0: metà il mondo di girare, perché quando è fermo io lo posso controllare e quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: Rete

0: Vabbè, dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pelliculazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A. Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois. E B. Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock. Ma attenzione,
1: perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center. E non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa a John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra mega ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. E sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultracarceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
2: super americanissimo cowboys, eroe dell'americano di ogni tempo,
1: ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Madison Square Garden, New York City. Uno di quei classici incontri di box giovanile, dilettantesca, che si tenevano negli anni 50 e 60. Siamo leggermente prima del 1960. La squadra di Chicago, che però è una squadra un pochino più ampia, ovvero si raccoglie anche zone limitrofe, distrugge quella di New York. 15 vittorie a 4. Uno, teste e spalle sugli altri. Assolutamente teste e spalle sugli altri. Agilissimo su quei piedi. Molto verboso. Anche troppo. Eppure si intuisce che questo è un campione. Andrà lui per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Roma. Le Olimpiadi forse più importanti del dopoguerra. Se avete fatto caso, le Olimpiadi del dopoguerra furono assegnate subito a Londra, poi si andò a Helsinki, a Melbourne, ma prima o poi bisognava darle alle nazioni che avevano iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone e la Germania erano state squalificate anche dal calcio, non poterono giocare al Mondiale del 50, ma se ci fate caso è Roma 60. Tokyo 64 e Monaco 72, sarebbe stato anche Monaco 68 se non si fosse dovuti uscire dall'Europa per andare nel Messico. E quando arrivò a Roma si accorse subito che la città lo ispirava tantissimo. Sul ring fu semplicemente perfetto. Impressionante. Sembra che un ragazzo del genere non possa prendere un pugno. Ha un obiettivo. Vuol far ridere la più bella di tutte. Anzi, la più forte di tutte. Si chiama Vilma Rudolph. È un favoloso giunco d'ebano che vincerà 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1960. Lei all'inizio lo tratta con un minimo di distacco, come dire, sì, clown, smettila. Ma poi un giorno la fece ridere e Vilma non smise più. E ogni volta che si incontravano, cominciava a ridere ancora prima di vederlo. Un giornalista russo lo avvicinò e gli disse una cosa, forse sarebbe meglio dire sovietico, vista l'epoca. Come ve la cavate voi negli Stati Uniti con tutti i problemi razziali che avete? Dica ai suoi lettori che c'è gente qualificata che si sta occupando di questo problema nel mio paese. E questo mi tranquillizza moltissimo. Gli Stati Uniti sono comunque il miglior posto al mondo dove vivere, meglio anche del suo. E sì, alle volte non è facilissimo per noi neri trovare da mangiare, ma non dobbiamo vivere in capanne di fango e lottare contro gli alligatori. Beh, non sono molti diciottenni che rispondono così a una domanda del genere, ma non è il vostro ordinario diciottenne. Si pentirà tantissimo di aver detto quelle parole, perché non lo rappresenteranno poi in seguito. Ma gli Stati Uniti lo guardavano con grandissimo rispetto. Era un atleta meraviglioso e guarda come sta dritto quando suona l'inno americano. Stars and Stripes, è così orgoglioso. Si dice che è tornato a casa, a Louisville, the Olympic Nigger, ovvero sia il negro che aveva vinto alle Olimpiadi, non è che fosse trattato così bene nella sua Louisville e che una sera gli sia stato rifiutato addirittura di potersi sedere a un diner per mangiare e che lui in realtà furioso abbia preso la sua medaglia d'oro e l'abbia buttata nell'Ohio River. L'ho anche scritto, ma poi ha ammesso che non era vero. Era semplicemente stata perduta per distrazione, per disattenzione, né più né meno che la meravigliosa bicicletta che non aveva lasciato custodita il giorno in cui, per una serie di circostanze, cominciò a boxare.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Di quando aveva 15 mesi, ovviamente, Eric non ricorda nulla. Non si ricorda di quel dottore che disse a mamma e papà che lui, il loro bimbo, aveva la retinoschisi. Tantomeno figurarsi, poteva immaginarsi cosa volesse dire quella parola così stramba. Presto, però, avrebbe iniziato a capirlo. Salendo passo dopo passo, respiro dopo respiro, Eric si ricorda di tutto, del trasloco in Florida, di quello a Hong Kong e poi del ritorno a casa negli Stati Uniti. Ricordi nitidi, ma sempre più sfocati. Si ricorda benissimo di quando la malattia fece calare completamente il buio davanti al suo naso. E si ricorda benissimo delle prime arrampicate, con mani, piedi e talvolta pure la faccia, a cercare quegli appigli al posto degli occhi. Ora, 15 anni dopo, eccolo lassù, che più su di così non si può. E chi se ne frega se il panorama devono raccontarglielo gli altri. È il 25 maggio 2001 e Eric Weinmeier è il primo non vedente ad arrivare in cima all'Everest.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Tiziano Iron per dirti ciao. Questa mattina grazie a lui abbiamo scoperto il significato di una parola che io anni fa gli sentivo pronunciare, poi tu la senti, dice, ma avrà voluto dire qualcos'altro, non dice tante stanterie. Tanta stanteria, la stanteria esiste, esiste. È un termine così di nicchia, così raro che non si sente mai. E abbiamo dovuto aspettare Tiziano Ferro per ricordarci che esiste, della sua presenza nella lingua italiana. La stanteria in un ospedale è quella locale dove i pazienti vengono messi tra il pronto soccorso prima di venire ammessi in stanza in ospedale. Esiste la stanteria, per cui buongiorno! Diamo un po' uno sguardo, dopo questa informazione utilissima, alle previsioni del tempo. Che ci dicono per la giornata di oggi? Sarà ancora molto caldo, con massime attorno ai 34 gradi, minime attorno ai 19 gradi nelle regioni di pianura e sui 23 nelle zone collinari urbane. Domani la stessa cosa, magari anche addirittura le massime saranno un po' più alte, fino a 35 gradi. E in teoria venerdì sempre comunque molto caldo, però poi dal weekend dovrebbe cominciare una leggera, lieve, ma lievissima flessione delle temperature massime, che dovrebbero forse cominciare un po' ad abbassarsi, speriamo, insomma, per dare un po' di tregua a tutti quanti e tutte quante per quanto riguarda soprattutto la notte, e magari riuscire a farsi qualche ora di sonno. Per quanto riguarda il traffico, al momento, appunto, stando all'ultimissimo bollettino che è arrivato, fatemi vedere un po', una decina di minuti fa, ci diceva che nella Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
1: 3 News.
0: Diamo uno sguardo adesso alle informazioni. In Ticino l'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, in accordo con l'ufficio federale dell'ambiente, ha individuato una soluzione sostenibile per rispondere all'emergenza idrica oltre confine, in particolare nelle aree risicole del Novarese, della Lomellina e del Milanese. Per 10 giorni il deflusso dal lago di Lugano verso il lago Maggiore attraverso il fiume Tresa passerà da 3 a 8 metri cubi al secondo, il che abbasserà di circa 10 cm il livello del Ceresio. In luglio la regione Piemonte aveva chiesto al Ticino il rilascio di più acqua dal lago Maggiore, ma Bellinzona aveva rifiutato. Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 6 mesi da scontare, un 19enne accusato di pianificare un attentato jihadista all'arma bianca contro i passanti e di sostegno finanziario allo Stato Islamico. Il giovane, con doppia cittadinanza svizzera e turca, aveva ordinato un'arma in rete, si era procurato istruzioni su come agire, aveva intrecciato legami con persone radicalizzate. Sguardi rivolti al cielo questa sera per ammirare l'eclissi solare che in Svizzera raggiungerà il suo apice poco prima del tramonto, verso le 20:15. I fortunati possessori degli appositi occhiali protettivi andati a ruba dovranno raggiungere un punto dal quale è visibile l'orizzonte a ovest-nord-ovest. L'ombra della Luna oscurerà tra il 91 e il 93% del disco solare. Per assistere a un'eclissi di sole di portata simile alle nostre latitudini bisognerà attendere il 2075.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, non lo so, me lo dovete dire voi, è un buongiorno. Qualche mattina fa qualcuno mi ha scritto buongiorno, buongiorno, un bel niente, diciamo così, perché notte insonne, col calore, eccetera, eccetera. Però spero che, insomma, ecco, oggi, arrivati a metà della settimana, stiamo scollinando, il tutto proceda per il meglio. Buongiorno da Paltrax, questo è Parzialmente Scavato, l'avete sentito fino alle 9, come al solito, gli orari sono questi, consueti appuntamenti tradizionali, dunque il compleanno di musicista questa mattina, non che normalmente non lo sia, però particolarmente conosciuto, coi controfiocchi, un chitarrista spettacolare. Poi ovviamente dalle 7 ci raggiungerà ancora, tornerà a farci compagnia Ottavio, e come al solito tantissima buona musica selezionata dalle nostre fatine dei dischi con le loro manine fatate e il loro tanto amore. Buongiorno, ben svegliati a tutta la Svizzera italiana da parte di Paltrax e Direte 3.

spero che l'approccio, l'attitudine vostra non sia come quella di Katy Perry, che vuol vedere tutto bruciare, a parte che le temperature che ci stiamo tirando dietro da un mesetto e rotti potrebbe far pensare questo. No, spero di no, spero che il tutto stia procedendo al meglio. Alla mattina bisogna avere un po' di pazienza, poi è vero che uno poi non è che ha chissà quanto tempo, ti svegli. Normalmente poi c'è quel fenomeno, la metodologia Fantozzi, no? Dove riesci a ottimizzare tutto al secondo, fino all'ultimo secondo, per riuscire a goderti magari all'ultimo minuto gli sgoccioli di sonno possibili. Però ecco, io sono abbastanza un fautore del svegliarsi magari un pochino prima e riuscire a fare le cose con calma, perché la mattina altrimenti parti col piede sbagliato. 079, tra l'altro non l'avevo ancora detto, 079 873 8073, è il nostro numero di WhatsApp se volete chiacchierare, se volete mandarci un saluto, è il nostro numero della nostra, insomma, il nostro luogo di ritrovo virtuale dove ci si scambia opinioni, chiacchiere e saluti tutti i giorni. E adesso, appunto, a proposito di passettini, a proposito di modi morbidi e dolci forse di iniziare la giornata, siamo con questa versione bossa nova di Viva la Felicità del signor Rossi con D-Faz, cartone animato leggendario.

0: Sophie Ellis Baxter, Group Jet. E se non è amore questo, non so. A me sembra. Sembra parecchio amore. Bella musica, fatta con amore.
1: It's your birthday.
0: Come quella realizzata dalla persona della quale vogliamo festeggiare il compleanno oggi. È una delle chitarre più riconoscibili degli ultimi 50-60 anni sicuramente. È considerato uno dei musicisti, uno dei chitarristi più influenti della sua generazione e anche di altre generazioni, perché diciamo pure che uno stile e un suono inconfondibili come i suoi non ci sono, ecco, diciamo c'è solo lui che suona così, lo riconosci immediatamente. Stiamo parlando di Mark Freuder Knopfler, chitarrista, cantautore, produttore britannico, nato il 12 agosto del 49 a Glasgow in Scozia, leader ovviamente della band della quale fa parte, della quale ha fatto parte dal 1977 al 95. Ha definito un suono inconfondibile con il suo fingerstyle, con lo stile pizzicato appunto con le sue dita, fondendo rock, blues e country in capolavori come Brothers in Arms dell'85, uno degli album più venduti della storia ancora oggi. Quell'album lì, già quando era uscito, ma magari ancora maggior ragione, forse anche per questioni un po' di nostalgia, ascoltarlo oggi è una cosa che aiuto. Pelle d'oca alta 2000 metri. Prima di fondare Dire Straits, Knopfler ha lavorato come cronista per lo Yorkshire Evening Post e come docente al Luton College, una carriera accademica abbandonata proprio per dedicarsi alla musica, direi per fortuna. Il suo stile particolare di tocco della corda, il suo inconfondibile stile senza plettro, nasce da una vecchia chitarra dal manico deformato, impossibile da suonare in altro modo, un limite che lui stesso definisce la voce caratteristica della sua chitarra. Per cui vogliamo fare tantissimi auguri a Mark Knopfler per il suo compleanno e ovviamente anche a chiunque oggi compie gli anni, e lo vogliamo fare facendoci anche un regalo noi, perché voglio dire, questo qui è proprio un signor regalo, un signor brano. Dire Straits, Sultans of Swing, buongiorno.

Green Day, Wake Me Up When September Ends. È un po' presto, svegliatemi quando finisce settembre, svegliateci quando finisce agosto. Anche agosto lunghissimo come luglio, che ha avuto 84 giorni, agosto sembra non voler finire mai, ma vabbè, pian pianino siamo quasi a metà, praticamente quasi a ferragosto. Ci arriveremo anche lì, arriveremo anche stamattina tra 7 minuti, ancora un paio di brani, arriveremo ovviamente al momento dell'oroscopo per dare un'occhiata alle stelle, a quello che ci diranno le stelle per la giornata di oggi. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp al quale state scrivendo. Buongiorno anche a voi amici e amiche che ci raggiungete, che ci salutate sul nostro canale di WhatsApp, e grazie anche a chi ci fa notare, come Rai che dice guardate che non vi si ascolta solo in Ticino ma anche per esempio dal Vallese. Grazie per il saluto dalla Svizzera francese. È vero, io intanto tendo a dimenticarmi che grazie al fatto che in streaming oppure anche grazie al DAB ci si può ascoltare in tutta la Svizzera, ma non solo, c'è anche chi ci ascolta dal resto del mondo. Ogni tanto ci salutano da ben oltre oceano, anche dall'Asia, insomma da un sacco di posti. È bello sapere che arriviamo in tutto il mondo. Ariana Grande, chi

0: Se devo proprio scegliere, mi dici. Måneskin, non morirò da re, dovessi morire, mi vorrei schiattare di fianco a te una persona che ci piace in particolar modo. Ma sì.
1: L'oroscopo.
0: Però speriamo, ecco, non sia una scelta che si debba mai compiere, diciamo, nell'immediato. Allora, l'oroscopo, quello che ci dicono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 12 agosto. Ovviamente si inizia dai primi, dagli arieti. Una sfida improvvisa vi dà la carica giusta per dare il massimo. Affrontate la testa alta, ovviamente, o anche a testa bassa, visto che gli arieti sono bravi, e con il sorriso sulle labbra. Toro, un piccolo piacere quotidiano può cambiarvi la giornata. Concedetevi una pausa golosa, un momento di puro relax all'aria aperta nelle ore fresche, se possibile, della giornata, ok? Cioè tipo adesso, perché dopo può diventare un po' così. Gemelli, la comunicazione con gli altri oggi scorre fluida e brillante, è il giorno ideale per chiarire un equivoco o fare una nuova conoscenza. Beh, è bella questa cosa. Cancro, sentite il bisogno di proteggere i vostri affetti più cari, una serata in famiglia o con gli amici intimi vi ricaricherà l'anima. Leone, non temete di osare un po' di più sul lavoro o nei progetti personali, la fortuna premia gli audaci che sanno osare con grazia, senza esagerare. Vergine, un consiglio inaspettato si rivelerà prezioso per sbloccare una situazione, dunque siate pronti ad ascoltare senza pregiudizi. Bilancia, l'armonia è il vostro obiettivo principale in questo giorno di metà settimana, evitate le polemiche inutili e cercate compromessi equi. Scorpione, la profondità dei vostri pensieri vi rende magnetici, approfittatene per intavolare conversazioni che vadano oltre la superficie. Beh, oggi tutti gli scorpioni per filosofeggiare. Sagittario.

L'ottimismo è la vostra arma segreta contro lo stress e riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno anche dove gli altri vedono solo ombre. Oggi i Sagittari saranno il nostro faro nelle tenebre. Capricorno, la determinazione vi permette di superare un ostacolo burocratico. Non perdetevi d'animo se i tempi si allungano un pochino. Cioè, ma io voglio dire, ogni volta queste cose noiose, mondane. Capricorni, ormai è così. Acquario, siete proiettati verso il futuro e pieni di speranze innovative. Condividete le vostre visioni con persone che vi capiscono. Capisci cosa voglio dire? Cioè, tu senti l'acquario, dopo il capricorno, questioni burocratiche, ma dai. Pesci, la dolcezza vi aprirà porte che la forza non riuscirebbe a scalfire. Usate parole gentili e riceverete altrettanto amore. Che bello, vabbè, sono contento per voi, amici e amiche. Se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri. Sarà la giornata, la vostra giornata, si spera, circondati dalle persone che amate. Tanti auguri, buon compleanno da parte di Paltrax, di tutta la Rete 3 e di Parzialmente Scremato. Continuiamo con la musica.

Pellicola iconica, il Truman Show con Jim Carrey, un film che ha segnato la storia degli anni 90 e che faceva riflettere tantissimo. Era il periodo poi dove si cominciava a parlare di reality show, del Grande Fratello, e un film molto carino, faceva ridere ma faceva anche tanto riflettere, commovente, e sicuramente c'era un sottotono, ecco, diciamo anche sopratono filosofico per quanto riguardava la dignità umana, il rispetto di determinati tipi di concetti, e a rivederlo oggi sicuramente profetico. E poi oggi, c'è da dire la verità, siamo praticamente tutti all'interno del Truman Show. Non fosse che siamo noi che concediamo tranquillamente tutto o praticamente tutto, la gran parte degli aspetti anche della nostra vita quotidiana. C'è chi lo fa completamente, c'è chi poi invece ci sta un pochino più attento ai social, per cui ecco, era sicuramente profetico da quel punto di vista. Ma invece in questo caso il brano appunto è nuovo è del 2026. Torniamo un po' indietro nel tempo, non tanto come quando è uscito il Truman Show, ma insomma nel 2004, con questo bellissimo brano degli Sugar Free. Questo è anche da karaoke, eh?

tornando a noi, a me, questa Moving to the Sun. Buongiorno, è mercoledì 12 agosto, questo è Parzialmente Scremato, io sono Paltrax con voi anche questa mattina fino alle 9, poi ovviamente anche domani, anche dopodomani, tutta la settimana insieme dalle 6 alle 9 Parzialmente Scremato, questi sono gli orari e fra pochissimo ci raggiungerà anche Ottavio in studio per la diretta, poi avremo ovviamente il solito sguardo alle informazioni, meteo e traffico.

0: Spirits. Sono particolarmente fiero, emozionato anche, commosso, perché stamattina non eravamo sicuri di riuscire ad averlo con noi e ci ha raggiunti l'attore di fama internazionale Piero Tromboni.
1: Tutto bene? Stai bene?
0: Già, senti la dizione, senti la pronuncia.
1: Qui su Rete 3, come vi trovate? Bene?
0: Nervi. Sì, stiamo molto bene, grazie.
1: Bene,
0: Bene. Grazie Piero, è giusto?
1: Grazie,
0: Piero.
1: Bene, feci la scuola Paolo Grassi.
0: Certo.
1: Lavorai con Ronconi.
0: Mamma mia, mi si stanno
1: feci
0: già gonfiando.
1: Il piccolo con Strehler.
0: Ovvio, ovviamente.
1: Al piccolo mi chiamavano il grande. Bene.
0: Al piccolo.
1: Mi chiamavano il grande.
0: Sempre la modestia primissima.
1: Attenzione, modestia.
0: Modestia
1: non modestia. Voi qua a Rete 3 sbagliate tutte le edizioni.
0: Scusi, è giusto.
1: Rete 3.
0: Allora, le posso chiedere, è giusto, chiedere? Se ci può leggere
1: la meteo per oggi, volentieri.
0: Vabbè.
1: Oggi al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli e un rovescio o temporale non escluso, specie verso l'Engadina, a massima quota temperature di 34 gradi. Sto improvvisando.
0: No, ma è chiaro, ma sì.
1: Al nord soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio nelle Alpi qualche cumulo seguito da rovesci o temporali isolati, a basse quote, massima sui 33 gradi.
0: Mamma mia, neanche Carmelo bene. Grazie mille Piero, ancora in bocca al lupo per la prossima pièce al teatro. È venuto giù il teatro.
1: Venne, poi feci una pièce
0: certo,
1: molto bella.
0: Come no, fece.
1: Quante ne feci?
0: Grazie. Allora, per quanto riguarda, che bello il teatro, no, scherzi a parte, veramente meraviglioso, bisognerebbe anche ricordarsi ogni tanto di andarci e frequentarlo. Per quanto riguarda il traffico, allora, il bollettino arrivato 10 minuti fa dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi, da segnalare. Adesso uno sguardo alle informazioni.
2: 3 News.
0: In Ticino l'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, in accordo con l'ufficio federale dell'ambiente, ha individuato una soluzione sostenibile per rispondere all'emergenza idrica oltre confine, in particolare nelle aree risicole del Novarese, della Lomellina e del Milanese. Per 10 giorni il deflusso dal lago di Lugano verso il lago Maggiore attraverso il fiume Tresa passerà da 3 a 8 metri cubi al secondo, il che abbasserà di circa 10 centimetri il livello del Ceresio. In luglio la regione Piemonte aveva chiesto al Ticino il rilascio di più acqua dal lago Maggiore, ma Bellinzona aveva rifiutato. Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 6 mesi da scontare, un 19enne accusato di pianificare un attentato jihadista all'arma bianca contro i passanti e di sostegno finanziario allo Stato Islamico. Il giovane con doppia cittadinanza svizzera e turca aveva ordinato un'arma in rete, si era procurato istruzioni su come agire, aveva intrecciato legami con persone radicalizzate. Sguardi rivolti al cielo questa sera per ammirare l'eclissi solare che in Svizzera raggiungerà il suo apice poco prima del tramonto, verso le 20:15. I fortunati possessori degli appositi occhiali protettivi andati a ruba dovranno raggiungere un punto dal quale è visibile l'orizzonte a ovest-nord-ovest. L'ombra della Luna oscurerà tra il 91 e il 93% del disco solare. Per assistere a un'eclissi di sole di portata simile alle nostre latitudini bisognerà attendere il 2075.
2: Rete 3 Sport.
3: Con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simone Hammer. A Birmingham l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, che ha conquistato il quarto oro consecutivo a livello continentale grazie a un balzo di 8,44. Di Taji Kambunji ha solo sfiorato il podio invece nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha sconfitto per un solo millesimo la polacca Krzyszkowska. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Spitz nei 400 né per Mumenthaler nei 100 metri. Finale vinta dal britannico Glave in 10.09. E infine la campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera superando i 4.50 metri. Passiamo agli europei di nuoto in corso a Parigi con la grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Nei 50 delfino ha perso gli occhialini dopo il tuffo e il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto in 22.91. Vittoria andata al russo Kornev in 22.52, argento al francese Grousset, bronzo al bielorusso Pekarski. Ponti cercherà il riscatto già a partire da questa mattina alle 10.07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri, sempre delfino. E ci saranno infine ben due rossocrociati nella finale dei 200 d'orso in programma alle 18.40. Si tratta di Roman Michikov e Flavio Bucca. Per il calcio ricordo che a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea, che si giocherà tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e la Aston Villa, squadra che detiene il trofeo dell'Europa League.
5: Buongiorno.
0: Pazzesco, ho detto Flavio, prima se lo dico non ci crederà, non so se l'ha incrociato prima, è stato qui Piero Tromboni.
1: Ah, l'attore,
0: bravo. Incredibile.
1: Sì, ma è uscito dicendo sbagliano tutte le edizioni.
0: Questo,
1: a rete 3,
0: vabbè, ma qui siamo nella Svizzera italiana, parliamo in edizione. Scusa.
1: A proposito di caffè preparato della sigla, hai bevuto il caffè stamattina?
0: Sì,
1: quanti?
0: Due.
1: Due?
0: Già due.
1: Per forza. Allora, fra noi due vinci tu perché io ne ho bevuto uno.
0: Perché quanto bisognerebbe bere?
1: Non lo so, chiediamo se c'è qualcuno che ne ha già bevuti più di due. Ma tu il primo lo bevi a casa?
0: No, non ce la faccio. Okay. No.
1: Ma quando lo bevi a casa hai la macchinetta o le cat?
0: La mocca. Bravissimo. Solo quella. Avevo le capsule fino a qualche annetto fa, poi mi sono detto ma è un po' troppo forte.
1: Ah,
0: per i miei gusti.
1: Sei ancora uno di quelli.
0: Anzi, forte.
1: Con la mocca,
0: sì.
1: Io la sera prima di andare a letto preparo già le tazze di fianco alla macchina.
0: Ma sei serio?
1: Perché di mattina mi sembra uno sforzo immane. Presente,
0: okay.
1: Le cose che di sera fai normalmente.
0: Sì.
1: Lo stesso gesto al mattino ti sembra d'aver fatto.
0: Però guarda che quella lì può essere una bella cosa, può essere un bel rituale. Perché tu che hai pensato a prepararti delle cose la sera prima. Per il mattino è una bella coccola, cioè se tu che pensi a te stesso e ti faciliti la vita è una bella cosa.
1: E poi sei
0: me.
1: Ottimista perché dai per scontato che ti sveglierai e le userai. È già ottimista.
0: Esatto.
1: Allora prima
0: per scontate tante cose.
1: C'è qualcuno che ha bevuto più caffè di Paitinè, di più di due. Quindi più di due, adesso siamo a due, voglio vedere a quanti arriviamo.
0: Beh, magari
1: una mattina ho bevuto quella bibita lì, quella che ti mette le ali.
0: Ok. E
1: mi si muovevano da sole le gambe. No, ma veramente è una roba incredibile.
0: Ti è venuta la gita bimbo.
1: Ti si muovono le gambe da sole. Se stai guidando ti parte il piede sul freno,
0: 079 873 8073.
1: Claudio è già 4.
0: Ma dai,
1: vabbè, se sei alzato alle 3,
0: No, appunto, dipende anche da che ora ti svegli,
1: ma 4 perché... di quelli grandi mi manda la foto. Bravo Claudio, sei in testa.
0: Caspita. E chi lo batte più, Claudio? Svegliamoci insieme anche con la musica
6: Van Halen. Why can't this be love? Un cielo tree on a parcel menis cromato.

0: Attenzione, un testa a testa nella sfida tra i caffè bevuti.
1: Sì, attenzione.
0: Testa a testa fra
1: abbiamo
0: Claudio.
1: Dei titani. Sfida tra titani.
0: Claudio si è alzato alle 7, alle 5 ne ha già bevuti 4 e ha il quinto in canna. Siamo quasi a 5.
1: Bart ci dice io oggi 4 più 4 più energy drink, quello della concorrenza, non quello lì.
0: Allora 4 più energy drink. No, ma contiamo solo il caffè, siamo 4-4.
1: Ok, però sai che gli energy drink sono zeppi di caffeina.
0: È tipo 4 tasse.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Tipo, ti dico, esatto. Mi partono le gambe da solo. E Claudio dice: ora di sera sono come Banfi viene avanti cretine. Presente quando schizzava velocissimo? Esatto. Aveva bevuto 200 caffè al Dai, rilanciate, siamo a 4.
1: No, vabbè, ma scusa, ma C da C l'hai visto?
0: Cos'è? Ah, perché lui si fa il caffè.
1: Lui fa, ma il caffè da mezzo litro? Tra l'altro, credo freddo anche, deve essere buonissimo, caffè turco, che viene preparato utilizzando un tipo particolare di macchina, chiamiamola così, da caffè, in realtà è una sorta di pentolino, e dice è abbastanza fragrante perché nella preparazione, dovrebbe essere credo abbastanza tradizionale, si aggiunge cannella, cardamomo e poi ovviamente il caffè, per cui è un caffè speziato molto particolare. E parli francese, bella, hai spiegato bene. Grazie, grazie, bene. Grazie carissima.
0: Carissima. Allora, l'avete sentito anche nel notiziario, se ne parla da giorni.
1: Sì.
0: Questa sera potremo assistere alla famosa eclissi di sole
1: parziale. Quasi totale.
0: Da noi la copertura, l'oscuramento sarà del 92-90%.
1: Sì.
0: In Ticino, 92 a Ginevra, non sarà totale, però è un'eclissi.
1: È già impressionante comunque il 90%.
0: Se volete, la prossima eclissi totale da noi è nel 2081. Cioè, se volete aspettare.
1: Beh, se no guardiamo quella. Scusa.
0: Comunque, per osservare questa servono gli appositi occhialini, lo sapevi?
2: Sì, il 12 agosto c'è un'eclissi e questa è la roba che ti serve per essere in grado di guardarlo. Questi sono gli unici occhiali con le certificazioni idonee per guardarlo in sicurezza. Esatto, perché se non hanno la dicitura ISO 12312-2, allora rischi seriamente di danneggiarti gli occhi.
0: Quindi non guardate a occhio nudo, non se ne parla neanche con gli occhiali da sole,
1: no.
0: Neanche con gli occhiali da sci.
1: No.
0: Quella del 99 io l'avevo guardata con una maschera da saldatore.
1: Sì, eventualmente.
0: Però dicono che anche lì bisogna vedere il grado di oscuramento della maschera.
1: Sì.
0: Questi occhialini sono andati a ruba, cioè tutta la Svizzera sono andati a ruba, li vendevano tra i 4 e i 7 franchi i vari negozi.
1: Gli
0: però
1: ultimi modelli li hanno pagati 750 franchi all'asta.
0: No, tu scherzi. A 115 franchi erano.
1: Cioè, è ovvio.
0: Come
1: ovvio.
0: Per tutte le cose in edizione limitata.
1: La domanda e l'offerta.
0: La domanda e l'offerta. Sì. Quindi mi raccomando, solo con gli appositi, o se no dai, non guardatela, cioè, se devi rischiare di perdere la vista. No.
1: Ma poi già è alla fine, cioè non vorrei farvi spoiler, però alla fine si sa già come finisce.
0: Si sa già come finisce.
1: No, è impressionante perché come tu ricordi quella del 99, che io mi ricordo, quella era
0: pomeriggio.
1: Prima pomeriggio. Io mi ricordo che ero in un locale pubblico, però all'aperto, all'esterno, ero seduto un tavolino. È incredibile la sensazione di veder diventare quasi notte in pieno giorno. E mi ricordo che ho sentito proprio la differenza di temperatura nell'aria istantanea appena il sole viene coperto.
0: Cos'erano le 3 di pomeriggio?
1: Una roba del genere, mi sembra. Sì, era veramente impressionante. Sarà molto più tardi quest'anno, per cui non lo so, a meno che non siate in una posizione particolarmente favorevole, si farà anche un po' fatica a osservarla.
0: Inizierà verso le 19:26 col picco alle 20:20, quindi il sole è molto basso sull'orizzonte.
1: E da noi
0: bisogna andare. Poi se dici a uno svedese o un norvegese: oh, di pomeriggio viene quasi buio, fai da me tutto l'inverno.
1: Esatto. Siete viziati!
0: Tutti i giorni, così.

0: Vabbè, ma qui abbiamo della gente che gioca in un altro campionato. Io ho ancora gli occhialini del 99. No. Ma ti rendi conto?
1: Bellissima.
0: Ma è meravigliosa sta cosa. Saranno ancora.
1: Ma beh, penso di sì.
0: Saranno buoni. Penso, se non si è scrostato, diciamo,
1: ma sono, guarda,
0: strato
1: sono
0: protettivo.
1: Occhialini
0: sì.
1: di cartone con due specie di fogli molto scuri che praticamente filtrano il 99,9% della luce solare. Penso che siano ancora buoni, dipende cosa ci hai fatto con quegli occhiali.
2: Chi non avesse gli occhiali appropriati può comunque osservarla, non direttamente, tramite una scatola stereopeica, che è una cosa abbastanza semplice da costruire. Se cercate su YouTube o Google trovate diversi tutorial.
1: Ma non lo so, eh.
2: E comunque, se perdete questa, l'anno prossimo c'è quella che chiamano l'eclissi del secolo, che non si vedrà purtroppo nelle nostre zone, ma nelle zone limitrofi sì. Io sto già pianificando un viaggio in Spagna per andare a godermela al 100%.
1: Caspita. Oscar è uno dei tanti cacciatori di eclissi, sai che si
0: ma che bello.
1: Tutto il mondo.
0: Beh, non è lontanissimo,
1: All'eclissi del secolo, 2 agosto 2027, chiamata così sarà totale,
0: sì.
1: Ma eccezionalmente lunga, cioè dura tipo 6 minuti e 20 secondi.
0: Aiuto, che paura.
1: Si può vedere bene in Spagna, Stretto di Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen, insomma. Ma lui si organizza le vacanze per vedere l'eclissi del secolo.
0: Voglio dire, è l'eclissi del secolo.
1: Ho capito, ma metti che quel giorno è nuvoloso. Cioè, adesso non vorrei portare iella. Fra poco iniziate a chiamare se volete giocare ad ABC.
0: 0848-030503 è il nostro numero di telefono, perché si gioca al telefono con la lettera scelta dalla nostra concorrente di ieri.
1: Esatto.
0: La lettera M
1: come marrone. No, abbiamo detto una parola del quiz. Marrone, la cancello.
0: Cancellala, dai.

0: tantissima invidia per chi ha ancora gli occhialini del 99. Ci hanno detto che forse erano le 11 del mattino.
1: No, fondiamo il gruppo noi dell'eclissi del 99. Sì, si ricordano proprio loro. Erano le 11 del mattino.
0: Del mattino, perfetto. Allora vedi che ci ricordavamo male noi. Allora, però abbiamo la nostra concorrente anche oggi, una concorrente pronta per giocare a ABC.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Allora, molto bene, la nostra concorrente di oggi si chiama Cinzia. Ciao Cinzia.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, da dove ci chiami?
3: Chiamo da Sobrio.
0: Da Sobrio, bellissimo, bellissimo. Com'è? Lì è freschino, sarà decisamente freschino.
3: Sì, di notte un pochettino è meglio che in bacio.
0: No, che bello!
3: È caldo anche qua.
0: Ah, ok, va bene. Che invidia, bellissime zone, tra l'altro quelle con una vista spettacolare sulla Leventina.
3: Esatto, esatto.
0: Meraviglioso. Grazie per aver telefonato. Allora, si gioca con le lettere, l'hai sentito la lettera M? Facciamo una prova, il test ritardo?
1: Sì, allora, se adesso dico adesso, quando lo senti?
3: Adesso.
1: C'è un pelino di ritardo.
0: Vediamo il bonus.
1: Vediamo il bonus, facciamo partire un attimo dopo il timer.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, si gioca con la lettera M, sei pronta Cinzia?
3: Sì, pronta.
1: Inizio, Un mese dell'anno.
3: Sì. Scusa?
1: Un mese dell'anno.
3: Marzo.
1: Lo sono i due franchi.
3: Monete.
1: Animale testardo.
3: Monete. Maiale.
1: Vabbè, passa. Un tipo di dente.
3: Un tipo di?
1: Dente.
3: Molare.
1: A cinque dita.
3: Mano.
1: Capacità di ricordare.
3: Memoria.
1: In nessun momento.
3: Mai.
1: Vede male da lontano.
3: Miope.
1: Veicolo a due ruote.
3: Motocicletta.
1: Cura i malati.
3: Non ho capito.
1: Cura i malati.
3: Medico.
1: Si invia col telefono.
3: Passo.
1: Aggiusta le auto.
3: Meccanico.
1: Lista dei piatti.
0: Ormai è finito.
1: È finito.
0: Sì, no. Sì. Però, stavi andando bene.
1: Ho studiato io.
3: C'era un po' di problemi col telefono.
0: Ho sentito che un paio non le hai capite. Il problema è che la linea non è proprio, insomma, un minimo. Mi spiace perché eri bella concentrata sul pezzo, Cinzia. A parte un paio che non avevi capito.
1: Sì, animale testardo, io pensavo il mulo, poi non, magari anche il maiale.
0: Il maiale, secondo me, anche lui non scherza.
3: Non lo so,
1: beh, sono testardo anche lui.
0: Il Purcell è testardo anche lui.
1: Ma adesso diciamo alla dirigenza: al mattino facciamo un gioco meno stressante, no? Già uno si alza.
0: Però,
1: ma dai,
3: appena sveglio.
1: Ma è troppo stressante. Adesso gli scrivo: è troppo stressante. Questo gioco.
0: Facciamo un gioco dolce, tranquillo. Però, Cinzia, no, ti sveglia. Questo sì, no? È vero?
3: Sì, no, quello ti sveglia.
0: Ti agita.
3: Ti dà la carica.
0: Esatto. A che ora ti sei svegliata stamattina, Cinzia?
3: Mattina alle 6.
0: Caspita, complimenti.
1: Quanti caffè hai bevuto?
0: Esatto. Quanti?
3: Non bevo caffè.
0: No, non beve caffè, ma grandissima.
3: Caffè.
0: Una forza della natura, un prodigio. Vuoi salutare qualcuno, Cinzia?
3: Saluto tutti gli amici di Sobrio, dai.
0: Perfetto, grazie. Allora ti diamo
3: grazie a voi.
0: Un augurio di buona giornata, grazie mille, ciao, alla prossima. Se
3: ci
0: vuoi giocare domani, ovviamente sei la ben trovata e la benvenuta.
3: Buona giornata.
0: Grazie
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: Per
3: ciao.
0: Tutti quelli che vogliono giocare con noi, anche l'appuntamento è fissato per domani. Chiaramente sempre grosso modo alla stessa ora.
2: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch

0: adesso? Sei più arrabbiato, più triste, più dispiaciuto?
1: Boh, mi girano le palle, però è normale questo.
0: Lascio andare.
1: Grazie.
0: Grazie, Noè.

0: Qualcuno ammonisce sull'utilizzo degli occhialini del 99, dice occhio perché se sono anche solo leggermente graffiati un filtro non ha più la stessa efficacia, magari si è degradato.
1: Ma si sconsigliano di utilizzarli.
0: Sì.
1: Non perché abbiano scadenza le lenti, ma perché possono esserci graffi, deterioramento o danni dovuti alla conservazione.
0: Sì. Se li avete tenuti come.
1: Se però ne avete comprati due paia e uno ancora nel cellofan del 99, potete usarli. A proposito di prodotti, adesso voglio fare mezz'ora sui prodotti, posso?
0: Certo, certo.
1: Sul marketing.
0: Beh, complimenti per la dizione.
1: Sul marketing dei prodotti, ti faccio un esempio.
0: Mamma mia.
1: Aspetta. Ci sono decine di tipi di dentifrici nei negozi e ce ne sono alcuni con scritto professional.
0: Sì.
1: Professional.
0: Sì, professionali.
1: Quindi sono destinati a chi per lavoro si lava i denti?
0: No.
1: Che lavoro è lavarsi i denti?
0: Sono quelli che dovrebbero essere consigliati dai dentisti.
1: Ma perché
0: degli...
1: professional? Cioè, ti pagano per lavarti i denti?
0: Potrebbe sembrare.
1: Loro sono dei furbacchioni, sanno che se su un prodotto scrivi pro...
0: Puoi farlo pagare di più,
1: certo. La gente tende di più a comprarlo perché dice, un dentifricio professionale.

0: Però tutti quelli che non l'hanno consigliato pensano di essere
1: il
0: decimo.
1: Esatto, sono quello lì.
0: Ma guarda che le studiano bene, eh?
1: Sì,
0: le studiano bene. Allora ti va di parlare di queste furbate del marketing?
1: Sì, certo,
0: ne
1: certo.
0: Parliamo ampiamente.
1: Se ve ne vengono in mente anche
0: certo.
1: A voi, allora io.
0: Solo fino a sabato, quello dei divani?
1: È sì, che... bello.
2: 3 anni che dicono solo fino a sabato, ma non hanno detto di che anno.
1: Io mi ricordo un'altra furbata di questo tipo, perché ci sono le famose minestre, quelle in polvere, no? Alle quali devi aggiungere solamente un po' d'acqua. E tu ti dici, chissà che cosa ci hanno messo dentro. Non è che ti mettono dentro proprio tutti, sì, un po' gli ingredienti, però scritti piccolissimi, ma soprattutto mi aveva fatto morire. La minestra in busta in polvere agli asparagi.
0: Agli.
1: E dietro c'era scritto, grande così, un pochino più grande rispetto agli ingredienti che già non si riuscivano a leggere, a base di preziosi estratti vegetali.
2: Quindi, ma a base di che cosa deve appunto, essere una minestra di asparagi?
0: Ne tiriamo fuori un po' adesso.
1: Dai, ma dai.

0: Insomma, andiamo con calma. È vero che possiamo già sentire il profumo, l'odorino del weekend, ma non siamo ancora lì, siamo mercoledì. Allora, ci siamo domandati appunto se ci sono dei limiti all'astuzia degli esperti del marketing. Non mi sembra, loro possono arrivare a dire delle cose pazzesche.
1: Ad esempio Manu dice sul cibo per gatti c'è scritto nuova ricetta più gustosa. Chi gliel'ha detto?
0: Esatto, tu come fai a saperlo? L'hai assaggiato? No, io
1: nuova
0: mai,
1: ricetta mai. Ah, bellissima anche questa quando scrivono nuovo
0: sì,
1: da un'antica ricetta, cioè o è nuovo
0: bello,
1: o è da un'antica
0: meraviglioso
1: ricetta.
0: Meraviglioso.
1: Oppure c'è scritto le lasagne come a casa tua, da me sì, a casa mia fanno schifo, me le fai così, cioè
0: bello,
1: come
0: sì,
1: a casa
0: è vero,
1: tua
0: è vero, come
1: se a casa tua fanno
0: sì,
1: schifo. Altri stratagemmi adesso glieli smontiamo tutti, boh, loro fanno il loro lavoro, fino al 100% più efficace. Lo vedi
0: bello,
1: il trucco? Lo vedi il trucco?
0: Poi su alcune cose come fai, ma fino a, cioè, vuol dire che prima non era efficace,
1: no, ma fino al 100% capisci, vuol dire che se fosse più efficace del 2% la scritta è giusta,
0: sì,
1: perché loro hanno detto fino al 100, non ho detto 100,
0: esatto,
1: fino al 100%. Che sono avanti,
0: sì, sì.
1: Poi c'è l'asterisco, il temibile asterisco. Mm-hmm. Ad esempio, rimuovi fino al 100% di placca in più su un dentifricio. Sì. Vai a vedere l'asterisco rispetto a non lavarsi i denti.
0: Ecco, perfetto. Allora dici, vabbè, grazie, sono buono anch'io. Io sono sempre invece rimasto molto colpito. Adesso non so se se ne vedono ancora molte in giro perché la televisione non la guardo un granché, ma le pubblicità delle automobili.
1: Sì.
0: Mi hanno sempre colpito perché fanno vedere sempre queste persone estremamente belle.
1: Esatto, sulle strade vuote.
0: Su delle strade.

0: incredibili sceniche pazzesche in Scozia, nelle Ebridi, strade perfette dove non c'è nessuno.
1: Il piacere sotto, di guidare.
0: Puro piacere di guida. Mai sul piano di Magadino alle 3 del pomeriggio, quando arrivano i turisti, le frotte, che sei fermo in coda da due ore.
2: Perché lì cosa
0: la stinca del sole?
2: Il genio del
0: puro piacere di guida. Puro piacere di guida!
2: Il genio del marketing ti dice: associamo l'automobile a un senso di libertà, che è l'esatto opposto di quello che provi, esatto, quando sei in auto. Questa è bellissima, elimina il 99,9% dei batteri.
0: Meraviglioso.
2: Ma già quello... che l'hai fatto così, non potevi farlo che li elimina tutti?
0: Ma quello 0,01 che rimane è resistente a qualsiasi tipo di disinfettante
2: e soprattutto
0: si chiama Igor.
2: E soprattutto chi va a controllare se si elimina fino al 99,9% dei batteri.
0: Anche questo. Vabbè, non parliamo delle foto dei cibi sulle confezioni, ma soprattutto le merendine.
2: Frasi ingannevoli, ingannevoli.
0: Però anche le immagini.
2: Beh, immagini.
0: Quando ti fanno vedere le immagini delle merendine in TV, poi le compri, apri il sacchettino e viene fuori una cosa che fa. Praticamente.
2: L'hamburger?
0: Anche, sì, sì.
2: Per forza sono fatti di plastilina.
0: Sì.
2: Cosa fanno?
0: Quelli che fotografano sono fatti di un altro materiale, sicuramente.

0: poi ce n'è, qui
1: fuori via.
2: È un incubo, è una palude, allora, di bella... soprusi. Ribelliamoci.
0: John dice: sul mascara c'è scritto allunga tre volte le ciglia. Dice: okay, se fosse vero non vedresti più niente. Beh, perché le ciglia anche 3 centimetri.
1: Oh, mamma mia. Poi per quanto riguarda i prodotti di bellezza, sì, sì, anche lì è una giungla. A volte trovi dei prodotti con un bollino rosso con scritto prossimamente con nuovo packaging.
0: Sì, no? Un modo per fare, cioè, sembrare sempre nuovo il prodotto.
1: Ti avvertono che prossimamente se lo cerchi non lo troverai più in quel packaging. Ma allora a cosa serve cambiarlo?
0: Crema antirughe con un foto di una di 20 anni, dico.
1: È vero, cosa serve? Quello, o una supermodella ritoccata con Photoshop, dici grazie, sì.
0: Antirughe.
1: No, io veramente vorrei che allora se è così la crema antirughe, io la apro, io voglio diventare così appena me la metto.
0: No, ma non tipo tu vai a leggere,
1: ma non dopo 3 anni, no, ho capito.
0: C'è
1: però
0: il famoso asterisco: deodoranti durata 72 ore, ma lavarsi nel frattempo, no. Ma boh, magari è per chi va a fare una...
1: Allora loro ti mettono il caso estremo, esatto, nel caso tu per una qualsiasi tipo di ragione finisci nel deserto del Kalahari. Stavo tornando a Cadenazzo, e ho sbagliato strada, sono finito nel deserto del Kalahari e per fortuna avevo il deodorante di 72 ore.
0: Ci segnalano anche questa scritta: fatto in casa, cioè tu vedi 50 pezzi di quel prodotto in ogni supermercato del mondo con scritto fatto in casa, ti chiedi che casa c'hai? Cioè per fare 200.000
1: quale casa? 200 dammi l'indirizzo. Milioni,
0: appunto, fatto in casa di chi? Da chi? E poi attenzione alla famosa scritta a partire da è terribile.
3: Ciao ragazzi, se vogliamo tornare a parlare di auto, quando si tratta di leasing,
1: sì?
3: Fanno le pubblicità con le macchine full optional, qualsiasi cosa, leasing da soli 215 franchi
1: sì!
3: al mese. Poi vai a leggere sotto e devi dare di anticipo la nonna, la casa, 7 milioni in contanti e forse poi hai il modello
1: base
3: con i sedili riscaldabili. Per dire.
0: Però a partire da sempre andare a vedere l'asterisco.
1: Certo. L'asterisco. Perché questa cosa qui è stata fuori anche qualche anno fa, il best effort sulle linee, quando hanno cominciato a vendere, diciamo, gli abbonamenti per le linee veloci, no? Dalla DSL e via. Il best effort anche col digitale, con le fibre ottiche, loro ti dicono fino a 1 gigabit, eccetera eccetera, però i best effort non è che ti garantiscono sempre quella velocità lì, può arrivare fino a, però
0: poi l'asterisco dice solo se abiti in quel quartiere dove è arrivata la fibra ottica.
1: Dovremmo farlo anche noi, non so se sei d'accordo, tipo? Te tre. A volte può far ridere,
0: sì, però
1: può farti ridere,
0: non garantiamo,
1: ma non è sempre garantito.
0: Non garantiamo.

0: ma no.
1: Allora, giustamente qualcuno dice
2: da che pulpito?
1: Da che pulpito? Perché cioè non è che noi siamo proprio sempre a prova, no? Di bianco più lava più bianco che più bianco non si può, anche quello slogan lì era
2: bellissimo,
1: lava più bianco che più bianco non si può. Non si può. Quando mai sei stato lì con un esposimetro, con un non so, una prova fotocromatica per vedere se effettivamente bianco più bianco
2: ce lo ricordiamo ancora, vedi che ha funzionato.
1: Qualcuno ci dice, giustamente Bar dice, voi dite l'ora esatta e la dite in quel momento, ma quando vi ascolto con l'app
2: è vero,
1: non lo è mai,
2: è vero.
1: Siete sempre in ritardo.
2: Quindi
1: com'è possibile?
2: È pubblicità ingannevole,
1: certo.
2: Dovremmo fare due orari, una perché è su DAB e una perché è sull'app.
1: Esatto, capisci? Pensavo stessi per dire per chi è sudato e mi ha fatto venire in mente quello che ha detto non mi ricordo più, forse Dave, no? Che dice
2: deodorante 72 ore?
1: Certo, dice attenzione perché il deodorante 72 ore in un momento di siccità potrebbe venire comodo.
2: Ah, risparmi acqua.
1: Se non vuoi sprecare l'acqua. Sì, è un po' così. Diciamo magari usi poca acqua, comunque ti
2: dai. Poi io non andrei a verificare se veramente tiene per 72 ore.
1: No.
2: Segnalano una Gipfel al burro, trecce al burro. Tu pensi che ci sia tanto burro.
1: Sì.
2: Invece nell'etichetta dicono 20% burro, 80% aromi.
1: Eh sì. Ma sai che addirittura avevo visto un servizio qualche annetto fa sulle stazioni di servizio, stiamo parlando dell'Italia, ed ero rimasto colpito perché dico è vero che quando arrivi lì trovi un sacco di questi prodotti da forno, trovi anche i panini, le famose focacce eccetera, e si erano soffermati in particolare su una brioche
2: che c'era scritto
1: brioche al miele.
2: Ah.
1: E avevano fatto un'analisi,
2: non c'era miele,
1: non c'era miele, c'era un aroma di miele,
2: però vedi Alan,
1: e dopo Alan, quella roba lì era stato dato fuori che avevano modificato la legge e deve contenere almeno lo 0,2% una roba del genere di prodotti collegati in qualche modo al miele.
2: Però vedi Al, con Al si tutelano perché non c'è,
1: certo,
2: con
1: però
2: miele,
1: mamma
2: non c'è brioche
1: mia.
2: Con miele,
1: no,
2: al miele
1: al
2: può
1: miele.
2: Essere anche un aroma,
1: esatto. No, tu la brioche la dai al miele,
2: no,
1: la mangia lui.
2: Sono tutti sono tutti stratagemmi per non farsi denunciare.
1: Sì.
2: Segnalano una marca di cereali che ha cambiato il packaging, è scritto in grande 35% in meno di zucchero. Tu pensi
1: 35, ma rispetto a cosa?
2: Tu pensi rispetto alla formulazione precedente, no?
1: Esatto.
2: Invece asterisco rispetto alla concorrenza.
1: No!
2: Ma poi quale concorrenza?
1: Esatto.
2: Devi andare a beccarlo.
1: Qual è il riferimento?
2: Ne ho visto uno che ho scritto, era tipo una tisana, favorisce la perdita di peso.
1: Sì.
2: Asterisco, si è abbinato a una dieta ipocalorica e all'attività fisica.
1: No!

0: Anna il suo secondo album l'ha intitolato, secondo me, con un motto di umiltà e anche di così un po' di stile, classe, Million Dollar Babe, no? Nel senso, diciamo,
1: radio che... televisione svizzera.
0: Sono le 8. Buongiorno carissime, carissime, bentrovati, questo è Parzialmente Scremato.
2: Sono le 8, perché ci ascolta sull'app, sono le 8:02.
0: Esatto, circa, qualcosina, sì, un po' in ritardo. Esatto, bravissimo, hai fatto l'ora,
2: no,
0: esatta
2: perché
0: anche per lo streaming.
2: L'ora sbagliata, giusto, perché giusto, sono
0: vai.
2: Previsioni per oggi in tutto, sì, il paese: soleggiato e caldo nel pomeriggio, nelle Alpi sviluppo di qualche cumulo e verso sera qualche temporale possibile, soprattutto al nord, massima 34. Domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, massima 35.
0: Per il traffico, il bollettino aggiornato 10 minuti fa, come sempre, 8:10, grazie ai colleghi di Vesuis, che però ci dicono che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Adesso il microfono a Rosy per le informazioni.
3: 3 News. Buongiorno anche da parte mia, alle 8:01. Le misure d'accompagnamento dei bilaterali 3 diventano terreno di scontro politico. Il Parlamento potrebbe rivedere la tutela salariale, critiche di sindacati e padronato. Giornata astronomica straordinaria in Svizzera, poco prima del tramonto si assisterà ad un'eclisse solare quasi totale, a mezzanotte invece il picco delle stelle cadenti. E a proposito di stelle e d'argento, la prima medaglia svizzera agli europei di atletica l'ha conquistata Hammer nel lungo maschile, quarta la Cambungi nei 100 ostacoli al rientro da un infortunio.

0: Allora, ma non è bello? Dipende in che contesto lo dici, fa. Però Everything But The Girl giustamente dice: dovunque tu andrai io ti seguirò, perché mi sono accorto che mi sbagliavo.
1: Ah, stava seguendo un'altra.
0: No, probabilmente qualcuno che vuole chiedere scusa, ah, dice: okay, ma magari mi sono allontanato, ti sei allontanato, capito, non dovevo, scusami, eccetera.
1: Dipende se lei è d'accordo, se no è stalking.
0: Sì, se no è stalking, come la maggior parte delle canzoni d'amore. Non ti lascerò mai, ti penso sempre. No, ma anche meno.
1: Senti anche l'altra campana.
0: Vai, vai, vai.
1: No, dico, quando dici non ti lascerò mai, sì, senti, sì, anche sì, lei.
0: Assolutamente.
1: Lui.
0: No, no.
1: Allora, torniamo a parlare delle scritte ingannevoli sui prodotti o del package. Fabio dice: vogliamo parlare dello yogurt col disegno di una fragola?
0: No,
1: non c'è mai scritto
0: meraviglioso,
1: fragola.
0: Meraviglioso.
1: E infatti non contiene fragola.
0: Bastardi, dice lui. Bastardi.
1: Io mi ricordo qualche annetto fa c'erano ancora dentro i pezzi di frutta, eh? Sì, una volta
0: e
1: sì.
0: E c'erano.
1: Adesso c'erano. È solo un vago ricordo.
0: Uh-huh.
1: Ad esempio, la scritta testato in laboratorio, l'hai vista?
0: Sì. Che laboratorio? Chi? Dove?
1: No, soprattutto come è andato il test. Cioè,
0: sì, sì.
1: Testato in laboratorio non vuol dire niente, no. Può essere anche fallito il test.
0: Sì, quello è vero, però su certe acque minerali, per esempio, residuo solido testato in laboratorio, quella roba lì, c'è scritto anche tante volte il nome
1: del laboratorio
0: che ha fatto il test del residuo a secco, eccetera, eccetera.
1: Come erano invece una volta le pubblicità, i prodotti? Raccontavano ugualmente balle, secondo me, ma erano più diretti nel raccontare balle.
0: Sì.
1: Stati Uniti, anni 50, pubblicità delle Camel, le sigarette.
0: Okay.
1: Lo slogan era la preferita dai dottori.
0: E certo,
1: c'è il disegno del dottore che pippa come un turco. Tu dici, vabbè, se la fuma il medico farà bene.
0: Sì.
1: Anche le Lucky Strike le pubblicizzava un medico e la scritta diceva 20.000 medici dicono che le Lucky Strike irritano meno la gola, cioè fanno meno
0: ovvio
1: male.
0: Ovvio, consigli, come fai a non consigliarlo?
1: Ne ho vista una terribile, c'era il disegno, una foto di un neonato che tendendo la mano diceva: mamma, prima di sgridarmi non è meglio che ti accendi una Marlboro?
0: No.
1: Cioè il neonato che dà la sigaretta alla mamma
0: perché ci dia una calmata,
1: esatto, la sigaretta come ansiolitico.
0: Aiuto.
1: Insetticidi, DDT è presente, era pericolosissimo.
0: Sì, sì, di cloro di fenilchloroetano.
1: Poi tolto dalla circolazione perché è pericoloso. C'era la pubblicità con lo slogan DDT is good for me.
0: Sì.
1: Ho visto l'immagine delle famiglie felici.
0: Sì.
1: In mezzo alla natura che spruzzavano DDT sulla frutta, sulla verdura, sulla mucca, sui bambini.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: La scritta protegge dai germi.
0: L'ho detto qualche tempo fa perché l'avevo scoperto. La famosa pasta da modellare. Quella contro le lettere, la DAS.
1: Sì?
0: Plastico DAS.
1: Faceva male?
0: Che veniva usato. Ma tu lo sai che la ricetta, vai a vedere fino a che anno, ma mi sembra fino a quasi all'inizio degli anni 70.
1: Non si poteva mangiare.
0: Conteneva amianto.
1: No.
0: Ti giuro.
1: È per quello che
0: per
1: siamo
0: per forza
1: così.
0: Che lo facevi e poi rimaneva lì in eterno quello che facevi col DAS.
1: Cioè tu davi ai bambini per giocare dell'amianto.
0: Amianto. Pasta da modellare.
1: Ma noi l'abbiamo usato, ti sembra che abbiamo danni, sì.
0: Mi esprimerei su quello, sono gli altri che devono dircelo.

0: Sì, sì, per molti versi. Poi c'erano i meme, no? Ti ricordi qualche anno fa che giravano in rete? Noi degli anni 70 siamo sopravvissuti alle vernici che contenevano il piombo, che venivano usate per verniciare i giocattoli che si trovavano e i giochi che si trovano nei parchi bimbi. L'amianto fino al 75 confermato, no, nel plastico da...
1: L'amianto era nel DAS.
0: Il 30% della quantità totale dell'impasto di ogni singola confezione era composto da...
1: Quindi noi l'abbiamo usato, eh?
0: Sì, mi sa un po' di sì. Mi sa un po' di sì.
1: Senti questo bel gioco degli anni 50. Sì. Gilbert U 238 Atomic Energy Laboratory.
0: Ok.
1: Era una valigetta, per un gioco per bambini, laboratorio giocattolo, progettato per consentire ai bambini di creare e osservare reazioni chimiche nucleari utilizzando materiale radioattivo. Cioè c'era materiale radioattivo nel gioco per farli divertire con le reazioni nucleari, ma ti rendi conto?
2: Ma ti immagini tuo figlio che...
1: Cioè conteneva quattro barattoli,
2: cominciano a brillare al buio e cominciano a spuntargli, non so,
1: quattro barattoli con uranio naturale del Colorado. Ma no, ma poveri bambini, ma come uranio naturale del Colorado?
2: Aiuto.
1: Ti rendi conto?
0: Che ridere. No, poi c'è qualcuno che dice... Comunque confermato, qualcuno che se ne intende anche come noi in questo momento, perché è andato a cercarlo, credo, su internet, conclamato negli anni 40 e 50 il dentifricio radioattivo. C'era dentro il torio.
1: Bello!
0: Cioè, una roba assurda.
1: Infatti
0: senti che bel gusto fresco che ha.
1: Elimina il tartaro.
0: E sono bianchi i denti, li vedi anche al buio.
1: E non solo quello, diventano fosforescenti.
3: Esatto. Ciao.
1: Ciao.
3: Viene in mente anche quando... Cioè, tu compri qualcosa e guardi la confezione, il disegno, la foto, soprattutto
1: non corrisponde al contenuto.
0: Sì.
3: Di non so, mi vengono in mente le... quelle insalate di tonno, con dentro varie cose, mais,
0: è vero,
1: mai dire mai,
3: fagiolini, ingredienti, sono lì belle che ti danno l'idea di un'insalata messa lì bene con ingredienti o
1: freschi,
3: prodotti,
1: e poi invece niente,
3: insomma.
1: Non
3: rovinati, ecco, diciamo, è come se la facessi a casa col pezzetto di tonno bello integro,
1: il mais
3: bello che si vede,
1: tutte
3: le fagiolini,
1: invece
3: tutte carine,
1: e invece no,
3: tutte tagliate perfette, eccetera, eccetera. Apri la confezione, è un miscuglio di una cosa che non capisci cosa c'è dentro.
1: È vero. Ma tutte le immagini, adesso ce l'hai, però una volta le costruivano con la...
0: Allora, mio padre era fotografo professionista e quando capitava di fare foto pubblicitarie per dei prodotti congelati, surgelati ovviamente, oppure degli yogurt per esempio a base di frutta, tu hai bisogno di frutta perfetta. Per un certo periodo c'è stata questa abitudine di fare arrivare sacchi interi di frutta fresca. Io mi ricordo per esempio fotografare delle foglie di spinacio
1: e non
0: per i surgelati, e tu prendevi due sacchi da 50 kg pieni di foglie di spinacio e ne sceglievi tre.
1: Ah,
0: perché dovevano essere perfette. Poi ci mettevi sopra le gocce di glicerina per far finta che fossero bagnate d'acqua. Poi invece un collega a un certo punto arrivò e disse: guarda che ci sono delle aziende, soprattutto in Giappone, erano specializzati nella produzione di cibo finto fatto in cera o in particolari
1: silicone
0: eccetera eccetera, ed erano perfette, e loro si sono specializzati in questo perché in alcuni ristoranti fuori in Giappone ci sono questi modellini che sono identici ai pezzettini di sushi che vendono, però chiaramente non vanno mai male perché li lasciano in vetrina, per cui li devono fare in materiale o cera oppure silicone, plastiche varie, vinili eccetera eccetera, per cui a un certo punto si è passati alla frutta finta di plastica, che però sembrava praticamente vera, uguale, identica. Oggi c'è l'intelligenza artificiale, per cui figurati.
1: Monica dice: siamo sopravvissuti negli anni 70 anche alle nostre nonne che utilizzavano gli insetticidi con tutte le finestre chiuse e noi dentro.
0: Sì, ma anche la Crystal Ball, quel giochino che dovevi prendere questa pasta che aveva un odore praticamente che era uguale a cherosene.
1: Ma sai che forse esiste ancora, avranno cambiato formula.
0: Hanno sicuramente cambiato formula, perché c'era dentro, io non so che cosa, l'acido muriatico.
1: Male non ci ha fatto,
0: Non lo so.

0: tu dici come cambia il mondo in 30-40 anni, per fortuna.
1: Non ci sono più bei giochi con l'uranio per i bambini. La stai vedendo?
0: Del Colorado.
1: La stai vedendo?
0: Sto ancora ridendo. No, ma la pubblicità che ci ha mandato anche Lorenzo dice la birra anche al volante è la bibita migliore. Ti rendi conto?
1: Sì, a cosa
0: noi
1: siamo
0: non dovremmo essere vivi, no, non si giustifica il fatto che noi siamo qui oggi.
1: Manu dice che siamo sopravvissuti all'eutra.
0: Sì, ma c'era la mania di dire sì, mettiti l'eutra per abbronzare.
1: L'eutra era un lubrificante
0: a pronto soccorso.
1: Era un lubrificante che si usava per mungere le mucche.
0: Anche
1: praticamente te lo spalmavi e diventava una lente sulla pelle.
0: Sì, era un tipo vaselina
1: con unzione di secondo e terzo grado.
0: La famosa crema blu nella confezione blu, quella tipicamente svizzera, no? La crema bianca.
1: Ah, sì.
0: Per un certo periodo c'era gente che spergiurava sulla sua efficacia per qualsiasi roba.
1: Quello è vero.
0: E anche per mettersela per abbronzarsi, non solo che poi appunto rischiavi di finire pronto soccorso.
1: Ma siamo tutti dei sopravvissuti, cosa abbiamo anche respirato, se no, ci pensi, no?
2: No, anche la lacca per i capelli.
1: Esatto.
2: Negli anni 50.
0: Ma parliamone.
2: 60, io mi ricordo la mia mamma quando andava al parrucchiere che spruzzava tipo, non so,
0: mezzo
2: vagonate di lacca. Era una lacca che non sai cosa c'era dentro, in effetti sì, aveva un odore tipo cherosene, roba del
0: mezza
2: genere,
0: bomboletta,
2: spruzzava,
0: sì.
2: Che era un piacere,
1: e noi respiravamo,
2: non so, col fare il respiro era veramente
1: tossica, a pieni polmoni, ne abbiamo respirata di lacca delle mamme,
2: così stava su bene la cofana per giorni e giorni.
0: Esatto i capelli diventavano delle sculture di granito.
1: Bellissimo
3: mamma mia, il crystal ball, che
0: il
3: per gonfiare
0: ball.
3: Un palloncino col crystal ball doveva avere praticamente la forza polmonare che era pare quella di un jet supersonico del reattore,
0: è
3: una
0: vero.
3: Cosa allucinante. E se poi tiravi dalla parte sbagliata, ciao, ti facevo un viaggio pazzesco. Sono ancora vivo.
1: No, lui ha tirato, cioè hai aspirato,
0: sì,
1: invece.
0: Ma perché
1: di
0: se tu aspiravi, ti veniva dentro l'aria,
1: ho capito.
0: Che era tutta piena di quel solvente che usavano per rendere la pasta quasi liquida.
1: Lo ricercava come effetto allucinogeno.
0: Ma lui. I bambini, tu li vedevi che prendevano la pasta del crystal ball, facevano finta di comprarlo per i palloncini,
1: no,
0: poi li vedi, si nascondevano dietro un angolo, no, e la odoravano. Perché l'odore
1: è sì, è vero, vero.
4: Ragazzi, gli anticorpi naturali che abbiamo noi negli anni 70, i giovani d'oggi se li possono scordare.
1: Allora facciamo così, sono le 8:25, vi leggo la descrizione di un prodotto.
0: Dai.
1: Se indovinate cos'è, scrivetelo e tre di voi potrebbero vincerlo.
0: Bello, eh? mi piace.
1: Però non so se indovinano.
0: Mi piace.
1: Funziona anche in caso di blackout.
0: Bene. Okay.
1: Fino al 30% in meno di caldo percepito mentre lo si usa. Tu già capito cos'è?
0: Sì.
1: Adatto anche ai mancini.
0: Bello.
1: Se indovinate che prodotto è, potete partecipare alla registrazione.
0: Possono usarlo tutti, grandi e piccini, fino adatto anche dai 2 ai 99 anni.
1: Esatto.
0: Ecco, perfetto. Dovete scrivere che cos'è allo 079-873-8073 se ci azzeccate. Tre di voi verranno estratti per portarselo a casa.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Allora, qualcuno c'è già arrivato, qualcuno dice: tantissimi. Mi sono perso le definizioni perché sto lavorando e la gente mi entra in ufficio a far domande di lavoro quando sto giocando. Ma come osano? Scusa.
1: Come osano farti domande di lavoro?
0: Ma stiamo scherzando. Esci, per favore, che devo vincere. Quel
1: no, lo possiamo dire perché ormai l'ho assegnato ai tre fortunati. Il prodotto che funziona anche in caso di blackout.
0: Esatto,
1: che garantisce
0: non ha nessuna presa USB, completamente ecologico.
1: Fino al 30% in meno di caldo percepito, è adatto anche ai mancini, è lo sventolino.
0: Lo sventolino! Bravi a tutti voi amici e amiche che ci siete arrivati.
1: I tre vincitori sono già stati avvertiti. A proposito di pubblicità imbrevibili, si ricordano il binocolo per guardare attraverso i muri?
0: Sì, su Diabolic, ma anche su Topolino, o anche gli occhiali per vedere le persone senza vestiti, in realtà erano per vedere le donne nude.
1: Le scimmie di mare
0: erano roba tua, di questa famiglia di tritoni,
1: sì, esatto.
0: Bellissimi, con la mamma, il papà e il bambino, dice: no, sì, lo voglio. Poi prendevi questa bustina, la mettevi nell'acqua ed erano dei molluschi, credo dei gamberetti,
1: no, micro gamberetti di 2 millimetri,
0: di 2 millimetri, che non riuscivi a vedere a occhio nudo, avevi bisogno di un microscopio, che morivano dopo tipo 3 ore e emanavano un odore di pesce morto.
1: Ma sì, ma era come puoi venderle, ma come scimmie di mare?
0: Ma perché credo che la definizione della specie sia quella, ma non sono comunque, delle scimmie di mare.
1: Noi, io e te, possiamo confermare che gli occhiali Raggi X non funzionano.
0: No, assolutamente.
1: Ho visitato, dice,
0: mio amico li aveva comprati e non...
1: Ho visitato il famoso castello della birra a Rheinfelden.
0: Sì.
1: La pubblicità dei primi 900, perché lì c'è poi tutta la storia della pubblicità della birra.
0: Sì.
1: Una pubblicità di quella birra di inizio 900 raffigurava la maestra di scuola elementare con in braccio un allievo che aveva un boccale da mezzo di birra e i baffi di schiuma. Mi sembra logico.
0: Meraviglioso.
1: Si vede i problemi?
0: Ma no, vabbè, Michele, la crema che faceva crescere i muscoli. Sì.
1: Ma cos'era?
0: C'era la foto, il disegno di questo culturista tipo Schwarzenegger che si spalmava la crema.
1: E dopo non tutti se la spalmavano sulle braccia.
0: No.

0: l'amianto. No, il piccolo uranio del Colorado.
1: Esatto, il piccolo scienziato nucleare, quel gioco che conteneva uranio del Colorado.
2: Del Colorado.
1: No, veramente. Era un gioco contenente dei pezzi radioattivi per
2: era
1: i bambini.
2: Era istruttivo, era didattico.
1: Ma e uscivano verdi.
2: Oggi non si può più imparare.
1: Non si può più
2: sulle
1: esatto,
2: cose vere.
1: Mettere un po' di plutonio.
3: E lo slime. Te lo ricordate
2: sì,
3: quel gioco?
2: Lo slime.
3: A base di gel.
2: Sì. Che schifo.
3: Lo si toccava, poi creava delle bolle, era sempre fresco.
2: Sì, sì,
3: sulle mani.
2: Chissà cosa c'era.
3: Ci giocavi. Slime.
2: Chissà
3: per
2: cosa
3: l'uomo che non deve chiedere
2: mai.
1: Che poi c'era anche quello viola con i vermi dentro.
2: Sì, sì, e chissà anche lì.
1: Adesso dobbiamo fare un po' di radio di servizio, glielo spieghi tu a Tony?
4: Buongiorno, a proposito di sventolino.
2: Sì.
4: Dovete spiegarmi, almeno mia moglie vuole sapere come si fa a rimetterlo nel suo astuccio bianco.
2: Allora,
4: grazie.
2: È semplicissimo.
4: Beh, grazie l'uomo.
1: Non è proprio intuitivo la
2: prima. No. Allora devi capire come si fa. Allora, guardate, lo prendi così.
1: Ok?
2: Non così,
1: Tonia.
2: Perché tanti lo prendono così.
1: No, così.
2: Così. Ok?
1: Sì.
2: Con la parte qui sotto.
1: E le mani?
2: E le mani così.
1: Ok.
2: L'indice e il pollice così, no? Poi lo prendi, lo giri da questa parte, fai questo tipo di torsione. Per tanti pensano di fare
1: quell'altro.
2: Questa, e invece no.
1: Quello.
2: Devi così e poi con un gesto deciso dall'altra parte
1: e poi scatta e si chiude,
2: e si chiude da solo.
1: Tony, hai ascoltato, prova a fare così,
2: ecco, fai poi così, fateci sapere.
5: Parzialmente scremato.

0: Tony non ha capito, ad esempio, come si fa.
1: Lo so, signor Tony, guardi, io l'ho ricevuto. Siamo stati seduti un attimo, c'è stato il mio moroso, poi mia figlia che ha 10 anni, ho sentito in radio addirittura che un bambino di 5 anni, sì. 5, riesce a farlo.
2: Sì, sì.
1: Io penso di avere dei problemi pseudocognitivi, problemi, non lo so, di gestione problematica.
2: Di motricità, si chiama motricità fine. Boh.
1: Penso che non andrò mai alla NASA, non riesco a chiuderlo.
0: Vabbè, è un problema,
1: cioè, nel senso, adesso ho capito, però devo farlo almeno 3-4 volte e poi lo chiudo.
2: Questo
1: perché non ho ancora ben capito. Però
0: ma non è come andare in bici, una volta così. Che l'hai imparato lo fai sempre?
2: No.
0: Non è come andare
2: Ti
0: in
2: spiego.
0: Bici.
2: Ti spiego, c'è tutta una questione dietro allo sventolino. Chiudere lo sventolino è una rappresentazione del proprio mondo interiore.
0: Addirittura?
2: Nel senso, sì, cioè dipende molto da come hai l'approccio. Se tu pensi
0: di non farcela,
2: non ce la farai, anche se sai come si fa. Se non ci pensi, è come il calabrone che vola perché non sa che non, in teoria non potrebbe volare.
0: È quasi una prova di fiducia in se stessi.
2: Comunque, a parte tutto, qualsiasi cosa succeda,
0: sì, mentre lo piegate.
2: No, ok, perché noi lo diamo per tutti, eccetera, eccetera. Qualsiasi cosa succeda, se dovete ripiegarlo, non piegatelo mai prendendolo da questa parte qui.
0: Ecco, segnate.
2: Perché se fate questa cosa qui
0: si potrebbe rompere.
2: Non prendiamo nessuna responsabilità, okay, di quello che può succedere.
0: Ma volevo
2: potrebbe
0: dire
2: manifestarsi
0: che ci sono là fuori centinaia di sventolini aperti che i proprietari non riescono più a richiudere. proporrei di fare un video tutorial.
2: No, assolutamente.
0: Dobbiamo chiedere
2: alla Franconi di.
0: Però la mia fantasia è Guglielmoni che.
2: No!
0: Non sarebbe bellissimo.
2: Adesso lo voglio. Guarda, ecco una cosa della quale non sapevo di avere bisogno.
0: Guglielmoni che cerca di piegare lo sventolino,
2: sì,
0: dai.
2: Sì, per me sì, per me.
0: Organizziamo.
2: Sì. Guarda che caso il titolo di questa canzone di Kelly Clarkson. Quello che non ti uccide ti rende più forte, stronger.

0: Allora, indagheremo sulle necessarie precauzioni di sicurezza per riuscire a fare questo video tutorial per ripiegare lo sventolino con l'ausilio di Paolo Guglielmoni.
1: Sarebbe bellissimo il video tutorial
0: la cui
1: di Paolo
0: agilità
1: Guglielmoni.
0: È leggendaria, la cui abilità manuale rasenta veramente il tema di racconti mitologici leggendari.
1: Non sapevo che fosse così diffusa, diciamo, l'incapacità di ripiegarlo una volta spiegato.
0: Sì.
1: Però tu hai detto rispecchia il vostro mondo interiore.
0: Sì, sì,
1: se non ce la fate perché non credete abbastanza in voi.
0: Certo, certo.
1: Però lei
0: devi liberare la mente.
2: Grazie a voi due, ho l'autostima sotto i piedi. Grazie, adesso vado in palestra. No. Magari qualcosina risale.
1: Allora devi prendertela con lui. Io non
2: vado su Reddit a cercare se c'è
0: brava!
2: Un gruppo di sostegno.
0: Brava!
2: Che hanno problemi cognitivi, di motricità come me.
1: Allora posso consolare Isa?
0: Vai.
1: Lei è affranta perché non riesce a ripiegare lo sventolino. Sai che c'è di peggio? Qualcuno non aveva capito che si può ripiegare dopo averlo aperto.
0: No,
3: buongiorno Rete 3.
1: Sì, sì, bellissima.
3: Vi dirò, non mi ero neanche posto il problema di
0: ripiegare.
3: Capire, di sapere se si chiudasse o no lo sventolino. Pensavo che qualcosa lì.
0: Basta, lo apri così per sempre.
3: Ieri sera stavo capendo, detto, cavolo, è ergonomico per la mano, così lo pigli, sventoli. Adesso arrivo a casa e provo a chiuderlo.
0: È vero. Sì, sì, facci sapere. L'importante è non rimanere bloccati, se rimani bloccato chiamaci.
1: Facciamo così, cerco di contattare la dottoressa Anna Maria Pescatore.
0: Sì.
1: Le chiedo se per domani mi fa un tutorial.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: Su come ripiegare lo sventolino.
0: Dai, sarebbe bellissimo.
1: Mi risponde.
0: Sì.
1: Perché...
0: è sempre molto presa lei con le consultazioni.
1: No, siamo in causa col suo avvocato.
0: Ok.

0: importante. Allora, bisogna essere molto chiari, siamo una radio di servizio pubblico, per cui non vorrei mai che poi la gente ci abbandonasse oggi, se ne andasse col messaggio sbagliato. Ci mancherebbe. Abbiamo parlato di tante belle cose, un po' di nostalgia anche dei bei tempi che furono, ma l'uranio originale del Colorado non è adatto ai giochi per bambini, perché dice magari no, c'erano. Ho sentito stamattina in radio che c'erano dei giochi, no, allora c'erano, non ci sono più, c'erano, per fortuna, se no poi il bambino diventa...
1: Vuoi non insegnargli al figlio la fissione nucleare con un giochino?
0: Esattamente, con un mini reattore nucleare in casa.
1: Però abbiamo ancora, abbiamo ancora dei problemi con la...
0: Da cercare di far andare con lo zio, quello un po' imbranato, no? Che poi fai sparire praticamente tutto il quartiere.
1: Peggio dei Simpson, praticamente. 200 metri. No, dicevo, ci stanno scrivendo diverse persone. Ho lo sventolino e non riesco a chiuderlo, lo lascio sempre aperto. È un'emergenza che non avevamo...
0: Non abbiamo considerata.
1: Non avevamo preventivato. No. Forse vi può aiutare la spiegazione di... Patrizia,
0: vai.
1: Chiudere lo sventolino, allora,
0: okay.
1: Per spiegarlo nella maniera più pratica, dice, è come metter via le lame della sega a nastro. Se hai imparato quello, non sbagli più.
0: Ok. Ma cioè, se non avete una sega a nastro, sono fatti vostri. È possibile che uno non abbia mai armeggiato
1: messo
0: con una sega a nastro?
1: Proprio lo stesso movimento che con lo sventolino. Okay. Quindi, se mai comprate una sega a nastro, vi allenate a mettere via le lame e poi avete messo.
0: Oppure andate nel negozio di appunto fai da te, dice: mi piacerebbe tanto comprare una sega a nastro, ma ho sentito che è un po' complicato mettere via le lame. Mi può provvedere come si fa?
1: Bellissimo.
0: Un po' un giro, ma alla fine ci si può fare. Da Ottavio
1: e da Paitinedi
0: e dall'uranio del Colorado e dall'amianto del 1975 un salutone, ci risentiamo domani a partire dalle 6, tra pochissimo con voi Rosy, buona giornata, buon mercoledì, sentite che meraviglia, Louise, Stuck in the Middle with You.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9, buongiorno, questa è Rete 3, mi accompagna a Rosinarvi fino a venerdì di questa settimana, fino alle 12. Diamo uno sguardo, come sempre, in apertura alla situazione del tempo, che è, come annunciato ancora in questi giorni, molto caldo, afoso anche durante la notte, fino a 34 gradi le massime, attesa a basse quote. Nel pomeriggio cumuli sulle Alpi e non si esclude un rovescio temporale isolato. Bisogna sempre vedere dove si riversa nella Svizzera italiana, soprattutto dicono verso l'Engadina oggi. Domani giovedì ancora sole e caldo intensi, massime fino a 35 gradi alle basse quote, le minime partendo dai 20-23 gradi a dipendenza della zona. Temperature invece più fresche sulle strade della Svizzera italiana, perché la circolazione ancora oggi, ma penso fino al 15, visto che siamo in zona Ferragosto, tanti sono in vacanza, quindi la circolazione risulta fluida ai colleghi di Via Swiss, che ringraziamo. Non ci sono al momento disagi da segnalare, incrociamo le dita. Se avete bisogno di noi potete sempre informarci via WhatsApp allo 079 873 80 73. Nel frattempo Luca è pronto, abbiamo le ultime notizie. Se le condividiamo con noi.
2: 3 News.
3: Le misure d'accompagnamento di bilaterali 3 diventano terreno di scontro politico. Il Parlamento potrebbe rivedere la tutela salariale. Critiche di sindacati e padronato. Giornata astronomica straordinaria. In Svizzera, poco prima del tramonto, si assisterà a un'eclissi solare quasi totale. A mezzanotte, invece, il picco delle stelle cadenti. È d'argento la prima medaglia svizzera agli europei di atletica, la conquistata Erhammer nel lungo maschile, quarta Cambungi nei 100 ostacoli, al rientro da un infortunio.
1: Ti ritroviamo tra un'oretta, Luca, ciao, a dopo.

oggi eclissi o eclisse par quasi totale di dei nostri astri. Siamo curiosi, dobbiamo non lasciare trascorrere questa giornata con indifferenza, perché sono quei fenomeni che capitano, però non è che capitano proprio così spesso. Dobbiamo vedere se ci può fare un rituale propiziatorio, meglio non perderci occasioni, visto che la sfiga sta sempre in agguato. Proteggiamoci anche se non ci crediamo. Stelle cadenti per Perseidi, mi avete già scritto ieri che alcuni hanno avuto beneficio di piogge andando soprattutto verso i passi, dove appunto c'è meno inquinamento luminoso, così si vedono meglio. Nei prossimi giorni ancora danno grandi opportunità per vedere stelle cadenti. Anche qui bisogna mettere da parte un po' il concetto e dire: aspetta, questo desiderio è ancora in sospeso, dobbiamo esporlo alle stelle cadenti. E non so cosa porti, bene o male, l'eclissi in passato e nella storia, forse non così bene, ma adesso andiamo oltre, anche perché figuriamoci, ne abbiamo già abbastanza di cui lamentarci volendo. Per il resto, a livello di satelliti, ne arriva uno verso le 10:40, proprio qua a Rete 3, parliamo di Paolo Guglielmo. Aiuto, chissà che cosa succede oggi, no? Ci divertiamo insieme fino a mezzogiorno, giochiamo al cinema per andare a vedere il film Open Air, insomma tutto questo nel prossimo. Il giorno mi sento un

Trigno, Ermal Meta, irrecuperabile. Pietro con un nickname Trigno, bagna dentro, classe 2002, lui arriva da Asti. Questo è uno dei singoli dell'estate, tanta musica italiana come sempre e tanti pezzi che invece recuperiamo volentieri dal passato che poi vengono anche remakeati con dei beat più estivi, un sound più danzereccio, ci sta anche questo. E poi ci sono i grandi vecchi buoni classici che tanto amiamo a riascoltare, soprattutto quando gli artisti sono intramontabili, sempre lì presenti. Ce ne sono alcuni che sono biologicamente passati a miglior vita nel mondo dei più, però rimarranno per sempre delle icone. Pensiamo a uno straordinario Freddie Mercury, guardavo l'altro giorno, ma veramente avrebbe compiuto 80 anni e chi lo visualizza mai Freddie Mercury vecchio? Impossibile, impossibile. Ok, non sarà possibile materialmente, ma non lo potremmo neanche mai immaginare, ma nemmeno lui che vecchio è diventato, vecchio definiamo vecchio, beh insomma proprio giovane di primo pelo non è Mick Jagger. Ed è sempre lì che salta come una cavalletta, fidanzato con donne sempre più belle, sempre più giovani. Qual è il segreto? Non lo vogliamo neanche sapere, ne hanno dette di tutte e di più. Noi vogliamo tornare tra i suoi successi della fine degli anni 80 come questa Let's Work, poi magari diciamo qualcosa ancora su di lui. Pezzo che uscì proprio nell'agosto di quell'anno dell'87, era il pezzo d'apertura della nuova avventura solista sua. L'album uscì in settembre, pezzo rock pop, molto anni 80, si capisce subito questo ritmo che però non ti lascia mica lì indifferente, vero o no? Sa quasi di inno collettivo, messaggio alzati, datti da fare, non aspettare che il mondo faccia qualcosa per te, wake up! Jagger, cavalletta, saltante che canta contro la pigrizia, l'egoismo e il vittimismo, eccola qua.

Allora, ciao, let's work, tiriamoci fuori, come si dice, la voglia di lavorare, questo volevo dire. Cos'era successo? Nel 1987 Mick Jagger aveva litigato con Keith Richards, i Rolling Stones erano praticamente congelati e lui aveva deciso di dimostrare al mondo che poteva camminare con le sue gambe. A volte è difficile, anche credere in te stesso, malgrado tu sia Mick Jagger, dici ok, sono sempre stato io, Rolling Stones, vediamo se so camminare con le mie gambe. Allora esce Let's Work, questo inno al lavoro, alla libertà, al non stare seduti ad aspettare che la vita faccia qualcosa lei per te. E nel videoclip lui corre, balla, ma come siamo abituati a vederlo fare sui palchi, come una

vi farei se fossimo in serotonina è, ecco, cos'è che è quella cosa che continuate a rimandare oggi, no, perché procrastinare al domani, e dici proprio devo proprio andare, let's work, magari siete in vacanza e non avete voglia di pensarci, però vi farei questa domanda: cos'è che procrastina, cos'è che non avete voglia di fare oggi? Va bene, ma adesso andiamo avanti con la musica. Harry Styles, personaggio interessantissimo, meraviglioso, grande artista, però mi vengono in mente anche le donne di Mick Jagger. Ho detto, no, l'ultima di queste è una che è al suo fianco da negli ultimi 10 anni, Melanie Amrick, bellissima, ex ballerina professionista dell'American Ballet Theatre, si sono conosciuti nel 2014, lei aveva 27 anni, lui 70, 43 anni di differenza. Nel 2016 hanno anche avuto un figlio, davvero l'ottavo figlio di Mick Jagger, per dire. E una delle novità è che Melanie, questa compagna, ha raccontato di aver accettato la proposta di matrimonio di Jagger. Non era abbastanza pagato dalla vita, secondo quanto riferito la proposta sarebbe arrivata qualche anno fa. Non risulta però, almeno non a me, che abbiano celebrato un matrimonio. A voi risulta? Quanti anni ha? 82.

Scusami Rosy, non ti sto neanche sentendo, però avevo promesso ai quelli che ti precedevano di arrivare a casa e provare a chiudere lo sventolino. Chiuso per 3 volte, 3 su 3, in 3 modi diversi però. Si chiude, non c'è un modo, bisogna fare un tutorial, una roba del genere. Buona giornata.

Allora vorrei sapere quanti di voi si sono interrogati tra dire eclissi e eclisse. Ecco, perché uno dice no, sì, lo so, eclissi o eclisse, perché questa sera dobbiamo farci caso, ci sono gli articoli un po' dovunque, aspettando l'eclissi solare, il raduno un po' dovunque, dove c'è non poco inquinamento luminoso, quello sarebbe auspicabile. L'eclissi solare sarà visibile anche nei vari streaming, per cui evento da non perdere. Qualcuno dice a Gesù non porta tanto bene, ma quella non era mica la storia di una cometa, Arci, scusa, per capire, mi sembra che non c'entrassero gli eclissi. Comunque la forma no, ve lo dico tra un attimo qual è la forma corretta. Nel frattempo sento il mio compagno per telefono, dico: dove stai andando? Sto andando a fare un giro in mountain bike con suo figlio, molto power, cioè suo figlio grande, sportivo, super fisica. Ho detto: mi raccomando amore, fai attenzione che ti vorrei ancora intatto in serata, grazie, per favore. Ecco, faccio: ma sta ascoltando la radio? Sta ascoltando che stavo raccontando i gossip sulla vita di Mick Jagger? Fa: sì sì, stavo ascoltando. Poi tipo fa: cioè non mi ascolta neanche alla radio, non mi ascolta neanche a casa, mi ascolta. Vabbè, le soddisfazioni. Comunque buona giornata amore.

bello quando i genitori insegnano ai figli, perché il cantante in questione non è più della generazione corrente, insegnano i genitori a cantare i vecchi successi. Questo poi non è così vecchio, ha solo 25 anni. Vasco Rossi, Standing Ovation, che ti carica come una molla quando lo ascolti. Standing sarà anche la posizione per guardare l'eclissi, perché questa è la forma corretta. Eclissi è una parola femminile, un'eclissi solare, l'eclissi di oggi. Eclisse non si dice, ma ogni tanto ti scappa, forse anche perché uno si ingrippa la lingua e non riesce a dire eclissi. Oggi mercoledì 12 agosto dunque il cielo ci regalerà una coincidenza spettacolare, eclissi quasi totale di sole, picco delle Perseidi, pioggia di stelle cadenti di agosto e il sole nero, un'eclissi che sarà totale lungo una fascia che attraversa soprattutto Islanda, Spagna, mentre dalle nostre parti sarà visibile solo parzialmente con la copertura maggiore zona nord-ovest. Totalità dell'eclissi, quindi un evento europeo davvero raro, è la prima totale di sole visibile dall'Europa continentale dal 1999. Dalle nostre parti sarà spettacolare verso il tramonto, soprattutto appunto nella parte nord dell'Italia, nella Svizzera italiana anche. Ci sono parti poetiche per ammirare l'eclissi, ma ci sono anche dei dettagli da non trascurare, tipo gli occhialini da mettere. Non fate i fenomeni, quelli da sole non vanno bene, cioè non vanno assolutamente bene. Quindi se siamo nella Svizzera italiana possiamo pare ancora trovarli, ma invece mi ha detto il Pui che non ci sono più a disposizione, per cui oggi dovete cercare fisicamente gli occhialini, ma non quando siete già in posizione, cercateli oggi. Devono essere occhiali per eclissi solari certificati ISO, il numero è 12312-2, il codice ISO da usare. Quindi spesso li distribuiscono o indicano i punti vendita, pare che siano esauriti, come molte delle persone in giro in questi giorni, negozi, non so, musei, non so dove si può andare, oppure nei luoghi che vengono segnalati dove si potrà vedere l'eclissi. Per oggi propongo Cardada, l'evento viene organizzato, se non ho letto male, alle 17.30 di oggi, un punto particolarmente favorevole nella Svizzera italiana, perché sei in alto, hai un orizzonte molto ampio. Dove andate voi a vedere l'eclissi stasera? Allora, vi ricordo che cosa fondamentale, l'eclissi avviene quando il sole è già basso, verso il tramonto. Quindi a Cardada il picco massimo sarà intorno alle 20:19 di oggi, quando il sole sarà oscurato per circa, dicono, il 92%. Attenzione, non ci sarà la totalità, sarà comunque un'eclissi parziale, molto profonda, resterà una sottile falce di sole, e proprio perché il sole sarà ancora presente, gli occhiali solari certificati ISO che vi ho detto sono obbligatori.

0: Ma che transita anche l'Anfra, che ieri gentilmente ci ha portato un gelato di Rete 3, se non sapevo neanche che gusto avesse. Aspetta, eccoci qua, buongiorno.
1: È buono questo, eh?
0: Era buono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Già pronti per partire per una nuova tornata di distribuzione gelato?
1: Sì, a breve partiremo, saremo nel Bellinzonese, casa del mitico Balmelli, mi porta a spasso perché io conosco la zona Rabadan e punto. E no, sentivo che stai parlando dell'eclissi stasera. E so che non si chiede, ma metodi amatoriali per poter guardare questo sole senza avere una macchia viola negli occhi esistono?
0: Perché mi devi mettere in difficoltà. Abbiamo detto che c'è una falce di sole che si vedrà dell'8%. Io non voglio avere nessuno sulla coscienza. Uno dice, beh, per tre quarti, anzi di più, il sole è oscurato, no? Però c'è questo... questa subdola falce di sole che non vorrei che bruciasse la retina degli occhi di nessuno.
1: No, che già ci vedo poco, relativamente poco. Evitiamo di aggiungere altri malanni alla mia esistenza.
0: Che fai già il social media manager, che lavoreresti con le immagini, sarebbe un peccato.
1: Sì, è problematico, sarebbe molto problematico.
0: Tra l'altro tu nel 99 hai degli ricordi del famoso eclissi che avevamo tutti ammirato?
1: Ero nel giardino dei miei nonni e guardavamo questi eclissi con quegli occhialini che arrivavano ai giornaletti. E appunto chiedevo se qualcuno avesse in giro ancora un paio di occhiali del genere. No, ricordo questa cosa mistica che a un certo punto il sole scompare ed è tipo notte e dopo 5 minuti è tipo giorno di nuovo.
0: È pazzesco.
1: È pazzesco, è pazzesco. Mi piacerebbe poterla guardare senza avere...

0: Però è Serpiano.
1: Ecco, giusto.
0: O la collina del Pens a Chiasso. E poi collina, secondo me, è un po'.
1: Esagerato.
0: È nobilitare un po' troppo la collina del Pens.
1: Povera.
0: Così. Povera collina del Pens. No, e tra l'altro ieri in redazione stavo chiedendo appunto dei rimedi amatoriali. Ho detto no, perché sapevo che bastava annerire un vetrino con un accendino il collega Axel Biloni fa no, è proprio la cosa che non si potrebbe fare.
1: Ecco, e quindi
0: Non fatelo.
1: Allora, adesso io sto sudando freddo, qualcuno mi dica se ce ne sono ancora in queste ore in vendita di occhialini che proteggono gli occhi dal sole per guardare l'eclissi questa sera, e casomai dove andrete a vederlo. Io ho segnalato Cardada, hai detto bene il Serpiano.
0: Il Lema. Parlavano sempre su GPT. Il Lema, il San Salvatore, il Generoso, il Tamaro.
1: Anche tu fai parte di quegli esauditi. Io parlo sempre con chat.
0: Non vado neanche più al bagno.
1: Ti rendi conto? Siamo messi male.
0: Però delle cose utili le saltano.
1: Ma sai che ti si aprono dei mondi, poi ci tornerai indietro come un boomerang chat GPT. Per il momento
0: la cosa migliore, ti manca un ingrediente per fare qualcosa dal frigo e chiedi sì, ma senza le uova come faccio questa roba? E ti trova la soluzione.
1: Ma sai che ti fa il dolcetto, dici senti, ho 3 ingredienti, cosa posso cucinare per gli ospiti stasera? Senti, ho voglia di un nuovo sughetto per gli spaghetti, cosa? Ti dice tutto, cioè
0: fenomenale. Se non sai come vestirti, cosa che a te non capita, perché non ti sai vestire. Mi piacciono i pantaloni, non so cosa mettere sopra, forse cosa metto sopra, dall'eclissi a ChatGPT e alle uova.
1: Fa tutto lui e ti dice di non fare stupidate stasera. Mi raccomando, l'Anfra, eh?
0: Sì, mi raccomando anche a voi.
1: Beninzonese, no, vi vediamo in giro.
0: Tra 12 minuti parto, vado a prendere il Balmelli e ci vedete in giro.
1: Se volete due maschioni a casa vostra, prendete la scusa del gelato che li invitate.
0: Arriviamo da voi. Ciao.

0: Lanfra, resta, visto che il Balme non è ancora arrivato, ti tengo qua ancora per un secondo, perché effettivamente associato all'eclissi, dicevo, ci sono anche delle credenze, no? Delle paure, mm-hmm. soprattutto in passato, quando le cose non erano così chiare, tutto veniva attribuito agli dèi.
1: Pazzesco, perché a volte mi arrivano delle reminiscenze di cose che ho visto la sera prima sui social, poi io non vado a controllarle, perché se è in internet è tendenzialmente vero. No, questa è una bufala, è esattamente
0: bella.
1: Il contrario.
0: Sì.
1: Però sono andato a verificare, effettivamente questa cosa è vera.
0: Ok.
1: Le eclissi venivano sfruttate anche dai furbetti conquistadores per farsi dare più risorse dai nativi americani, in sostanza. E questa storia che mi raccontò Barbero,
0: a te personalmente,
1: a me personalmente, mentre guardavo un podcast di Barbero, raccontavo questa storia di Cristoforo Colombo, che nel 1504 in Giamaica, da quello che mi ricordo, convinse in sostanza i nativi a farsi dare più risorse, che a un certo punto smisero di dare risorse agli spagnoli, con la scusa del: se non mi date oro, cibo, acqua, eccetera, vi dico che la luna scomparirà questa notte e si tingerà di sangue, di rosso, no? Perché lui e gli europei avevano già le tavole astronomiche, sapevano già esattamente quando la luna, piuttosto che il sole, sarebbe scomparsa per via di un eclisse.
0: Pazzesco.
1: I nativi no. E effettivamente quella notte ci sarebbe stata un'eclissi lunare, dunque la luna che diventa rosso sangue. Lui dice: se non ci date l'oro, tingerò la luna di sangue. E in effetti la luna si tinse di sangue. Allora i nativi arrivarono da lui e dissero: no, siamo in panico completo, fa sì che la luna possa tornare a splendere nella notte. Detto, andrò a pregare l'unico vero Dio, perché ormai c'era la guerra fra gli dèi e il cristianesimo.
0: Certo.
1: Pregherò affinché la luna possa tornare, però nel frattempo voi dateci l'oro, dateci il cibo.
0: No.
1: Dopo tot minuti la luna comparse, lui uscì dalla camera e disse: ecco, ho pregato Dio ed è tornata la luna.
0: Pazzesco.
1: Come truffavano le persone che leggevano le cose nell'internet dei tempi, pensa.
0: Ci hai dato degli spunti, speriamo che non nessuno ha ascoltato la radio così. Grazie,
1: Niente, ci vediamo tra poco nel Bellinzonese, col bello fresco.
0: Wow.

0: Allora cosa mi raccontate? Che storie sapete sugli eclissi? Come vi rapportate a un'eclissi? Siete superstiziosi? 079 873 80 73 più per 6 di o più pro eclissi? Vabbè, no, non è neanche una domanda. Ok, ho appena fatto guardare il sole al telefonino, io stavo di traverso e guardavo lo schermo. E beh, ma certo, ma non, direi che non è il caso di guardarlo attraverso un telefonino. Effettivamente mi mandate uno spunto. La maschera per saldare, quella dovrebbe avere una protezione in più. Adesso io stavo cercando se quella è sufficiente per poter guardare il sole questa sera. Non vorrei dire eresie, ecco. Dunque, hai ragione Rosy, non è stata l'eclissi solare in passato. Per Gesù, durante la crocifissione il cielo si era oscurato come segno miracoloso. Ecco, bonjour, bonjour anche a te. Maschera per saldature e passa la paura, dice Ivan. Si possono usare anche gli schermi del saldatore con vetri di gradazione dal 14 in su, ci precisa Marco, mi sembra uno che ne sa anche lui. Ragazzi, tenete a mente come funziona la I e poi smettetela di porre domande a cui evidentemente non può rispondere, ma cerca solo di compiacervi. Ok, grazie, bene ma non benissimo. Io andrò a Mornera, dice Dica, visto che la funivia chiude alle 21:30 per il rientro, ottimo, mi fai sapere dove ce ne sono ancora di occhialini. Stiamo indagando, caro, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sentiamo anche questo messaggio di Alessandra che ci commenta l'eclissi, credo.
1: Ale? Ciao Rosy, buongiorno. Ma io volevo sapere, ma i due maschioni in mesolcina quando vengono?
0: Ecco, lasciamole il messaggio.
1: Ciao Rosy, buongiorno. Questo messaggio invece è per te. Bentornata, che grazie. Tantissimo che non ti sento. Bello, bello.
0: Grazie.
1: Sebi, vuoi salutare anche tu?
2: Ciao.
1: Ciao. Chi sono? Abbiamo la visita dal dottore.
2: E dopo andiamo alla piscina di Bellinzone.
0: Non meno male.
1: Chissà se li incontriamo i due gelatai oppure no, perché se partono adesso. Difficile.
0: Li potete placare.
1: Intanto una buona mattinata. Noi gli occhialini, che ridere, io li ho comprati gli occhialini. Dopo però mi è venuto in mente che io vivo praticamente tra due montagne, quindi forse di chi si vedrò poco perché il sole non ci sarà. E d'altra parte ho anche sentito e letto che comunque va anche bene non vederla anche con gli occhialini, perché comunque può essere magari bisogna insomma stare molto attenti con gli occhi. E allora ho detto, guarda, per non sbagliare magari anche no, però gli occhialini ce li ho.
0: Ecco Alessandra, quindi potremmo barattare: tu ci dai gli occhialini, noi ti diamo dei gelati di Rete 3, io ti lascio lo 079 873, dillo ai tuoi cuccioli di segnarlo, 079 873 80 73, ma tanto mi hai mandato un messaggio, ce l'hai già in memoria. Tu scrivi Joas, Lanfra, Alex, venite alla piscina di Bellinzona, ci sono i ragazzi, vi portano il gelato, li facciamo ballare un po', quindi conta su di noi, scrivici qui che te li sguinzaglio io. Sono in partenza, li vedo, sono in partenza, in bocca al lupo per la visita medica. Andrà tutto bene ragazzi.
3: Listen,

due cose importanti. Sasha dice attenzione perché tante maschere, no non è vero, non è Sasha, beh, molte maschere da saldare sono a 12, devono essere da 14 in su, la gradazione per poter guardare il sole questa sera, non rischiate, controllate bene dai 14 in su, e molte maschere per saldare sono a 12, quindi non vanno bene, non sono sufficienti. Tantissimi di voi mi state chiedendo dove si trovano questi occhialini, non lo so, li danno per esauriti, buttiamoci su quelli di Alessandra che non vuole usare questa sera. E poi saluto Sasha che fa una bellissima citazione prima di arrivare alle 10 questa mattina. Sasha cita il boss, quindi Bruce Springsteen, e dice chissà se nel pezzo Blind by the Light lui pensava a un'eclissi solare. La canzone credo sia del 73, comunque degli anni 70, era nel suo album d'esordio Greetings from Asbury Park, e nacque in gran parte come esercizio di immagini, giochi di parole. Lui raccontò di aver persino usato un dizionario di rime per costruire quella canzone lì, però è vero che a un certo punto, come cita Sasha, dice mama always told me not to look into the sides of the sun, e quindi effettivamente potrebbe essere interpretabile in relazione all'eclissi di stasera, ma è nata come una canzone che aveva tutt'altra valenza, ecco, proprio lì dove mi dici di non guardare e dove c'è il divertimento. Ma stasera niente trasgressione, rispettiamo quello che viene detto. Arriviamo alle 10 con qualche minuto di ritardo, ma soprattutto con i Gotthard, quindi fa niente al 2 minuti di ritardo. What I like.

0: Vero che sono già fulminata di mio, non è il caso di dare cose e di consigli sbagliati. Saluto Gloria e Silù che mi fanno una precisazione.
1: Scusami Erosi, noi siamo a Zurigo che stiamo ascoltando, ma effettivamente la Silù mi dice ma mamma, perché chiunque ha una maschera dalla saldatrice a casa, chi non ce l'ha?
0: Chi non ce l'ha? Chi
1: ma immagino non, che anche tu ce l'hai, cioè, vero Rosi?
2: Non dirmi che non, non, dirmi che non la tieni di fianco all'asse da stiro. È ovvio.
0: È ovvio.
2: Ma dai, ma chi
0: ovvio.
2: Non ce l'ha la maschera?
3: Radio
2: ma
3: Televisione
2: dai.
3: Svizzera.
0: Grazie Luca, grazie che mi tuteni. Poi vuoi mettere l'effetto flash dance, no? Quando lei
2: certo,
0: il costumino anni 80.
2: Jennifer Mills, un po' sudata dalla giornata di lavoro, va a fare 12 ore di allenamento per ballare. Sì!
0: Ce l'abbiamo, anche il costumino e lo scaldamuscolo. Ma di questo parleremo in un altro momento. Oggi scaldamuscoli non ne servono perché arriviamo fino a 34 gradi di massime anche oggi, con qualche cumulo sulle Alpi e non si esclude un rovescio temporale isolato in serata, soprattutto verso l'Engadina, speriamo non all'orario dell'eclisse. Nel frattempo sono le 10:04, lascio subito la parola a Luca per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Trovata una soluzione tra Italia e Svizzera per fornire più acqua all'agricoltura lombarda e piemontese. Il flusso in uscita dal lago di Lugano passerà per circa 10 giorni, dai 3.000 litri al secondo agli 8.000 litri. La misura comporterà una lieve diminuzione del livello del Ceresio, stimata in 10 cm, acqua che finirà dapprima nel lago Maggiore per poi defluire verso il corso inferiore del Ticino. Intanto nel Regno Unito il neo premier Andy Burnham presiederà nelle prossime ore una riunione d'emergenza per trovare soluzioni al caldo estremo, ma anche agli incendi boschivi e alla siccità. Anche grandi corsi d'acqua britannici come il Tamigi sono ormai in secca. Riaperti in Colombia 6 aeroporti su 7 dopo il forte terremoto di lunedì che secondo l'ultimo bilancio ha provocato 254 morti. I dispersi sono almeno 3.600. Intanto anche la Svizzera si è fatta avanti per fornire aiuto alla popolazione colombiana stanziando 1 milione di franchi, denaro che si aggiunge al 1.3 miliardi di dollari promesso dalla comunità internazionale.

0: sapete quando succedono le magie? Sai quando dici, ah, oggi è un giorno di eclissi, succedono delle cose eccezionali? E caspita, è vero! Cioè, guarda, cioè io parlo di satelliti, dopo arriverà Guglielmoni, ma quando parlo di stelle cadenti e parli di stelle comete e di stelle in generale e di personaggi che hanno fatto la storia di Rete 3, aspetta, guarda che rimpatriata. Ragazzi, è un grande regalo che vi facciamo, sperando che il tempo ci possa dare questo ritorno al futuro, un ritorno al futuro con delle voci che abbiamo amato da sempre, che sono anche dei grandi amici, che ogni tanto tornano a trovarci. Oggi chi passa, facciamo un test. Allora, avevamo almeno tre personaggi. Il quacchero, sei capito, c'è ancora di fare il quacchero.
1: Il quacchero, ma tu mi hai riportato al testo cene qua. Il quacchero, mi dice, sto guardando Luca Paltrini. No?
0: Sì, quante ne avete fatte?
1: Qua, uno che faceva così.
0: Così. Poi c'era un personaggio che tutti amavano, che abitava a Chigionia, non so se c'è ancora in giro quel personaggio.
1: La signora Mario. Nata in una stalla con Ottavio.
0: Così.
1: Ci siamo seduti tra, e non dico cosa, e lui mi guarda e mi dice, lei è la signora? E io, Mario, viene da Chigionia.
0: Era un po' grezza, ma ci piaceva tanto.
1: E abbiamo fatto comunque una cosa molto bella con Ottavio e tutti noi di Rete 3.
0: E poi c'era il più amato di tutti.
2: Centrale. Sono qua con la Rosi. Vado con il numero di telaio. Passo, chiudo.
1: Ciao ragazzi, è stato bello.
0: Simone Rissone, grazie per aver reso Rete 3 unica.

detto che sto allo sport Noricio Investito. L'altro giorno stavo parlando, dico, ma Peggy Gou è venuta a regalare il suo talento nella Svizzera italiana, a far ballare di musica elettronica, di suoi pezzi, della sua energia incredibile, anche Ascone e tutti coloro che sono arrivati, perché ne sono arrivati da tutta Europa per sentire quella performance. E dice, ma sai con chi sta Peggy Gou? Lo sai con chi sta? Allora io dico, ma sì, con Cappellini. Fa, e che cane è Cappellini? Faccio, ma no, Berrettini, ho sbagliato, scusate. Vabbè, grande promessa, grande talento tennistico italiano. Vabbè, Berrettini pare che abbia rapito, o lei ha rapito, il cuore di un uomo che sembrava inscalfibile, quel cuore lì, e invece le voilà. E quindi stanno insieme, vediamo fino a quando. Grandi auguri, naturalmente, che sia un trionfo. Ho citato il boss prima, per che è Sasha, ha ricordato che ha fatto un pezzo di Non guardare verso la luce, dove la mamma dice di non guardare, poi invece si trasgredisce. E adesso ci ascoltiamo la sua Lonesome Day. Prima di ascoltarla, allora, mi dite in tanti, ma dove trovo questi benedetti occhialini? Voglio vedere anch'io l'eclissi stasera. Dove si trovano gli occhialini da sole? Li danno per esauriti insieme alla gente anche gli occhialini, e non sappiamo dove si possono recuperare. Se qualcuno vende occhialini per guardare l'eclissi, si faccia vivo allo 079 873 8073. I vostri messaggi, poi continuiamo a leggerli tra un attimo. Intanto, il boss.

0: Personaggi comici meravigliosi insieme ai colleghi che hanno creato capolavori, dai, non per autocelebrarci, ma è vero, in tanti anni dall'88, quasi 40 anni di esistenza di Rete 3, insomma, qualche risata l'abbiamo condivisa.
1: No, troppo forte, ci sì. Manchi tantissimissimo.
0: È vero, ci manca tantissimo anche a noi, scusate il pleonasmo. Simone è un amico, oltre che un collega, è un brillante creatore di cose molto divertenti e anche sottili, perché ha avuto anche grandi delicatezze. Questa era un po', insomma, una delle caratteristiche di Rete 3, no? Di fare dell'umorismo senza scadere nel volgare, che non è proprio una cosa che compete a tutti.
2: Buongiorno Ro, ma sa che farò il volo dell'eclisse?
0: Il volo dell'eclisse, che
2: il
0: cos'è?
2: Volo con una mesa, una volta al Vardar con la maschera da saldare, o il vetrino la maschera da saldare, e una volta al Vardar di me.
0: Ma par giusto.
2: Almeno non abbiamo montagne davanti.
0: Però ci hanno contestato, Gloria, che non è che tutti hanno la maschera per saldare e che deve avere il numero dal 14 di oscuramento delle lenti in suo, come si chiama poi, e quindi anche quello non funziona, cioè non tutti ce l'hanno, non tutti sanno a che livello di oscuramento hanno la lente.
3: Ciao Rosy.
0: Ciao Michele.
3: Ma una conferma o una smentita? Ma il righello, quello che si usava una volta a scuola,
0: sì,
3: il righello va bene per guardare l'eclissi?
0: Il righello.
3: Michele dal suo camion.
0: Grazie Michele. Il righello non l'avevo mai sentita. Ci ha spiegato un ottico amico che ci ha scritto, aspetta che la recuperiamo, Nicolà, dice: buongiorno, ecco come guardare l'eclissi in modo indiretto e sicuro. Non è necessario mettere la testa nel cartone, si può osservare guardando da sopra, una bella immagine dal cartone, anche quello delle scarpe. Sarebbe meglio avere un cartone lungo 80 centimetri di lunghezza, quindi appunto il cartone delle scarpe va anche bene, ma l'immagine risulta piccolina. Trovate tutta la spiegazione sul loro sito, loro spiegano come fare, www.stileottica.ch. ecco, grazie Nicolas, questo è un tentativo, possiamo fare delle prove, non so se a qualcuno funziona. Gli altri che non trovano gli occhiali si accontentano, mi dicono, Geraldine, del gelato di Rete 3, basta che ti mandiamo i due maschioni ed è come vivere un'eclissi dall'emozione. Va bene, te li mandiamo. Ivan dice: beh, chiaro che non tutti hanno una maschera per saldare a casa, ma sicuramente è più facilmente reperibile a sto punto degli occhialetti che sono dati per sold out, quindi non ce ne sono più in giro. Anch'io vorrei tanto gli occhialini. Virna, non lo so come possiamo fare, andiamo a casa di un amico meccanico e ci facciamo prendere e prestare la macchina per saldare dai 14 in su, che dobbiamo fare? Non lo so. Evi Lugano ci manda delle foto, tu hai ben 3 occhialini da eclissi, vuol dire che negli anni li hai tenuti da parte, vedi che sei stata saggia e previdente, invece noi li abbiamo tutti slanzati dal 99. Quindi i raccoglitori compulsivi a oggi gli va meglio. Io ho avuto

Rida anche Alessio, dice: ma sono settimane che si legge e si parla dell'eclissi, ma proprio è così difficile per voi pensarci prima? Gli occhiali, oggi sembra che tutto deve essere sempre pronto e disponibile fino alla fine, un po' come chi pretende di avere il pane fresco il sabato sera 5 minuti prima della chiusura del negozio. Alessio, tu fai il panettiere? Basta come sempre pensarci un po' prima e non ci sono quasi mai problemi. E Tagherason, cosa dobbiamo dirci? Tagherason. Poi c'è gente che ci ha pensato, addirittura si è conservato gli occhialini del 99, vi adoro, ma in tanti, Enzo l'ha fatto. Aspetta, Pietro, cosa fai? Nei grandi magazzini, Jumbo, eccetera, vendono i vetri di ricambio per gli schermi delle saldatrici, quindi se avete una saldatrice, oppure prendete i vetri. Ecco, Pietro, grazie, questo era forse effettivamente il vetro della saldatrice con il, come si chiama, il numero 14, insomma l'intensità di offuscamento della lente a 14, dal 14 in su vanno bene. Allora, Alessio ci ha sgridato, l'abbiamo letta. Pietro col consiglio di andare a prendere il vetro da saldatore. Rebecca D'Agno mi dice: noi useremo gli occhialini dell'ultima eclissi del 99, funzioneranno ancora? Ma fantastici, bellissimi, già solo per quello siete dei miti, io ho buttato via tutto così imparo. Invece Graziella, adesso facciamo la pubblicità per tutti gli ottici che ci ascoltano, qui Graziella dice: ottica Martini Andreoli a Giubiasca, prenota stamattina, ritira nel pomeriggio, su Instagram provare. Ok, Giubiasco ne hanno ancora, bene, grazie. Poi niente, al momento li ho letti tutti. Luisa, buongiorno, dice: una settimana che sto chiamando per trovare questi benedetti occhialini, sono introvabili, quindi non sgridarmi Alessio, perché io non mi sono mossa all'ultimo. Karin dice: a che ora mettete in premio i biglietti di Cinema Castelgrande? Giusto oggi serata richiesta, perché c'è un super film alle 11:15 mi pare, quindi stay tuned, come si dice quando arriva Paolo, cominciamo alle 10:40, verso le 11:15. Poi abbiamo un saluto e un buon compleanno, un augurio da fare se lo recupero, perché qua ce ne sono così tanti. Lo trovo, eccolo qua. Sono io, Nia, e volevo chiedervi se potevate salutare e fare gli auguri a mia cugina Leila, che oggi compie 11 anni. Leila, buon compleanno! Auguri da parte di Nia e da tutta la famiglia. Auguri anche da noi.

Allora, tra possibilità di vederlo, chi ha ordinato gli occhiali su Amazon e sono arrivati stamattina, hai fatto bene, è stata una strategia ben riuscita, brava. Devo salutare Leila che dice che piacere sentirti, grazie anche per me sentire te Leila, cara, un grande piacere. Buongiorno a Tania, buongiorno a tutti quelli che stanno scrivendo a rete 3079 873 80 73. Tra poco arriverà il mio satellite preferito che per una volta, dopo tanto tempo in cui supplico, no, dici dai fatemelo ritrovare, perché se no non riesco neanche a comunicare con lui, e me lo sono trovata in diretta fino a domani, ancora giovedì, fino a venerdì saremo in vostra compagnia dalle 10.40 con Paolo Guglielmoni, quindi tra pochissimi minuti arriverà anche lui nello studio azzurro. Nel frattempo, cose bellissime da dire oggi per questo cielo che si oscurerà in serata 12 agosto, serata di eclissi quasi totale. Noi ci fermeremo a guardare il cielo più o meno, per chi avrà gli occhialini gli altri faranno altro, non lo so, vabbè, possiamo comunque avere questa sensazione perché ci sarà un momento strano, la natura reagisce a questi eclissi, a queste mancanze di luce improvvise, ci saranno delle sensazioni comunque strane. Volevo sapere se avevate qualche rituale propiziatorio oppure no, mi raccomando. Ecco, giustamente Ore ci manda lo scatto di una foto che sa di eclisse, no, sa di torta meravigliosa, grazie. E chi fa le battute, ma è meglio non dirle alla radio, Harry, perché sennò da domani sono fuori a vendere le castagne fuori dalla Manor. Quindi non usate cose strane per guardare l'eclisse se non avete gli occhialini, dedicatevi alla contemplazione di quello che fa la natura circostante, perché succederanno delle cose strane comunque. Abbiamo fatto tutto, ho letto chi ci ha rimproverato, cosa che mi manca? Ricordare l'orario dell'eclisse, l'abbiamo detto. Organizzarvi per andare in una zona con poco basso inquinamento luminoso, quindi alzatevi il più che potete. Abbiamo raccontato che cosa è accaduto nella storia quando ci furono degli eclissi, una delle date storicamente proposte di eclissi solari totali erano particolari nella storia, ce ne ha raccontato almeno una il nostro Lanfra. Si diceva che quando morì Gesù era il giorno di Pasqua, nei Vangeli si riporta la morte di Gesù che visse una giornata di oscuramento per 3 ore del cielo. 2000 anni dopo gli astronomi hanno trovato una coincidenza straordinaria, era il 3 aprile del 33, una delle date possibili della crocifissione di Gesù Cristo, e ci fu davvero un'eclissi di luna, pare, non sappiamo se sia quella raccontata dalla tradizione, ma si sa di per certo che quella notte la luna poteva tingersi di rosso, almeno quello. Stasera ci fermeremo noi a guardare il cielo, questa volta sarà il sole a nascondersi, quindi a diventare nero. Vediamo come ci si rapporterà. Domani voglio i vostri racconti.

Svizzera italiana quando il sole sarà oscurato per circa il 92%. Fascino particolare questo evento pazzesco, tra l'altro ci sono due fenomeni celesti in corso in questi giorni molto diversi, l'eclissi del sole e nella notte il massimo picco delle Perseidi, tra l'altro, quindi anche lì simbolicamente una combinazione potentissima da non dimenticare, da non trascurare. Non c'è nessuna evidenza che un'eclissi porti sfortuna, quindi tranquilli, superstiziosi, è una credenza antichissima nata quando non si conosceva il meccanismo astronomico che produce l'eclissi. Nella storia sono state interpretate in modo diversi, per alcuni erano simbolo di presagi terribili, poi abbiamo capito manipolati da chi aveva più conoscenze di altre persone. Il sole moriva, tra virgolette, veniva mangiato da un mostro, gli dei manifestavano la collera attraverso la sparizione del sole. E poi questo simboleggia anche la chiusura di un ciclo, no? Lasciare andare ciò che non ti serve più. Se volete fare il piccolo rituale, poi la chiudiamo. Ne farei uno molto semplice: prima dell'eclissi, prima delle 20:19, fate su un foglietto, scrivete "lascio andare" e mettete le cose che volete lasciarvi alle spalle, le cose negative, le cose che non ti servono più, eccetera. "Scelgo di portare con me" e scrivi altre tre cose che invece vuoi far crescere belle nella tua vita. Durante il momento massimo dell'eclissi puoi semplicemente stare qualche minuto in silenzio, pensi a quelle sei parole, conservi il secondo foglio e invece bruci o strappi il primo. Ed è un rituale molto semplice, non magico, che però può essere un bel modo per dare un significato personale a un fenomeno che è comunque straordinario.

0: Ciao Pollo, sai che stanotte, cioè tra questa e la prossima, ci sarà il periodo di massima attività dello sciame di Perseidi, quindi se hai dei desideri da esaudire puoi metterli.
1: No, ma stavo ascoltando, tieni pure in sottofondo questa bella canzone. No, ti stavo ascoltando con questa cosa dell'eclissi, che per da noi sarà solo parziale, ho imparato. Devo dire che è un po'. Gli hai un po' ammazzati gli ascoltatori con questa eclissi. Li hai un po' sorlengati, eh?
0: Sorlenghiati.
1: Sì. Sorlenghiati. Volevo chiederti, tu hai già avuto eclissi cognitive?
0: No, noi ce le contendiamo di mese in mese le eclissi cognitive.
1: Allora io cambio leggermente argomento.
0: Sì,
1: ho portato
0: Salvami.
1: Oggi. Ma no, per carità, è un grande tema. Ne parlavano anche su Rete 1. Io scherzo, ma è un grande tema oggi l'eclissi. Io porto un altro tema che è. L'estate sta finendo, come dicevano i Righeira, e quindi voglio sapere dal pubblico qual è stato il vostro momento hype, il momento più bello finora di questa vostra estate.

0: Caro pubblico, 079 873 8073, ditecelo anche con un vocale, un messaggio vocale. Qual è stato il momento hype di questa vostra estate 2026? Stanno già scrivendo.
1: Sì, sì.
0: Livio ci dice: il mio hype dell'estate.
1: Qual è?
0: Finora è stato l'incontro alla sagra di Pessit con una bellissima ragazza con gli occhiali di nome Roberta. Per timidezza non ci ho chiesto il numero e l'ho cercata su Instagram, ma col nome Roberta non mi è uscita la persona che volevo. Devo premettere che io per le ragazze con gli occhiali vado in sbattimento. Devo dire che anch'io un po' quel trip lì, e quando mia moglie, che per leggere lei mi mette sugli occhiali perché stiamo diventando vecchietti, la rivaluto già leggermente.
1: Bene, bene.
0: Nadia dice: il mio hype di quest'estate, cioè, dopo tu l'hai preparato il tuo momento hype di quest'estate?
1: Sai che non ho dormito stanotte per pensarci.
0: Pronto?
1: Sì, sì, ci sono. Boh. Cercherò di sorprenderti.
0: Non
1: Paolo,
0: che hai dato tutto con l'eclissi e poi adesso mi vai giù di bioritmo. Nadia dice: il mio momento hype dell'estate 2026 era ieri quando Noè Ponti ha perso gli occhialini e non ha fatto risultato ai campionati europei. Ma perché bisogna volere il male degli altri?
1: Però non era bellissimo quando la Serena Bergomi gli ha chiesto: senti, ma dopo la tua domanda, poro, ma ti senti più amareggiato? No, se tu mi girano le balle.
0: Sì, che beh, lui è un fenomeno nelle risposte che dai. Io ho moderato un incontro con Noè Ponti quest'estate davanti a una platea di ragazzi. Ho trovato una persona molto interessante, molto maturo, riflessivo.
1: Molto vero, molto autentico.
0: È forte Noè. Allora, avete capito la domanda, eh? Qual è stato l'hype dell'estate 2026? Il vostro hype?

0: il momento hype, cioè il vostro momento migliore, più bello, più emozionante di quest'estate 2026 finora, però scrivono tutti ancora dell'eclissi. Allora Rosy, per lanciare veramente l'argomento, sì, il momento più bello finora dell'estate 2026 del nostro pubblico, parti tu, rompi il ghiaccio.
1: Allora,
0: pronto?
1: Sì, posso romperti il ghiaccio, certo, se me lo chiedevi l'anno scorso, quello le lo faccio già regolarmente. Ecco, esatto.
0: No, vai. Allora, non con la roba della Ferragni, premetto che non l'accetto.
1: No, non l'accetti, non te la racconto, quella lì. Vai,
0: quello che vuoi.
1: Guarda,
0: autodeterminati.
1: Sì, quest'anno è stata un po' un'estate un po' più piatta rispetto ad altre. L'anno scorso, come sai,
0: mancava, magari mancavano i soldi, magari.
1: Beh, sì, ormai anch'io faccio parte dei comuni mortali, nel frattempo non ho ancora vinto all'Euromillion. Porco sciampino, ci contavo, eh.
0: Ti lascio parlare, vai.
1: Grazie. E allora niente, io quest'anno cosa devo dirti? Ho fatto una settimana di immersioni.
0: Bene.
1: Neanche mezzo pesce grosso, cioè di solito almeno qualche emozione, ho fatto delle bellissime immersioni, sì, ho visto degli scuoli ballet. Niente,
0: è una
1: questa
0: puntata, è questa che facciamo insieme, improntata al positivismo.
1: Ah, non posso piangermi addosso.
0: No. Allora racconta la roba della Ferragni,
1: ecco,
0: se proprio devi.
1: Anche lì abbiamo fatto 4 giorni a Maiorca. Quest'anno
0: Maiorca
1: è preso d'assalto dai VIP, anche Ronaldo ha fatto la sua crociera privata,
0: Ronaldo,
1: con la Giorgina.
0: Cristiano, okay.
1: Sì, esatto. Io non l'ho incontrato Ronaldo, anche perché lui girava su uno yacht.
0: Però lui parlava di te.
1: Sì, e lui sì, lei, ormai ci conosciamo, abbiamo dei momenti di tea time insieme. Ma quando dovevo rientrare un lunedì, perché poi mio amoroso lavorava il giorno dopo.
0: Molto interessante.
1: Arriviamo, e quando sei già lì al gate, stai arrivando correndo come un massatanato.
0: Tu, perché gli altri erano in orario.
1: Gli altri erano in orario, io no. Niente, arrivi lì e senti per il volo EasyJet PPP di rientro a Milano, niente, overbooking, e quindi 30 viaggiatori verranno lasciati a terra.
0: Quella.
1: A Porco Ciampino, ma no, scusa, abbiamo prenotato, poveri Bao, nessuno ancora la fortuna di poter rinunciare a un rientro a casa. Quindi ti invitavano a segnalarti se non avevi fretta di rientrare, ti pagavano l'hotel e ti facevano rientrare la sera dopo.
0: E tu volevi invece rientrare?
1: Sì, io non avevo problemi, a mio compagno aveva i pazienti da aspettare in studio.
0: Quando arriva la Ferragni in questo
1: adesso? Okay, allora, mentre siamo lì, prima ancora che ci fosse stato fatto l'annuncio, eravamo lì tranquilli, c'è fondo, che bello, a un certo punto vedo una biondona che si taglia all'orizzonte con le valigie. Io dico, quella l'ho già vista. Quella l'ho già vista.
0: In una pubblicità del Pandoro.
1: Ah, bella è tua, Paolo.
0: Mia.
1: Ecco, arriva con i due bimbi e riconosco i due bimbi perché sono stati filmati tanto. Bene. Il Leo e la Vittoria, cuccioloni, con la tata. Ha detto, quella lì è la Ferragni, poverina. Arriva tutta così trafelata. Sentiamo sto annuncio. E dice, vabbè, lei si sentiva assolutamente al sicuro, no, di questo overbooking. Dice, vabbè, tanto lei la
0: scusa, lei volava EasyJet come voi pezzetti.
1: Come noi barboni, come noi barboni, esatto. Che faceva un po' strano. Ma si vede che dopo gli ultimi fatti, non lo so. Avevo visto, perché la seguo come mi fai presente da tempo immemore.
0: Hai un minuto per chiudere.
1: Ho un minuto? Sì, la seguivo perché era lì a fare uno shooting fotografico per una linea di costumi da bagno italiano.
0: Molto interessante anche questo.
1: Sì. E dico, no, guarda che qua anche lei a fare il bagno nella stessa acqua dove faccio il bagno io. Pensa, prende il volo quando lo prendo io. È lì con me a vivere le stesse drammi umani che stavo vivendo
0: che magari
1: io.
0: Magari rimane lì.
1: Sì, però chiaramente lei aveva questa sicurezza che non sarebbe mica stata, cioè mica una barbona come noi.
0: Okay.
1: Allora chi si voleva segnalare spontaneamente, alzate la mano, segnalatevi, figurati gente che cavolata nera, col cavolo che potevano restare lì.
0: E volevano lasciar giù la Ferragni. In un momento di lotta proletaria volevano lasciar giù la Ferragni e prendere i loro pezzenti, il volo.
1: Stai capendo bene come stavano andando le cose? Fatto sta che in viperita la hostess, siccome nessuno segnala, fa, va bene, tipo SS, sì, nessuno si segnala, allora scegliamo noi. Adesso ti metto un disco e poi ti racconto il finale.
0: Ah, non è finito!
1: Non te lo finisco.

0: 079 873 80 73, caro pubblico, qual è stato il momento migliore per voi di questa estate e perché? Naturalmente Rosy ci sta raccontando questa cosa all'aeroporto di Maiorca con Chiara Ferragni. Dobbiamo capire qual è poi la morale, ma ci sarà alla fine.
1: Sì, ognuno aveva i suoi biglietti, lei è arrivata giustamente con i bimbi, tra l'altro una scena molto dolce perché i bambini dicono senti questo la hostess che continua a ripetere, ecco, abbiamo un overbooking, 30 di voi saranno lasciati a terra, chi si vuole segnalare spontaneamente verrà accomodato, verranno dati.
0: Esatto, tutti volevano salire.
1: E tutti col cavolo che avrebbero mollato l'aereo. I biglietti, no? Per cui prima c'era grande simpatia, hanno individuato la Ferragni, c'è cioè chi ha osato andare a chiedere una foto. Io dico no, no,
0: però
1: no.
0: Però dopo era una rivale per prendere l'aereo.
1: A questo punto, no, senti l'attention del tuo sottofondo, è andata così.
0: Sì, però allora, ti supplico di arrivare alla conclusione almeno in due
1: minuti. Non posso fare Casolini 20 minuti.
0: No,
1: per,
0: perché no. Casolini è unico.
1: È vero, hai ragione, non posso emularlo. Vabbè, fatto sta che allora tutti cominciano a guardarsi un po' in cagnesco, anche lei che prima era a disposizione comincia a tremare, la piccola Vittoria, sua figlia, dice ma mamma che strano, di solito siamo sempre in ritardo e saliamo sull'aereo e oggi invece che siamo in anticipo non saliamo. E dice no amore, stai tranquilla, vedrai che va tutto bene,
0: saremo raccomandati anche oggi. Quello voleva dire la Ferragni,
1: non si sa cosa voleva dire, voleva tranquillizzare i suoi bambini. Sicché invece dicono ok, niente, non vi siete segnalati, lei tipo SS, la hostess che cambia fisionomia, la belva dell'SS dice bene, facciamo la lista.
0: Inga.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Solo che non la fa in ordine alfabetico, comincia a sparare nomi a caso, per cui tu pensi ah ok, ha detto la B, la C e poi non so se la N di nervi non l'ha detta.
0: La lista di chi non sale sull'aereo.
1: Di chi non saliva. Perfetto. E invece lo sparavano proprio a casa, e quindi lei si chiamava Ferragni, quindi prima dicono non so una Z, poi una, quindi era sparata a caso, non so.
0: Quello è chiaro.
1: E a un certo punto l'ultimo nome, io non ero nella lista degli esclusi, cioè io potevo salire a bordo.
0: È Ferragni l'ultimo nome.
1: L'ultimo nome è stato Chiara Ferragni, non sapevo neanche dirlo bene. Non, sconosciuto nome come degli
0: altri. Vedo la morale, è magnifico.
1: La vedi la morale?
0: Sì, lei rimane a terra e i pezzenti vanno sull'aereo. Eccezionale, mi è piaciuto tantissimo.
1: Se ci sarei io,
0: sì. Cioè lei che praticamente aveva tutte le entrature del mondo, lì a Maiorca non sale sull'aereo e andate voi.
1: E al momento del giudizio siamo tutti uguali, Paolo, non c'era trippa per gatti, non saliva, però, c'è un però, allora c'era il tipo che voleva fare il gagliardo, perché c'era gente che ha cominciato a arrabbiarsi, piangere, urlare. Lei comincia ad agitarsi e telefonare non si sa chi, è andata allo sportello lì dal gate.
0: Probabilmente direttamente a Giorgia Meloni o qualcuno del genere.
1: Qualcuno, ha detto tipo non sa chi sono io, vorrebbe lasciarmi a casa.
0: E quindi poi è andata su?
1: Aveva i bimbi e questa cosa faceva un po' dispiacere. Cosa fa?
0: Andare
1: i bimbi?
0: In albergo con i bimbi, non è che andavano alla Cayenne.
1: Loro avevano 4 biglietti però che avevano bisogno, su 30 sono tante persone.
0: Rosy, era bella la conclusione di prima, la stiamo un po'
1: non volevo sporcarla, volevo solo dire che c'è stato un signore, che non ho capito se era nella crew dello shooting fotografico, sai quei gentleman all'italiana, un po' lecchini, un po' sottoni, beh, un gran signore ha detto va bene, Stemkinung ha selezionato 3 dipendenti, non so chi era.
0: Ma lei la
1: gadai
0: almeno un cenfranca lui.
1: Questa è la domanda, questo lo sappiamo. Però alla fine è salita, abbiamo avuto un ritardo di 40 minuti e quindi un ritardo di decollo di un'altra ora e mezza perché poi abbiamo perso la partenza.
0: Rimango molto in pena per i figli della Ferragni, Leone e Vittorio.
1: Sì.

0: Rosy. Allora, sì, per riuscire a parlare del momento più bello dell'estate dei nostri ascoltatori, stiamo mettendo anche tutti dei tormentoni estivi degli anni scorsi. Ci abbiamo la colonna sonora quasi a tema.
1: È vero, pazzesco.
0: Did you notice o l'hai lasciata?
1: Ho notato, bello, quel Waka Waka, mondiali di calcio in Sudafrica, tutti dei grandi momenti.
0: Allora, vediamo il pubblico cosa dice. Il momento più bello dell'estate per loro.
1: Ecco, il momento più bello dell'estate per questo nostro giovane amico. Aspetta,
2: il momento preferito era andare alle Dolomiti. E siamo andati in bici e il mio papà non era uscito perché non aveva la bici elettrica e noi invece sì.
3: Noi chi? Io, la mamma
2: e io.
3: Il cane dietro.
0: Rosy, tu comunque che senti il richiamo dei luoghi instagrammabili, già stata alle Dolomiti?
1: Certo, cioè, d'inverno.
0: Solo d'inverno, vai anche in estate.
1: Devo andare anche d'estate. Rosy dice: mio figlio che stanotte a 11 mesi precisi ha fatto la prima notte senza biberone, il suo momento di hype. Santo sonno, momento di hype lo segniamo, questa era bella, eh?
0: E vedi che alla fine ci sono dei momenti di emozioni pure che vengono fuori. Per esempio, un'ascoltatrice, Lisa, ci ha detto: il mio momento di hype è ricevere il gelato bello fresco da Balmelli e Lanfranconi. Sì. Ci sta, anche oggi sono in giro, che farà un caldo micidiale anche oggi.
1: Esatto.
0: Jason da Salorino.
1: Sì.
0: Ecco, ricordiamo che quando noi eravamo ragazzi, Rosy, non avevamo nessuno che compagni di scuola che si chiamano Jason, Kevin, Brian. Grazie di Dio non c'era ancora quella moda. Però Jason dice una cosa anche questa emozionante: quando il mio datore di lavoro mi ha detto che mi teneva dopo 4 anni di apprendistato, quello è stato il mio momento di hype di quest'estate.
1: Bellissimo Paul.
0: Poi sì. Gabriele da Castel San Pietro dice: il mio momento migliore dell'estate sarà domenica 23 agosto quando rivedrò Guglielmoni alla Belvedere, la ciclo storica del Mendrisiotto.
1: Bellissimo Paul, dobbiamo andare perché sono lì 11:03, quindi ascoltiamo un attimo.
0: Tutto.
1: No, va benissimo. Ci ascoltiamo un pezzo del Tormentone 1000 di Fedez con Orietta Berti. Visto che abbiamo parlato da Ferragno, potevamo non ascoltare.

0: Arriviamo a qualche minuto dopo le 11. Paolo,
1: pronto?
0: Oggi ho voluto fare i tormentoni estivi del passato e di oggi.
1: Sì,
0: ma
1: per parlare di emozioni.
0: Certo. Scusate per i minuti di ritardo.
1: Sì, comunque, cioè, come dicevo altre volte, la gente non è che impazzisce. Cioè, ci sono talmente tanti problemi nel mondo che se arriviamo alle 11.05 penso che il pubblico lo sopporti.
0: Vai, Paul, aiutami.
1: Questa è la mia filosofia, non la voglio fare tua.
0: Hai ragione, grazie.
1: Grazie che ho ragione. Allora, oggi mercoledì 34 gradi solo. Domani. No, oggi mercoledì 34 gradi, domani giovedì 35.
0: Aiuto. Con dei temporali isolati, speriamo non quando c'è l'eclissi alle 20.19, ricordatevelo. Adesso lasciamo la parola a Paltrax e vi ricordiamo poi si gioca per andare al cinema Castelgrande.
2: 3 News.
3: Trovata una soluzione tra Italia e Svizzera per fornire più acqua all'agricoltura lombarda e piemontese. Il flusso in uscita dal lago di Lugano passerà per circa 10 giorni dai 3.000 litri al secondo agli 8.000. La misura comporterà una lieve diminuzione del livello del Ceresio, stimata in 10 centimetri, acqua che finirà dapprima nel lago Maggiore per poi defluire verso il corso inferiore del Ticino. Riaperti in Colombia 6 aeroporti su 7 dopo il forte terremoto di lunedì che, secondo l'ultimo bilancio, ha provocato 254 morti. I dispersi sono almeno 3.600. Intanto anche la Svizzera si è fatta avanti per fornire aiuto alla popolazione colombiana, stanziando 1 milione di franchi, denaro che si aggiunge al 1.300 milioni di dollari promesso dalla comunità internazionale. Cresce in tutto il mondo la disoccupazione giovanile, lo indica l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha sede a Ginevra. A livello globale, la disoccupazione giovanile raggiunge un tasso del 12,4%, pari a 67 milioni di giovani, fra i 15 e i 24 anni, in cerca di un impiego.

0: scritto Italo Disco. Questa
1: non è Ibiza, è bellissima poi che l'hai scelta, grazie, grazie Fatina, bella eh. Senti, stiamo parlando di un tema e sicuramente tra gli hype dell'estate c'era il tormentone del 2023, Italo Disco firmato dai Colors, che abbiamo visto più e più volte nella Svizzera italiana, gente veramente alla mano,
2: tu,
1: disponibile.
2: Io non sono convinto che tu abbia capito il tema di oggi, me lo dici?
1: È che il momento hype di questa estate.
2: Perfetto! Ah, scusami!
1: Però ci ha detto Luciano che non dobbiamo dire hype, il
2: no, momento
1: topico,
2: più bello.
1: Topico.
2: Sì, topico come i gol.
1: Con delle topiche, sì. No, no. Come dei gol.
2: Però adesso siamo al momento del sì. Cinema a Castelgrano.
1: Bravo!
3: Movie Quiz. Quiz.
1: E anche stasera ci sarà un film topico.
2: Allora, ieri ci hanno mandato anche dei feedback del film svizzero-tedesco. Evi Gilliep.
1: Sì, Rosy, che lei è di origine svizzero-tedesca, le ha detto, ragazzi, io sono andata e lo capivo bene perché sono svizzera-tedesca, grazie, era molto bello, tra l'altro, però non c'erano i sottofondi, i sottotitoli.
2: A noi avevano garantito che c'erano i sottotitoli in francese, sì. Evi Gilliep. Oggi cambiamo, cioè gli organizzatori propongono un nuovo film che è quello biografico su Michael Jackson, la vita di Michael Jackson. Michael, il titolo, ha fatto più di un miliardo di incassi nel mondo.
1: Mamma
2: e quindi
1: mia.
2: Sì, non dire questi falsi, mamma
1: no,
2: mia.
1: No, ma è mamma mia,
2: non è neanche vero.
1: Non è vero, l'ho visto. Anzi, c'ero quando era appena morto, avevamo fatto questo
2: pure,
1: film.
2: Quando l'hanno tumulato, tu eri lì un attimo vicino.
1: No, quello non l'ho visto. No. Però era un tema molto forte, la gente lo ama come ama Freddie Mercury. C'è stato un momento in cui è tramontato, però tutti l'hanno perdonato. Hai visto il documento?
2: Tutti chi?
1: Tutti i fan del mondo.
2: Ma da che?
1: Ma è stato.
2: Mi sembra una formazione forte.
1: No, aspetta, a livello legale lui è stato praticamente scagionato da tutti i tre.
2: Non ci impegoliamo,
1: però,
2: fammi fare la domanda.
1: Fai la domanda, Paul.
2: Ti supplico. Allora, la domanda è Vertes. Torniamo indietro ai tempi in cui eravamo giovani, Rosy, l'inizio degli anni.
1: Ascoltavamo Michael Jackson.
2: Esatto, l'inizio degli anni 80, il famoso video di Thriller.
1: Bellissimo.
2: Thriller, singolo mitico di Michael Jackson. Allora, fu il videoclip, allora andava tanto MTV, fu il videoclip più costoso fino ad allora, $1 milione di budget, regia di John Landis, il regista di Blues Brothers. Allora, quello che voglio sapere io, per $1 milione, si è praticamente fatto un cortometraggio, cioè non era il classico videoclip di 3 minuti e mezzo.
1: No.
2: Allora, attenzione, la domanda che vi faccio, dovete rispondere via WhatsApp 079 873 8073 con nome e cognome, è: quanto dura il videoclip di Thriller? Potete andare a controllare su YouTube. 14 minuti o 34 minuti? Deve giustificare $1 milione di budget.
1: Di produzione. Ma quindi solo due opzioni,
2: sì,
1: A e
2: due,
1: B, facile.
2: Due, perché ieri ero stanco.
1: Ah, ok. Avete un disco di tempo, lo ascoltiamo con Thriller, Michael Jackson.
2: Anche la coreografia è mitica, no?
1: Bellissimo. I trucchi. Il look, bello.
2: Allora, però, quanto durava il videoclip? 14 minuti e 34.

0: gol.
1: Ecco, allora chi ha vinto?
0: Allora ha vinto
1: Cristian, due vecchie comari.
0: Debora e Lucrezia si aggiudicano a testa, ce n'erano tantissimi oggi che hanno partecipato, due biglietti a testa per andare a vedere questa sera alle 21:15 Michael, quindi prima l'eclissi e poi vi eclissate nella meravigliosa location di Castelgrande.
1: Un mix, mentre guardano il film guardano anche l'eclissi, ma magari sono un po' troppo, dicevi, un po' troppo bassi di quota, no?
0: Bello. Esatto, sì, no. Forse lì non si vede perché poi c'è un po' di inquinamento luminoso.
1: Dove hai detto di andare a vedere l'eclissi?
0: Beh, dipende dove abiti. A me consiglia di andare a Cardada, però abbiamo detto, non so, al Serpiano, al Generoso. Dove vai tu, a Madonna?
1: Tu sei già, no, perché al Serpiano mi ricordo che portavo su mia nonna. Tu ancora non vai su a Serpiano.
0: Serpiano. È vero che si va quando, perché arrivi su con calma su di lì.
1: No,
0: andiamo al San Giorgio. Io vado a San Giorgio per tra fossili, mi sento a mio agio. Ti va bene?
1: Sì, ma non ti buttare giù, scusa. Per la battuta precedente.
0: Grazie,
1: allora, qual è stato il momento più bello della vostra estate? Ci dice Carlos: io sono argentino, la parte più bella della mia estate è stata vedere come con l'aiuto di Infantino la mia Argentina è arrivata alla finale dei mondiali. Incredibile, bella. Incredibile, pistonati come nessuno gli argentini, potevano picchiare, fare qualunque cosa, e, cioè non dico contro l'Argentina, ma sono stati aiutati. Piera dall'Odrino ci dice: per me il punto top di questa summer, scusate, è lei che scrive queste parole in inglese, è il concerto dei Roxette a Moon and Stars. Abbiamo un estratto, sentiamo.

0: Però che beh, bella allora, canzone.
1: Se ci porti a Moon and Stars, noi avevamo degli hype, io e due mie amiche che lavorano andata, qua e non farò il nome, quando veniva a cantare l'uomo più sexy. Perché?
0: Chi è?
1: Uno, un grande, ti faccio il quiz.
0: Sì, ma mi tiri gli aneddoti lunghissimi, mi esasperi. Di le cose che devi dire. Chi era? Poi questa è stata
1: un
0: un'altra
1: che
0: estate.
1: Faceva i tuffi a bomba a Lady Rock.
0: Ma chi è?
1: Non te lo dico.
0: Ma che aneddoto è?
1: Che alla fine, alla fine del concerto dipendeva da che parte usciva, saliva e la prima che incontrava la baciava.
0: Ma posso fare una domanda seria?
1: Fai la domanda seria.
0: Cioè, quando tu ti confronti con il tuo terapeuta, lui di questo tuo flusso di coscienza, di questo magma cerebrale, cosa dice? I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Comunque era Lenny Kravitz.
1: Dove? Rete 3 è fiera di presentare la migliore estate della nostra vita. Quando le cose piccole diventano grandi.
2: Parliamo di emozioni. Qual è stato il momento migliore finora di questa vostra estate 2026? Miranda dice: il tramonto visto dal Pizzo Leone con mio marito Enzo, detto Espadrillas. Pizzo Leone in mente? Andando su verso... Non
0: sei
2: lo
0: tu
2: sai.
0: Che fai le scarpine?
2: Arcegno, sai dov'è?
0: Arcegno.
2: Dopo Monti di Ronco.
0: Vai a fare la passeggiata.
2: Alpe di Naccio.
0: Tesoro, io conosco via Nassa, corso Monte Napoleone. Che devi esagerare? Ma che posso
2: fenomeno
0: conoscere tutto?
2: Paola da Bellinzona dice: io ho scoperto la Val Calanca, tantissima roba. Molto bene.
0: Calanca, bella.
2: Bella la Val Calanca. L'ultimo paese della Calanca, me lo dici?
0: L'ultimo paese, quindi Santa Maria,
2: Maria
0: l'Andarenca.
2: L'Andarenca è sopra. Vabbè, me lo dici dopo con calma. Nadia da Vezia dice: ho scoperto la Pozza di Sigirino e mi ha dato tanto sollievo. La Pozza di Sigirino è una roba per pochi, che conoscono pochi. Però quello che è interessante, che è successo quest'estate, che i poveri social media manager di Bellinzona, della città di Bellinzona, hanno provato a mettere tre pozze per dare sollievo ai bellinzonesi.
0: Però
2: sono stata fuori una bugata dalla miseria. Non potete dire i posti devono rimanere segreti, se no ci arrivano gli svizzeri tedeschi. Hai seguito?
0: L'ho seguita un po', sì, anche perché il tema è abbastanza del territorio, perché sì, ci sono altri posti che ormai sono stati inflazionati.
2: Luca da Aquila,
0: ecco,
2: ci dice: il Giro d'Italia in Valle di Blegno a metà giugno, bellissimo. Hai in mente che è arrivato il Giro d'Italia, la tappa del Giro d'Italia?
0: Ho in mente, sì, Paolo.
2: Quando mi dici ho in mente così,
0: ma no,
2: non
0: tutto
2: ci credo.
0: Rosa Bellinzona, ma ascolta, Caricia è diventato Caput Mundi, su
2: Caput Mundi,
0: ecco.
2: Lilli da Nerocco dice: il matrimonio di mia figlia lo scorso 11 luglio ad Origlio è stato il nostro momento più bello dell'estate. 40 gradi in chiesa e gli invitati che sembravano salviette.
0: Salviette, mamma mia.
2: Luca da Maggia: quando siamo entrati alla rotonda di Locarno dicendo bevo un l'ultimo e penem, e poi alle 5 di mattina eravamo ancora lì a cantare le canzoni di Ruggeri, ti abbandoni, liberi le mani.
0: Non è che sono le cose più belle, però, al di là della canzone di Ruggeri.
2: Io alle 5 di mattina non ci arrivo più, preferisco rientrare.
0: Anch'io ho un ricordo sulle 5 di mattina, che tu non ci arrivi più, però qua dovremmo tornare a degli hype di estati fa.
2: Pubblico,
0: a inaugurazioni di estati fa.
2: Tu fai riferimento all'inaugurazione dello Splash and Spa quando c'era la bull dello spritz gratis.
0: E io dico: dov'è Guglielmo Nero? Eravamo lì a lavorare insieme, ma l'avete visto?
2: Ma Dio, non è che lavoravo.
0: Dov'era Guglielmo Nero? Sotto una sdraio
2: a comunicare. Ho accusato un po' il colpo perché non avevo capito cos'era lo spritz, erano le prime volte che girava lo spritz. Vabbè, cosa
0: c'è,
2: dice
0: Aaron,
2: il pubblico?
0: Vogliamo sentire Aaron, il suo momento hype.
3: Il momento più hype, oltretutto, è stato quando Casolini litigava con Vallon Berami perché bisogna fare le magliette di Mazzambi.
2: Allora, forse la parte più bella di televisione di questo 2026, che per noi della RSI, è questa innamoramento odio tra Vallon Berami e Casolini. Cioè, perché bisogna capire questo. Ma adesso lo dico per chi non bazzica calcio, così. Vallon Berami ha giocato 4 mondiali con la Svizzera. Adesso si è messo anche nel commento del calcio con DAZN, con noi, eccetera. Ed è uno che studia veramente tanto, cioè ti può aiutare tanto a leggere la partita. Casolini invece non è che non sia competente, ma lui gli piace fare la sparata. Quando Casolini fa la sparata, cioè il corpo di Vallon Berami si contorce perché non ce la fa a sentire questo modo di fare, no? E poi il suo body language ti fa capire che vorrebbe mettere le mani al collo a Casolini. E questa è televisione pura.
0: Molto. Allora ci balliamo questo pezzo. Torniamo al 2002, anche Rete 3 l'aveva rivisitata.

0: Primo agosto a Lugano, non delude mai i fuochi visti direttamente dalla barca, perché una mia amica ha il marito fiduciario che c'ha il motoscafo 200 cavalli.
1: Posso a questo proposito?
0: Se tu hai amici, tu avrai gente che avrà lo yacht.
1: Esatto, no, ma a questo proposito io il primo d'agosto mi sono fissata che stavo qui perché volevo celebrare la mia patria e volevo andare a vedere i fuochi, sì, ad Ascona.
0: Però non, ricordiamo Rosy, tu su una barca Gandria non saliresti mai. Minimo uno yacht.
1: Pedalò a zero, non se ne parla nemmeno.
0: Dove sei andata alla fine?
1: Allora siamo usciti sul lago per andare a vedere i fuochi.
0: Con
1: di
0: che
1: Asco.
0: Barca?
1: Lascia perdere.
0: No, dimmelo.
1: È una barca che funzionava con una bella serie
0: grande.
1: Di 300 cavalli.
0: Ti pareva, ecco.
1: Fatto sta, è un asino, e che ero io. No, fatto sta che siamo arrivati in mezzo al lago, da noi faccio, ma sei sicura che possiamo vedere con la mia amica Elena?
0: Ricordiamola, come non ricordarla, Elena.
1: La mia amica Elena che guidava lei, cioè la sua barca. Arriviamo in mezzo al lago, c'erano delle nuvolette dell'impiegato fantoziano, dice, ma è quel coscheva mia, c'erano dei, e hanno cominciato a fare dei segnali di fulmini, dici, ma poi chiedi a ChatGPT, dice, chat, posso stare in mezzo al lago quando ci sono i fuochi?
0: C'era un meteorologo ieri alla RSI che spiegava che non bisogna né guardare gli algoritmi delle app né chiedere a ChatGPT.
1: Esatto.
0: Che è una cosa un po' più seria.
1: No, Chat ha detto, vi consiglio vivamente di rientrare al porto perché non è il caso di stare in mezzo al lago quando segnano minacce di fulmini.
0: Quindi, fermiamoci su questo.
1: E quindi non abbiamo visto nessun fuoco d'artificio.
0: Mettiamo in pausa il tema, cosa avete fatto quest'estate di bello. Cioè, quando tu ti senti in difficoltà, chiedi a ChatGPT.
1: Sempre. Paolo è la mia migliore amica, cioè GPT, lo sai, mi confronto con
0: Cormezzoli.
1: Lei, capisci? Ormai sono arrivata, tu parli, beh, c'è chi parlava col pallone come
0: come Tom Hanks, Wilson, esatto, in Castaway.
1: E io parlo, e tu con chi parli, Paolo?
0: Ma
1: allo specchio parli.
0: C'ho ancora tanti amici che mi vogliono bene.
1: Sei sicuro, Paolo?
0: Sì. Ma no, ma alla fine sono una buona anima, mi comporto bene, raccolgo qualche frutto.
1: Davvero?
0: Giosuè dice, momento più bello.
1: Giosuè,
0: cognome Carducci, dice: ho incontrato come momento più bello della mia estate la mia attuale fidanza guardando le partite dello Svizzero al maxi schermo di Giubiasco.
1: Bello.
0: Che poi è un momento di comunità che crea anche le coppie. Ciao Giada dai noi. Bravo Giosuè. Licia da Malvaglia dice: questa estate il momento più bello, abbiamo preso un cane per la famiglia, un golden retriever che abbiamo chiamato Rosy.
1: Guarda, sei veramente
0: chicco da Semione. Io come momento top cito il fatto che quest'estate mi sono superato, ho mangiato 50 kg di costine, sono circa 1000 costine in tutto fino adesso, cioè solo da giugno. Tu Rosy hai fatto una virata, diciamo, che un po' di moda verso il veganesimo, così?
1: No,
0: o mangi ancora le luganiche?
1: Purtroppo questo lato biaschese di tradizioni che mi mezzo e mezzo, custin, grotto,
0: non ce la mettete
1: faccio.
0: In croce, perché ho fatto una battuta sui vegani, vi voglio bene.
1: Non farlo, però non è bello, non farlo.
0: No, ma io non ho niente contro i vegani, ci mancherebbe. Allora, ci citano anche come momento.
1: Però non puoi fare una grigliata col tofu, non ti dà la stessa soddisfazione, sei d'accordo? Con tutto rispetto per i vegani, non si può fare una grigliata col tofu.
0: Non lo so, ma non lo so, lo sapranno loro, io non giudico, sono molto gandiano in questo. Attenzione,
1: mi rubi le citazioni di Gandhi.
0: Mi è piaciuto molto quest'estate tornare a vedere il film dei Frontal in sala aperto, perché andiamo nei paesi, non so se sai come funziona. C'è il nostro distributore Morandini che c'ha sto schermo che porta in giro, lo può montare in una piazza di paese.
1: Che
0: poi
1: bello.
0: Gli organizzatori del paese mettono Joy Kadrek e poi si crea la magia del cinema all'aperto.
1: Con voi che la contate su, con chi viene a vedervi. E tra l'altro sarete anche a Castel Grande a Bellinzona.
0: Ne parleremo, sì, saremo il sabato 15 agosto saremo a Castelgrande.
1: Dopodomani praticamente.
0: Veramente?
1: Sì, Paul.
0: Ma il sole mi sta bollendo il cervello.
1: Sì.
0: Vedere Guglielmoni sullo schermo all'aperto che faceva il soldato al Motto Bartola mi ha fatto ghignare, dice questo ascoltatore, secondo me nella vita reale avrà fatto al massimo la protezione civile. Ed è vero.
1: Disco.
0: È vero.
1: È vero.

0: quando visualizzo Rabba con sul tutù rosa e la bacchetta magica mi inquieta sempre un po'. Però grazie Fatina.
1: Attenzione pubblico, pronto? No, volevo chiudere ancora con quello che c'è in Piazza Grande a Locarno.
0: Aspetta allora.
1: Vai.
2: La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival dal 5 al 15 agosto.
1: Allora, naturalmente sosteniamo, questo è il verbo giusto, la cultura. Il maggiore evento culturale della Svizzera è il Locarno Festival. Stasera in Piazza Grande, a partire dalle 21:30, c'è un film del regista poschiavino Franco Capuns. Il titolo è Sesso al Sambe.
0: Poschiamo non andava bene, ha fatto
1: esatto, esatto, non gli piace. Era comunque, c'erano le montagne, ma ha dovuto spostarsi a San Bernardino.
0: Che lo conoscevano, Poschiamo, ha detto va bene.
1: È andato fuori casa, che così non gli dicevano niente. Il film è ambientato negli anni 80 a San Bernardino. Adesso un po' chi ha l'età, tutti ci ricordiamo com'era negli anni 80 a San Bernardino. Parla di due ragazzi, Andrea Bernasconi di Camignolo e Regula Oehlenfleischen di Zweisimmen. Sono due ragazzi giovani di 18 anni che dopo una serata alla mitica discoteca dell'hotel Albarella perdono la verginità insieme. Per questo si intitola Sesso al Sambe. C'è anche un cameo di Stefano Artioli che interpreta il DJ della discoteca Albarella.
0: Capito, il cricetto,
1: no,
0: il DJ.
1: Ma ti ricordi la discoteca Albarella?
0: Come si chiama? L'albergo
1: Albarella. Adesso lo stanno ristrutturando per fare
0: super VIP. Adesso gli appartamenti,
1: fanno appartamenti, non c'è più l'albergo.
0: No
1: giù, però la struttura è quella.
0: Ma la discoteca L'Ermellino si chiamava.
1: Brava.
0: Oh, non mi veniva in mente.
1: Il secondo film di stasera in Piazza Grande. Non ti scusare che la vita è breve. Je n'aime pas les cheveux blancs, il titolo, è un film francese tradotto Odio avere i capelli bianchi. Parla di una serie di anziani che si trovano dal parrucchiere a Saint Paul de Vence in Costa Azzurra, e questi anziani hanno il problema che gli vengono i capelli bianchi, no? Allora praticamente il parrucchiere di questo paesino della Côte d'Azur gli fa la tinta, che così questi qui vengono fuori con un marrone mogano sui capelli che sembra che in testa c'hanno una cassapanca. Il film
0: che meraviglia.
1: Il film è una metafora del maschio latino, perché il maschio latino vorrebbe sempre rimanere giovane, ma invecchiare fa paura.
0: Je n'aime pas les cheveux blancs. Les cheveux.
1: Sì, l'ho detto male.
0: Les cheveux, i cavalli, mi facevi venire in mente qualcosa di più artistico.
1: No, ci sono anche un film equestre, ma per altri motivi. La regia è degli impareggiabili fratelli Coiffeur, Jean-Claude e Jean-Paul Coiffeur, e c'è anche la sorella Maria Pina Coiffeur che canta nei titoli di coda a Locarno stasera.
0: E raccomandati quelli con lo shampoo color marmotta, che apprezziamo molto. Beh.

0: Sai che è già scorso anche il giorno mercoledì, quindi ci mancano due giorni e poi non ti vedrò più, Paolo.
1: Non lo so, cioè, io credo che comunque se resistiamo e rimaniamo in vita ci c'è. Sì, cioè tu dici la nostra settimana radiofonica
0: insieme, ecco.
1: Ancora domani e venerdì, dai, ascoltateci, Rosy dalle 9, poi io arrivo puntuale ogni giorno, ogni mattina alle 10:40.
0: Come la stella cometa. Brava. Stasera mi raccomando, Perseidi, guardare il sole, fammi sentire come sbuffi. Hai preso gli occhiali di per guardare l'eclissi?
1: No, quelle, no, quelle...

atmosfera di festa, atmosfero soprattutto. Mezzogiorno è pronto, buon pranzo a tutti voi dalla Simo Fritti e da tutta Rete 3. Tra pochissimo ci collegheremo con la nostra micro mobile e quindi Joas ed Alex in giro per la svizzera italiana a distribuire gelati e freschezza e sorrisi e anche coccole. Ma tra pochi minuti.

0: Olivia, good for you. Mentre la canicola, il caldo estremo prosegue, annunciano fino al 14 d'agosto, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, anzi più che del nostro meglio, in giro a distribuire freschezza con questa mini macchinina che ospita comunque due uomini adulti, spalla a spalla da diversi giorni, Joas ed Alex, hello!
1: Ecco, buongiorno cara Simo, due uomini adulti, uno dei quali anche discretamente pedro, quindi diciamo che l'impresa non è semplice, però noi soffriamo davvero, lo diciamo, va detto, soffriamo davvero perché è un caldo pazzesco all'interno del nostro bellissimo microlino, allo stesso tempo però noi veramente col cuore andiamo a chi la, da chi lavora davvero, siamo passati adesso dai da chi gestisce il lido di via per portare qualche bello fresco, qualche ventaglio, perché là dentro dove cuociono i panini e dove preparano i cocktail fa davvero un caldo pazzesco, sì. Così come ogni tanto cerchiamo anche chi sta spalmando malta per terra o tra le fughe dei muri e via dicendo, no? Perché noi non ci possiamo davvero lamentare, soffriamo, ma lo facciamo con gioia, gaudio, tripudio. Allora, questa mattina abbiamo già cominciato, Simo, la nostra distribuzione. Siamo partiti da Gerra Gambarogno, dal Lido di Gerra, passando per il Lido di San Nazzaro, dove abbiamo incontrato un'allegra famiglia che si è gustata il bello fresco alla facciaccia nostra e hanno mostrato di apprezzare il nostro gelato esclusivo di Rete 3. Poi, appunto, adesso siamo a Vira, dove io e Alex, a parte la pausetta caffè che ci è imposta dai sindacati, vogliamo fare anche un girare un piccolo tutorial su come si piega lo sventolino, perché sai che stiamo distribuendo centinaia di migliaia di sventolini nella Svizzera italiana, ma poi incontriamo la gente e ci chiedono: ma questo qua come si fa a metter via, come si fa a rotolare, a piegare?
0: Allora
1: adesso tra poco sulla pagina Instagram di Rete 3 il tutorial,
0: non vediamo l'ora di vederlo, anche perché stamattina sentivo Ottavio e poi il Pettino che ne parlavano con gente, amici, insomma, tra il nostro pubblico, che erano convinti che lo sventolino non si dovesse chiudere, che una volta aperto potesse restare così, no? A disposizione
1: invece,
0: senza dover...
1: tascabile, pensate, tascabile.
0: Bene, sì, siamo in attesa quindi di questo tutorial, non da ultimo.
1: Su Instagram, certo. Intanto io ti posso anticipare che quest'estate non ero ancora stato nel Gambarogno, che è un po' la mia terra, la California della Svizzera italiana.
0: Sì.
1: È un po' il mio posto del cuore, ci vengo per la prima volta quest'anno e ti dirò che la zattera è tipo a un metro e mezzo dalla riva, cioè il lago ha raggiunto un livello davvero impressionante, giù in una maniera che ti fa salire una certa nostalgia. Vabbè, a parte questo, è un dato di fatto di cui appunto dobbiamo prendere atto. Noi teniamo a ricordarvi che potete scriverci allo 079 873 8073 se volete ricevere il gelato, il bello fresco, direttamente a casa vostra o sul posto di lavoro. Considerate che noi risaliremo da Vira verso Bellinzona, facendo un po' qua e là tra le sponde del fiume Ticino, lungo il piano di Magadino, e quindi ecco, cercheremo di raggiungere tutti quanti voi se sarà possibile, ok?
0: Certo, le zone le hai elencate, poi appunto oltre al tutorial dello sventolino ci saranno anche le immagini, quindi ancora più chiaro come raggiungervi per metterci sulle vostre tracce e andare a caccia di gelati. 079 873 8073, quando volete, come volete, ovunque volete, collegatevi con me, saremo una squadra fortissima. Ciao raga,
1: ciao Simo, a dopo.
2: Ciao Simo,
0: ciao Ale,
3: salutami tutti.

sto girando i vostri messaggi a Joas ed Alex in giro con questa macchinina verde a distribuire gioia, gelati, sventolini e ciabatito. Io giro i vostri messaggi che arrivano allo 079 8 73 8 073. Loro girano nel bellinzonese, quindi se li volete a casa, a domicilio, provate a mandare un messaggio e vedremo di accontentarvi.

0: Senti che bei suoni. Ci sono dei suoni proprio gradevolissimi nella musica dance. Balli cicciottosi. Danceteria, Madonna. Altri suoni che ci rallegrano. Il rumore dell'acqua, della cascata, tutte cose che possiamo utilizzare per rinfrescarci a livello mentale. Ma vogliamo parlare anche del rumore della croccantezza, del pane quando è croccante, che lo schiaccio e senti... Ah, sono brava a fare i rumori. Pisti mi ha chiamata allo 0848030503 soltanto per dirmi grazie, ha ricevuto le ciabatito e sono bellissime.
1: Simo Fritti, il programma che tutti piace con Simona.
0: Il programma che tutti piace con Simona. Simo Fritti, Simo alla frutta, Simo bolliti, Simo che caldo. E anch'io all'interno del mio meraviglioso programma itinerante dell'estate sono stata un po' qua, un po' là, al mattino, al pomeriggio, non la sera, ma e adesso sul mezzogiorno a chiacchierare con voi, magari durante la pausa a pranzo. Dicevo, anch'io ho il mio pacchetto di gadget e quindi ho due paia di ciabatito firmate Rete 3 e tre bellissimi sventolini che portano pure fortuna. Poi seguiranno istruzioni su Instagram, sulle pagine ufficiali di Rete 3 per capire come si chiude. Io ho imparato grazie a un'amica che ha scritto e mi ha detto in due parole come fare. Da lì insomma me la tiro anche, dico ah guarda è facilissimo, ma nelle prime fasi, nei primi momenti, da quando l'ho ricevuto a giorni dopo, ho avuto le mie difficoltà, volevo accartocciarlo e buttarlo, ma non si fa. Allora, oggi a pranzo potremmo essere fritti, ma anche di più che fritti. Vorrei farvi una domanda velocissima. Qual è la cosa più croccante? No, velocissima, nel senso che la risposta è veramente molto breve. Per assegnarvi le ciabatito firmate Rete 3, qual è la cosa più croccante del mondo, secondo voi? Le patatine? Le chips, il pane appena sfornato, la parte bruciacchiata delle lasagne, che cos'è croccante per voi? Allora fammelo sapere. 079 873 8073. Evoca la croccantezza in palio due ciabatito che di croccante non hanno nulla, sono super leggere. Momento karaoke per me, questa me la canto tutta. Elisa, Luce.

0: Quanto me la sono cantata questa canzone di Elisa. Luce, tramonti a nord-est.
1: Ascoltami.
0: Adesso quando la canto mi viene fuori la voce ruvida, la Rod Stewart. Potrebbe essere un'alternativa. Sì, scusa, vai.
1: Ascoltami.
0: Perché poi dopo c'è il cambio di scena. Ascolta. Ti. Bella. Io leggo i vostri messaggi in base alla vostra croccantezza, e quindi quali sono le cose più croccanti nella vostra vita, partendo dal cibo, ma non soltanto, può essere anche una metafora della vita. Io capisco un po' come state messi e come siete, che gusti avete e quanta voglia di mangiare delle cose mi avete fatto venire in questo momento. Allora, vediamo un po', la crosta della polenta è la cosa più croccante che viene in mente a Simo, poi il crick di mais salati, certo, anche quello è un bel croccante. Le mie articolazioni, ecco, questo ci scrive la nostra Ore. Per me è la vita la cosa più croccante, ci racconta Sheila. Poi abbiamo Sabrina che mi cita le mandorle caramellate super croccanti. Certo, Anna, il pane, la croccantezza del pane mi fa impazzire. Che bello il crick crock delle patatine alla paprika messe in un panino al prosciutto cotto, una bontà. Quanta ragione hai, cara Sci, perché io non ci credevo tempo fa, ma tanti anni fa l'ho visto fare da qualcuno, diceva: ma dai, ma come si fa a mettere delle patatine dentro un panino? Veramente una roba buonissima, pane bello fresco, patatina alla paprika croccante col prosciutto, una roba che ti manda ai matti. Poi abbiamo sicuramente la schiena quando superi 30 anni, quando ti alzi al mattino. Ti consiglio un po' di stretching, yoga e pilates, basta parlare di pilates. Poi il pane o le chips, non si sa, insomma, sono due cose che possono andare di pari passo. Poi croccante per me è la parte alta della pasta al forno, mio marito dice la pasta filo. Invece sono veramente tantissime le cose croccanti che ci state descrivendo in palio. Ci sono le nostre ciabatito, dopo l'appuntamento con le informazioni, insomma nella prossima mezz'ora dopo le 12:30 metteremo tutti questi messaggi in una bowl, in un calderone pieno di ghiaccio fresco, per fare una splendida estrazione.

0: mancano pochissimi secondi alle 12:30, il momento adatto per avere un po' di informazioni, partendo dalle previsioni del tempo, che uno può anche dire ma che cosa ce le leggi a fare, tanto in questi giorni non cambia nulla, eppure pendiamo lo stesso dalle previsioni nella speranza quasi che tutte le volte che le si vede, le si legge, magari possa cambiare qualcosa. Le previsioni fino a domani, giovedì 13 agosto, allora in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di qualche cumulo e questa sera un isolato temporale possibile. Avremo una temperatura minima compresa tra 18 e 23 gradi, le massime attorno ai 35, con punte locali fino a 37 gradi. In montagna vento generalmente debole, isoterma di 0 gradi attorno a 4.400 metri, oggi pomeriggio sull'altopiano bise a tratti moderata. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo che cosa ci dice l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 chilometri di coda a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ricordiamo infine che questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 a causa di lavori stradali. I trasporti speciali possono circolare nella notte di mercoledì. Ed ora i titoli del radiogiornale intero, che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1 subito dopo un aggiornamento sportivo.
1: 3 News.
0: Mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia la proposta, ma questo non avrà effetti sui premi. I cantoni devono poter decidere quale aiuto sociale destinare agli ucraini che dopo 5 anni di statuto S riceveranno il permesso B. Berna vuole permettere di limitarne l'impatto finanziario. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Servirà per generi alimentari e alloggi temporanei distribuiti da organizzazioni locali. Quasi 500.000 di turisti in Spagna per osservare l'eclissi solare, tutto esaurito in hotel e strutture d'accoglienza varie. Si calcola una ricaduta economica di quasi 400 milioni di euro. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene, ritrovati all'ascolto. Agli europei di nuoto, immediata risposta di Noè Ponti, che il giorno dopo la finale dei 50 a Delfino chiusa all'ultimo posto. Stamane nelle batterie dei 100, sempre a Delfino, si è qualificato per le semifinali con il miglior tempo delle batterie, 50 secondi e 47 il suo cronometraggio. Semifinali che si disputeranno questa sera alle 19:33. L'altro ticinese impegnato nelle batterie odierne, Enrico Sottile, ha chiuso la sua gara in quarta posizione con il personale 53:96, mancando però l'accesso al prossimo turno. Ai campionati europei di atletica invece, a Birmingham, dopo l'argento di Hammer nel lungo, questa sera l'attenzione è tutta per Mujinga Kambunji, che dopo la maternità torna in pista sui 200 metri cercando la qualificazione alla finale dei 200 metri da campionessa uscente. Batterie anche per Jason Joseph sui 110 ostacoli. Nel tennis è un dolore persistente all'anca che già l'aveva disturbata a Wimbledon, ha costretto ieri Belinda Bencic al ritiro dal torneo di Toronto prima del suo quarto di finale contro la statunitense Goff. La sangalese ha infatti dichiarato forfait. La sua partecipazione agli US Open, che iniziano il 30 agosto, al momento non è comunque a rischio. Per il calcio infine, a Salisburgo alle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, con Manzambi sempre ai box dopo l'infortunio rimediato in nazionale.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14 e di nuovo una buona pausa pranzo, un buon pranzo se ve lo state concedendo in questo momento da Rete 3 e dalla Simo Superfritti in questi giorni.

0: Me, Cheerleader. Allora, ho messo tutto in una bowl per fare poi un'estrazione, quindi avremo tra pochissimo i vincitori delle due paia di ciabadito che ho a disposizione.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Non succederà il finimondo.

0: vedere chi sarebbe stato estratto da questo mega contenitore che vi contiene tutti. Vorrei citare ancora le cose croccanti che sono arrivate. Per me la cosa più croccante è la mia cervicale, quando sono dalla parrucchiera e sto troppo tempo con la testa piegata. Ma sai che hai ragione, si fa fatica indietro quando me la lavano. La mia parrucchiera dice che è così perché dopo una certa età si diventa croccanti. Non siamo vecchie, siamo croccanti. Sì, giusto, mi piace. Ancora meglio di vintage, che è un'altra espressione che sostituiva vecchio oppure anziano. Croccante, la freschezza. Freschezza mentale, l'entusiasmo pungente, questo è importante, avere croccante l'entusiasmo mentale. Le mie ginocchia quando mi accoscio, quanta verità, effettivamente ogni tanto emettiamo dei suoni dalle ginocchia terrificanti che ti viene il dubbio di non riuscire, talvolta accade, non riuscire più a rialzarti. L'aria croccante dei condizionatori in estate nei negozi, poi abbiamo il cioccolato che ricopre il Magnum. L'altra mattina, quando abbiamo fatto la mattina presto la colazione con Nico qui in diretta, si diceva appunto che alcuni mettono il Magnum, togliendo il bastoncino di legno, non è vero? In una brioche, a quanto pare, altro che croccante, diventa super buono e ciugnarello. Poi c'è chi mi descrive un momento di goduria, non aveva capito che parlavamo di croccantezza, però Alessio mi hai trasmesso tutta la gioia di questo momento. Tappatevi le orecchie se siete vegani.
1: Il giorno più bello della mia vita è stato quando, da apprendista cuoco, dopo un banchetto sono avanzati più di una quindicina di ossobuchi di maiale da un banchetto.
0: E che hai fatto?
1: E mi sono preso la libertà di... ho avuto il privilegio di potermi mangiare tutti quanti i midolli.
0: Un orco?
1: È stata una goduria enorme.
0: Alessio,
1: il giorno più bello della mia vita.
0: Sai che io non sono mai riuscita a mangiare il midollo degli ossobuchi, lo so, sono terribile, un po' schizzinosa, non so che cosa dire. Poi la crosta del pane al mattino con la marmellata della mamma è croccante. Poi c'è chi mi manda le foto delle ciabatte già ricevute, croccantissime sul prato secco. Purtroppo in questi giorni, insomma, chi più chi meno Giardini si sarà reso conto, insomma, di quanto sia difficile mantenere il prato, anche perché dobbiamo risparmiare l'acqua. Poi la neve, la croccantezza della neve sotto i piedi, ti ringrazio. Adesso ancora un pezzo e poi comunque.

0: È stato estratto a sorte il primo, in questo caso primo vincitore delle Ciabattito firmate Rete 3, poi ne ho ancora un paio. Estratto a sorte, solo per fortuna Fabrizio che ha mandato due messaggi audio.
1: La pelle della della porchetta è croccante. Stavo dicendo croccante porchetta. Vabbè. Aspetta che la butto via questa.
0: No,
1: va.
0: No, non si butta via niente.
1: La pelle della crocchetta. Ma allora!
0: Ci riproviamo?
1: La pelle della porchetta è croccante.
0: Posso solo far peggio.
1: Quando appena sfornata, calda, è stupenda.
0: Fabrizio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di scarpe. Ti arriveranno le nostre Ciabattito, questo è il primo paio.

Finalmente tutto il mio scarso multitasking sta funzionando. Più o meno. Allora, abbiamo assegnato un paio di ciabadito a Fabrizio, che ha partecipato al nostro sondaggio sulla croccantezza, e poi secondo paio, quindi se l'è accaparrato soltanto grazie alla fortuna, estraendo il nome a sorte, Alessio, che è il cuoco che si è sbafato 12 midolli avanzati da un banchetto. Insomma, quindi lui ha potuto approfittare di questa prelibatezza per i suoi gusti, chiaramente. Ma se non ti piacciono, non ti piacciono. Dicevo, multitasking assolutamente discutibile per quanto mi riguarda, è una cosa che si diceva al tempo fa, no? Quando si parlava di differenze tra uomini e donne, le donne sanno fare tante cose insieme, cucinano, badano i bimbi, puliscono, lavano i vetri, rispondono al telefono, fanno i pagamenti, compilano moduli, eccetera. No, io no, io faccio le cose una alla volta, e già talvolta devo veramente concentrarmi bene o faccio casini. E quindi, di pari passo con il nostro concorso che metteva in palio il ciabadito, che per il momento sono volate via, sto anche prendendo nota dei messaggi che arrivano per avere Joas ed Alex, soprattutto per avere loro due, che sono portatori di buon umore, di benessere, e forse anche per avere ciabadito Sventolini e il nostro bello fresco, che è buonissimo, tra l'altro a me piace un sacco. Quindi stanno arrivando i messaggi per prenotare Joas e Alex, la nostra micro machine verde che li contiene tutti e due in maniera incredibile, e loro oggi sono nel Bellinzonese. Alcuni saranno raggiunti, ce la faranno, quindi altri invece magari rimanderemo, insomma, tanto ci saranno ancora tante occasioni per avere il nostro bello

Yeah, yeah. Only love. Money long. Non so voi, ma io continuo a studiare inglese da sempre. E ho sempre l'impressione di non riuscire ad esprimermi bene. Forse un po' per timidezza. Poi quando mi sono ritrovata da sola a dover parlare con gente che parlava solo l'inglese, riuscivo pure ad esprimermi. Quindi è veramente un blocco, perché ho paura di incappare in quegli strafalcioni tipici, no? Di quando uno non sa bene una lingua, di utilizzare delle parole in italianese. Però poi spesso è questo che ci confonde: le parole delle altre lingue sono molto simili all'italiano, tante volte per l'etimologia, e dal greco e dal latino, quindi insomma si assomigliano. Per esempio promiscuous, scritto in maniera assurda, pezzo di Nelly Furtado e Timbaland, che vuol dire proprio promiscuo. Una persona, ad esempio, che ne so, che flirta con molti, può essere considerata promiscuous. Non l'avrei mai utilizzato. E invece, vedi, io

0: questa micro machine veramente piccola, potrebbe essere adatta per girare un film, cartone animato, ecco. Vicini vicini, spalla a spalla, face to face, piede piede, i nostri George ed Alex Svizzera. Uniti da questa avventura a portare freschezza e anche gioia negli amici che li prenotano, ad esempio allo 079-873-8073, li prenotano per averli e quindi gustare il nostro bello fresco, e poi itineranti già per i fatti loro, hanno già comunque delle strade che si sono prefissati. Joss, Alex.
1: Siamo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Ci troviamo al esatto centro geografico del piano di Magadino. Siamo alla fattoria Ponzio. Io subito alla matriarca della omonima azienda agricola vado a chiedere cosa ne pensa dalla nostra macchinetta, la Tapia.
2: Molto bella, mi piace, è molto ridicola.
1: È molto ridicola.
0: È molto ridicola.
1: Al ciapon come complimento. Al ciapon come complimento.
0: È bello.
1: Grazie mille.
0: Fa ridere.
1: E siamo anche ovviamente con Roby. Certo, certo. Siamo anche con Roby. Ponce, stiamo discutendo sull'andazzo di quest'estate. Roby, quanti gradi era stamattina in azienda?
3: Perché? 4 da mattina fa caldo, eh? È abbastanza tosta, 26 gradi alle 4 e mezza.
1: E con l'acqua come fichi? I vostri pozzi in scio, come fichi a bagno in
3: campo? Fa molta fatica, non siamo attrezzati, non essendo orticoltori, fa molta, molta fatica. E niente, spero davvero che cambia qualcosa, anche se la vedo molto, molto dura.
1: E quindi noi incrociamo le dita, perché noi ci lamentiamo spesso di questioni superficiali, ma come ben vedete, anche per quello che riguarda la nostra economia, la nostra cultura, l'allevamento, è davvero un tempo difficile per tutti quanti. Ma andando oltre, Roby, ricorda brevemente qual è la proposta qua, visto che rivegni qui bagai a Fangiretta, vedi la tua fattoria, vedi i pesci a Podi.
3: Sì, perché te vieni sempre, stavamo giusto parlando prima che Giorno non si fa mai vedere una volta in fattoria. No, scherzo a parte, siamo sempre aperti tutti i giorni e vi aspettiamo dal lunedì alla domenica per vedere i nostri animali.
1: Allora, facciamo una, regaliamo una panoramica breve dai pesci che te chi. Io, mentre che qua dietro dove siamo noi c'era il toro una volta, però il toro lo si sentiva, adesso non sento niente, come mai? Che più il toro?
3: Non è esiste l'antenna il toro.
1: Oh, ci sta, l'orto linguistico è giusto che anche i bovini insomma imparino un po' le lingue. Poiché cita dei capi di bestiame un po' particolari che hai, a parte i solid vate e porcei.
3: Ma adesso bestecchi ti per i siti, no?
1: mi sono una bestia particolare, cioè.
3: No, abbiamo un po' di tutto, abbiamo capi, conigli, pavoni, asini, poni, cavalli, galline, faraone, oc.
1: Anche le oche. Le oche, quindi noi adesso io e Alex faremo un bel giro panoramico di questa splendida azienda agricola e vedremo come andrà la consegna del bello fresco alle bestie, ma secondo noi può piacere anche a loro. Intanto quei di indaviati li ho già provati, però hanno gelato prima, Roby, sta piace
3: molto molto buono, complimenti davvero.
1: Secondo te che gusto è?
3: Pesca, insomma, bravo.
1: Bravo, giusto, giusto, sai che bravo, giusto, l'ha azzeccata Roby Ponzio, fine assaggio. E allora, Simo, noi
0: sì,
1: andiamo a ricordare che per chi ci volesse a casa, direttamente a casa o in azienda per consegna a domicilio, scrivete o rispondendo alle stories che Alex Lanfranconi sta postando su Instagram, oppure al nostro numero WhatsApp di Rete 3, che è lo 079 873 80 73. Adesso per ora dalla fattoria Ponzio è tutto, andiamo a parlare con i capi di bestiame. Simo, un abbraccio a te.
0: Un abbraccio. Joss, permettimi di chiederti una cosa ancora, a chi dei messaggi hai risposto, quelli che sono arrivati in diretta, chi raggiungerai, così facciamo anche una comunicazione di servizio?
1: So che abbiamo delle soste certe in casa anziani a Bellinzona, una sosta prevista è quella, poi andremo a chiudere un po' più tardi alla società protezione animali di Bellinzona Gorduno.
0: Bene.
1: E poi abbiamo un paio di altre tappe, domicili privati, gente che ha chiesto di non citare pubblicamente nome e cognome,
0: okay,
1: per motivi legati a insomma questioni fiscali.
0: Certo, certo.
1: Vediamo sicuramente anche, tra l'altro, a Palazzo delle Orsoline.
0: Bene.
1: Perché insomma vogliamo farci anche quattro risate, quindi possiamo provare anche i nostri politici.
0: Fate bene. Ciao Jos, vi lascio andare in fattoria, quindi, e ciao anche Alex, grazie per le bellissime storie che io sto condividendo anche sul mio profilo, così vi stalkerizzo un po'. C'è il tutorial, ho visto che è stato pubblicato anche il tutorial per lo sventolaino, che se non lo sapevate si può chiudere.

Martin Garrix con You Due Fireflies. Non so voi in che modo vi sentite un po' rallentati, in che modo vi sentite turbati per il caldo. Io ho un po' di assenza di ore di sonno, quindi faccio fatica ogni tanto con il ragionamento. Mi rendo conto che devo proprio prendermi il mio tempo e va a sommarsi con la mia proverbiale disorganizzazione, diciamo così. Ci sto lavorando, posso essere più organizzata, più precisa, più sul pezzo, però a un certo punto ieri sera mi sono svegliata da un torpore mentale dicendomi: ma sì, ma sai che fare un bel picnic per andare a vedere l'eclissi questa sera, che è stasera alle 20:19, non sarebbe affatto male? Ma non ho gli occhialini e quindi nine, non si può, anche perché non puoi improvvisarti nessuna protezione, ci vuole l'occhialino giusto, quello omologato e via di seguito, quindi non potrò vedere l'eclissi nemmeno se mi ci metto e partissi per la Spagna prendendo un jet. Niente, allora stasera molti di noi guarderanno il cielo per l'eclissi, ma il sole in fondo lo osserviamo e lo raccontiamo anche attraverso la musica. Su rsi.ch sotto cultura musica trovate un bell'articolo di Andrea Rigazzi che raccoglie alcune delle canzoni rock più affascinanti dedicate proprio alla nostra stella. Si parte dall'ottimismo di Here Comes the Sun dei Beatles e si passa per i luoghi di perdizione di The House of the Rising Sun, il calore malinconico dei Beach Boys e le visioni psichedeliche dei Primal Scream e dei Pink Floyd, fino al celeberrimo, amatissimo Black Hole Sun dei Soundgarden, una delle prime canzoni che io ho passato durante le dirette come DJ qui a Rete 3 nel lontano 1994. Allora, è un viaggio che racconta come il sole nelle canzoni non sia soltanto luce e calore, ma anche amore, nostalgia, estasi, cambiamento, mistero. Insomma, se dopo aver osservato l'eclissi o proprio non averla vista affatto, vi viene voglia di ascoltare qualche bella canzone a tema, su rsi.ch trovate 7 ottimi spunti per farlo.

0: Eva. Una serie infinita di meraviglie. Super unknown. Allora, io non mi prendo assolutamente nessun rischio, no, si parla di quel che si sa. Quindi per vedere l'eclissi ci vogliono gli occhialini omologati. Ai noi, per noi che ci siamo svegliati tardi, tipo ieri sera facevo delle ricerche per vedere dove posso andare a vedere l'eclissi, anche se non sa, proprio come in Spagna, dove, come avete sentito anche nel corso dell'informazione, c'è un esodo di il mondo che è diretto verso la Spagna, o già in Spagna, per vedere l'eclissi, da dove si vedrà benissimo. Chi come me si è svegliato tardi ieri sera, prendevo informazioni e apprendevo che non ci sono più gli occhialini in giro. So che alcuni ottici aspettavano un rifornimento, ma non andrei proprio per niente sul sicuro. B, che non ci sono altri metodi sicuri, né tantomeno la maschera da saldatore, assolutamente no, per vederli, né cose fatte in casa. E C, Non ho prenotato da nessuna parte, quindi non saprei neanche dove andare. So peraltro però da questa mia ricerca che molti testimonieranno questa eclissi con dei video su YouTube, sui vari social, e quindi insomma la soddisfazione potrebbe essere, ma veramente una piccola soddisfazione, quella di riuscire a vederlo in video, magari in diretta.
1: Ma scusa, ma io Dimmi. Ho pensato, perché sono stati esauriti gli occhialini omologati da tutti i negozi di ottica, no?
0: Sì.
1: Ma se tu punti lo smartphone per qualche secondo verso il sole,
0: sì,
1: e tu guardi lo smartphone, non guardi il sole, non può essere un'idea.
0: Non me la sento. Avete voi delle risposte per il nostro...

No, però niente nuvole minacciose. Abbiamo sperato per il temporale così tanto. Non deve arrivare questa sera per l'eclissi, dai. Come si può immaginare che ci siano persone che lo sperano? Per cosa? Per rovinare la festa agli appassionati, a quelli che vogliono vivere un momento magico. Dai, si muove. Buon vento alla domanda quindi del nostro amico che chiedeva: ma è possibile guardare l'eclissi puntando il telefonino verso il sole? Beh, io rispondo con quel brandello di logica che mi rimane attaccato. Beh, diciamo che in diretta sul telefono dovrebbe essere sicuro, no? Perché stai guardando l'immagine riprodotta sullo schermo e non il sole direttamente. L'unica eccezione è se, non lo so, io mi immagino la scena perché sono visiva, quindi per inquadrare meglio continuo a fissare il sole a occhio nudo mentre tengo il telefono davanti a me. In quel caso il rischio viene dal sole, non dal telefono, quindi guardare la diretta dell'eclissi sul display del telefono non dovrebbe causare grandi problemi. Guardare una foto, un video dell'eclissi sul telefonino è sicuro in tempo reale. Ovviamente guardare il sole direttamente per seguire l'eclissi, non sicuro, no sicuro, senza occhiali certificati. Lo so che sembra un ripetersi a dismisura, però arrivano delle domande, quindi io mi prendo il tempo per rispondervi. Uno si potrebbe chiedere, ma perché, insomma, nonostante tutti i vari approfondimenti, perché non te ne accorgi, però fa male poi alla retina, magari te ne accorgi qualche ora dopo, insomma, 9.

che meraviglia! Sono grata di fare questo lavoro, lo dico sempre, da sempre, perché ho la possibilità di girare insieme a voi per il mondo. Una cosa che ci gratifica, oltre chiaramente ad avere i nostri amici che ci seguono da tantissimo, e quindi insomma dalla nascita di Rete 3, una cosa che ci gratifica è anche sapere che ci portate con voi in vacanza durante i vostri viaggi. Insomma, la radio adesso chiaramente con l'app, lo streaming eccetera può essere ascoltata everywhere, in tutto il mondo. E allora mi mandano, Gianfranco mi manda la mappa, la posizione di dove si trova adesso. Cari saluti dal nostro viaggio verso l'eclissi totale a Patrex, come si pronuncerà? Chiaro che io ho la cittadinanza onoraria di Lillebjørn e dovrei capire insomma questo nome. A Patreksfjörður, muniti di occhiali presi prima di partire, bravi voi. Se ci raggiungi con il jet ne abbiamo un paio anche per te. Beh, allora, cara famiglia B di Vira Gambarogno, in Islanda siete, giusto? Sì? Io parto allora, prenoto, chiamo il mio daddy con il jet e arrivo. Che ci vuole? Manifesto questo desiderio. Metti che funziona, mi ritrovo su un jet in partenza per l'Islanda. Cosa faccio?

Sono bei problemi, cioè, voglio dire, così ostici talvolta che ci affidiamo a una margherita per riuscire ad avere qualche piccola informazione, per riuscire ad essere un pochino più sereni, no, nella nostra inquietudine. A proposito di inquietudine, avete sicuramente visto, letto la notizia di Noè Ponti, no? Che ai mondiali ha avuto qualche problema con gli occhialini, e già questo, insomma, a me dispiace molto e mi fa sentire molto più vicina a un campione del mondo, perché io magari non condivido la velocità in vasca, ma neanche lontanamente il talento, le medaglie. Ho anche provato quando ero piccola ad iscrivermi in

avanti e dopo due vasche sono talmente appannati che sembra di nuotare dentro una scena di un film dell'orrore. Quelli che stringi un po' troppo e quando esci dalla piscina hai due solchi sotto gli occhi, normalmente dopo la piscina magari vai a farti un aperitivo, questi due solchi che restano visibili fino all'ora di cena. E quelli che non si sa come si riempiono d'acqua sempre e soltanto da un lato, che ha gli occhi che con l'acqua che cioè gli occhi che galleggiano dentro negli occhialini. La parte più umiliante però è il momento della partenza, no? Li sistemi con cura, poi compri lo spray adatto, quello che non fa, che per me quella roba lì di sputarci dentro non mi piace per niente. Fai due controlli, ti senti una vera professionista con la tua cuffia. Ti immergi e dopo 3 secondi hai già un acquario personale dentro una lente. Non lo so, non so cosa, come può funzionare sta cosa. Allora mi consola sapere che perfino un fenomeno come Noè Ponti ogni tanto deve fare i conti con questi piccoli tradimenti tecnologici. Certo, nel suo caso ci sono in palio risultati mondiali, per questo ci dispiace. Nel mio caso c'è soprattutto il rischio di andare a sbattere contro il signore che sta facendo, che ne so, il suo allenamento e io lo disturbo perché mi ci schianto.

ha i suoi limiti. Però mi ha fatto notare un'amica che sotto la notizia, ad esempio su RSI Sport, di Enoè, appunto, che ha avuto problemi in una gara importante con questi occhialini, che ha perso, gli ha tolto la concentrazione. Posso immaginare soltanto la rottura di scatole, no? La frustrazione che provi alla fine, dicendo: porca miseria, mi sono allenato un sacco, sono veramente in forma, perdo gli occhialini, perdo la concentrazione, anche perché poi devi nuotare con gli occhi aperti e non è evidente. Dicevo che l'unica cosa che mi fa sentire, a parte l'affetto per Noè, vicino a un campione del mondo, è il fatto che è una cosa che succede a tutti, sta roba degli occhialini. Allora mi faceva notare questa amica che sotto il post della notizia di Noè Ponti c'erano sotto gli umarell del nuoto mondiale, no? Quelli che sono in grado di dare dei consigli a un professionista, dicendo: guarda Noè, se tu avessi messo la cuffia così, l'occhialino così, magari ci mettevi questo piuttosto che quell'altro, ecco che magari risolvevi la cosa. Che nervoso! Cioè, sempre graditi i consigli, non lo so,

incredibile. Rasputin nasce nel 1978 con i Boney M, che decidono di trasformare un brano disco in un brano disco. La vita di Grigori Rasputin, il consigliere mistico degli ultimi zar di Russia, una scelta curiosa, no? Perché devi fare una roba così, prendere un personaggio storico controverso peraltro e farne un tormentone da ballare con il celebre appunto Rara Rasputin, che in quegli anni ti chiedevi: ma da dove caspita esce questo pezzo? Beh, è il risultato uno dei più grandi successi della disco music. Poi più di 40 anni dopo succede qualcosa di inaspettato, perché questo brano esplode su TikTok grazie a una sfida di ballo e conquista una nuova generazione. Mi ricordo ancora quando mia figlia nel 2021 stava preparando la coreografia di questa Rasputin con una sua amica, dicendo: ma tu lo sai che questo brano è dei Boney M? Lo sai che non è l'originale? Divertente. È sempre molto divertente.

0: Smith, 1987, le 14:01.
1: Radio Televisione.
0: Buon pomeriggio da Simo Fritti a Pontino. Simo anche Fritti oltre. È il momento delle informazioni partendo dalle previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Rosy. Previsioni fino a questa sera in tutto il paese, soleggiato e caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di qualche cumulo seguito da qualche locale rovescio o temporale, una temperatura massima sui 34 gradi. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: La Svizzera inasprisce le norme sui visti per i cittadini di Somalia e Guinea, allineandosi così alle misure temporanee adottate dall'Unione Europea. Nel dettaglio, Berna sospenderà diverse agevolazioni nella procedura di rilascio dei visti. Come deciso dal Consiglio federale, queste restrizioni potranno rafforzare la cooperazione con la Somalia e la Guinea in materia di riammissione e dovrebbero rendere più efficace il sistema dei rimpatri nello spazio europeo di libera circolazione delle persone. Intanto per la Colombia, colpita lunedì da un forte terremoto, il nostro paese stanzierà 1 milione di franchi. La somma verrà impiegata per l'acquisto di generi alimentari, per l'approvvigionamento idrico e per alloggiare la popolazione sfollata. L'ultimo bilancio indica 254 morti accertati e ancora 3.600 dispersi. In Ticino non ce l'ha fatta il cercatore di funghi precipitato domenica pomeriggio da una parete rocciosa della Valle di Blegno. In mattinata la polizia cantonale ha comunicato il decesso del 75enne domiciliato nel Locarnese. Infine, per i campionati europei di nuoto, la risposta immediata di Noè Ponti, che il giorno dopo la finale dei 50 metri delfino, chiusa all'ultimo posto oggi nelle batterie dei 100 metri delfino, si è qualificato per le semifinali con il miglior tempo delle qualificazioni, ovvero 50 secondi e 47. Semifinale che si disputerà questa sera alle 19:33 precise.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15.

0: attraverso le storie che pubblica il nostro Super Ale sulle pagine di Instagram di Rete 3. Siete in giro per il Bellinzonese, in fattoria, in mezzo agli animali, a portare gioia e belli freschi come, cioè, come dono. Ragazzi, dove siete adesso?
1: Siamo a Montecarasso in strada d'Artaisigne e abbiamo appena incrociato un ragazzo che di lavoro vende i condizionatori, installa i condizionatori.
0: Poverino.
1: L'aria condizionata.
0: Poverino.
1: E cosa gli abbiamo regalato secondo te?
0: Beh, giustamente uno sventolino.
1: Uno sventolino, altro che la sua aria condizionata.
0: Esatto.
1: Uno sventolino, così si può raffrescare davvero da bonsulzieri. Siamo in direzione sartoria di una nostra raccontatrice,
0: sì?
1: La Geraldine, che ci ha chiesto, scusa Alex, ho sputato, ci ha chiesto la consegna a domicilio.
0: No,
1: allora, abbiamo un problema, che Alex adesso espone.
2: No, Timo, puzziamo in un modo incredibile. Veramente... Sì, no. Perché siamo entrati nel recinto delle capre e tutte le caprette ci strusciavano.
0: Allora, visto...
2: E adesso sappiamo letteralmente di capra.
0: No, visto che Geraldine ci sta sicuramente ascoltando, lei ha approfittato della nostra promozione, prendi due ragazzi e falli arrivare al tuo domicilio con i gelati, si chiama proprio così la promozione dell'ufficio marketing, lei ci sta ascoltando, quindi Geraldine, mi dispiace, ti arriveranno questi due uomini odoranti di capra, fai qualcosa, non lo so, lasciali fuori dal tuo negozio.
2: Dovrà sanificare l'ambiente, la
1: scusa, esatto. Io intanto possiamo fare cose utili invece di discutere così di inutilità.
0: Che
1: di
0: serio?
1: No, scusa, però stiamo facendo un lavoro, facciamolo bene.
0: Mamma
1: io,
0: mia.
1: Penso di aver passato il negozio della Geraldine.
0: Ok.
1: Perché forse sono al posto giusto. No, siamo giusti, siamo giusti. Ma la Geraldine ci sta ascoltando? Sì.
0: Probabilmente
1: no?
0: Sì. Allora, vediamo un po'.
1: Sulla cantonale a Montecarasso, allora, che è abbastanza trafficata.
0: Allora, visto
1: siamo
0: che facciamo
1: dietro il suo negozio, tu la Geraldine non ti ha scritto nulla, Simo?
0: Sì, allora la sto contattando adesso, tipo seduta spiritica. Ecco, Geraldine, se ci sei, fatti un colpo.
1: Intanto, dimmi se c'è qualcuno dietro che devo fare retromarcia in un senso unico.
2: No, vai a martello.
1: Fai il laterale. Tra l'altro questa macchina per fare i laterali è fenomenale.
0: Ci credo. Anche allora, perché devi solo... Ci siamo? Che bello.
1: Sì, sto facendo un laterale. Con una macchina cubica fare un laterale non è evidente.
0: Devi solo stare attento a non ribaltarti.
1: Ci sono dei tavolini, vabbè. Ecco, ho preso una sedia.
0: Sì.
1: Sì, scusa, stavo spingendo una sedia di un arredo esterno.
0: No, ma
1: aspetta,
0: sarà l'arredo.
1: Avanti. Adesso siamo in onda al telefono finché troviamo Geraldine.
0: Esatto.
1: Mi sono impuntato su sta cosa.
0: Esatto.
1: Scendiamo dall'auto.
2: Freno a mano.
0: Tira il freno a mano per bene.
1: Falta quella Francon, andiamo a cercare Geraldine.
2: Vera!
1: No, cosa mia.
0: Io non ho...
1: In una zona...
0: Lei... Allora, ragazzi... Io non ho sedie. Io non ho sedie, dice Geraldine. Le dico di uscire dal negozio. Esci dal negozio e fatti vedere. Perché
1: allora,
0: a meno che
1: siete
0: capitati da un'altra parte.
1: Aspetta, che vediamo.
0: Sì. No, beh, io sto qua.
1: Geraldine!
0: È arrivata!
1: Geraldine, ciao.
0: Ce l'abbiamo fatta!
1: Buongiorno, parla con la signora.
3: Ciao, Timo. Mi daranno la multa perché qualcuno ha posteggiato nel posteggio non mio.
0: No, terribile. Falli spostare, allora. Purtroppo, appunto, non sono freschi di bucato. Mi è stato comunicato, mi dispiace. Però io la missione l'ho portata avanti. Cioè, tu che li hai richiesti, eccoteli arrivare. Vedi che a volte esprimere un desiderio ha degli effetti collaterali.
3: Beh, chi cerca trova, come si dice, no?
0: Esatto.
3: Ho
0: dello
3: stress per ambiente in ogni caso.
0: Esatto. Allora,
1: ecco, ho già sentito i nostri maleodori, cara Simo. Allora, Simo, adesso ti salutiamo perché dobbiamo dare il gelato alla Ger.
0: Sì.
1: E niente, un abbraccio, grazie per le tue indicazioni, Simo.
2: Un abbraccio non tanto perché Simo profuma tanto e noi no.
0: Io sì, io sono veramente un fiore, devo dire sì, all'aria condizionata. Ma non è che vi lascio per sempre, ci sentiamo ancora prima della fine di questo pomeriggio. Insieme, giusto? ci sentiamo, non mi abbandonate, non mi abbandonerete mai.
1: Ma credo di no, dopo andremo a Palazzo dell'Orsolina, a Palazzo di Governo a sistemare le cose.
0: E io ci
1: poi
0: sarò.
1: Un paio di case anziani e poi insomma Bellinzona downtown e chiuderemo la società protezione animali di Bellinzona.
0: E io ci sarò,
1: ci
0: scusa,
1: ancora,
0: non
1: ci
0: vi mollo.
1: Si può rispondere alla tua domanda.
0: Vai da Geraldine, la rendila felice.
1: Ci proviamo. Ha fatto una faccia strana.
0: È vero? È tosta lei. Forza e coraggio, Ge!

0: And yes, see bright, yeah, past the mic. What time is love?
1: Colpita e affondata come una nave nella battaglia navale. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Siamo tornati al 1990 con i KLF. What Time Is Love, uno dei brani che ha cambiato un po' il volto della musica dance. La cosa curiosa è che era nato 2 anni prima come traccia strumentale underground, pensata per i club e ovviamente per i rave che andavano tantissimo negli anni 90, senza particolari ambizioni commerciali, no? Ma poi Bill Drummond e Jimmy Cauty lo reinventano con voci, campionamenti, con l'energia da concerto che loro chiamavano Stadium House, la musica elettronica che suona grande come il rock da stadio, che mi ha assai galvanizzata. Ci vorrebbe proprio un bel gelatino, se ce l'avessi. Aspetto le stelle, Geraldine.

che ti perdi o che ti perdi se non ascolti Rete 3 e non puoi e non puoi vincere i gadget che abbiamo a disposizione. E visto che siamo in giro, ma tanto quest'estate, siamo sempre in giro, e prima il Luma con i cialtroni, poi la Street Parade, poi il Festival di Locarno, siamo dappertutto. Siamo in giro con la nostra micro macchinina, con Joas e Alex, storie visibili su Instagram, sul profilo ufficiale di Rete 3. E però appunto un altro modo per vincere gadget è ascoltare. Dove siete adesso? Visto che Joas e Alex sono in giro, io sto girando le vostre richieste, mi arrivano indirizzi, location nel bellinzonese, nella speranza appunto che loro possano raggiungervi e rinfrescarvi con il nostro super gelato, super buono, almeno a me piace un sacco, e darvi appunto sventolaini, portafortuna tra l'altro, e ciabadito. Per avere i tre sventolini che ho a disposizione, che vorrei regalarvi da qui alle 15 quasi, insomma meno 10 prima di salutarci, vi chiedo, se potete, mandarmi una foto, un messaggio o una storia che mi descriva dove siete esattamente in questo momento: in ufficio, in spiaggia, sul treno, in giardino, sul balcone, nascosti in qualche sgabuzzino per non farvi sgamare, davanti all'aria condizionata. Insomma, fatemi sapere attraverso un racconto oppure una foto dove siete esattamente in questo istante, così procedo con il mio atteggiamento da stalker, e in palio ci sono gli sventolini che verranno elargiti in maniera del tutto casuale.

noi siamo in giro per la Svizzera italiana per tutta l'estate, ma è un po' una caratteristica nota. Rete 3 vuole starvi vicini in tutti i modi possibili, incontrandovi durante i festival, i concerti, le porte aperte. In questo caso a bordo di una macchinina in giro per la Svizzera italiana con Joels e Alex. E voi dove siete? Che cosa state facendo adesso? Era un po' questa la domanda, era questa la domanda semplice. Mandatemi una foto, un messaggio, una storia. In palio ci sono 3 sventolini firmati a Rete 3. C'è un tutorial anche sulle pagine di Instagram per imparare a rimetterlo nella sua scatoletta, perché a quanto pare non è così evidente, anche per me non lo è stato, poi l'ho capito con diversi tentativi e qualche parola volata verso il cielo, l'infinito e oltre. A bordo di un fiume, ma si lavora, niente rinfresco. Vedo le foto meravigliose che mi fanno essere proprio in giro insieme a voi. Poi abbiamo una foto di un'auto che sta viaggiando in autostrada, home office dal Ticino, di solito a Friburgo, quindi si lavora ascoltando un po' di musica e quindi le giornate poi passano un pochino più veloci. Io ad esempio sono più concentrata se ascolto la radio, paradossale, c'è chi non la sopporta, io non posso lavorare se non ho un po' di musica in sottofondo. C'è chi è in giro a fare visita ai pazienti, quindi immagino infermiere a domicilio. Poi abbiamo ancora tantissime foto e quindi devo risalire all'interno di questo nostro sistema di messaggistica. Bella questa immagine di una selleria che si trova a Viganello, quindi un lavoro di artigianato, un piccolo artigiano che mantiene viva questa tradizione, perché insomma non si trovano tantissimi negozi nella Svizzera italiana dove si fa questo genere di prodotto. Quindi nella tua selleria, una foto che mi ha portato indietro nel tempo, mi stava divorando un moschino. Poi abbiamo una foto di un'auto posizionata in uno spazio pedonale, immagino, e quindi sei in auto e chi sta già cucinando pomarola e fagiolini. Che meraviglia! Tra pochissimo ci sarà la premiazione e l'assegnazione dei 3 sventolini che ho a disposizione.

0: James Morrison. La domanda è: dove siete in questo istante? Mi stanno arrivando delle belle immagini in giardino a pulire la piscina. Lo so, è tanto bello avere la piscina. Io non ne ho mai avuta una, ma chissà, prima della fine dei miei giorni sulla terra. È stupendo, però chiaramente richiede manutenzione, lavoro, olio di gomito e poi però dopo ti scialli una volta, soprattutto in queste settimane che poi ti puoi rinfrescare facendo un bel bagnetto. Questo è il momento giusto per dare uno sguardo alle proposte di svago che ci sono in giro per la Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Se avete voglia di una serata con vista lago, aria d'estate, musica dal vivo, allora il consiglio è di fare un salto a Vairano, nel Gambarogno. Sul palco ci sarà Sara Peng, che è una cantautrice svizzera che si muove, ho trovato, tra folk e pop contemporaneo. Un concerto che promette, dalla descrizione, atmosfere intime perfette per accompagnare il tramonto e lasciarsi trasportare dalle canzoni. Con lei anche gli Hook Line, per una serata che mette insieme musica e paesaggio in uno dei punti più belli affacciati sul Lago Maggiore. Poi, se invece siete già dalle parti di Locarno, alle 19.30 c'è un appuntamento semplice ma sempre piacevole, gli aperitivi, è vero, in musica, in piazza Sant'Antonio. La formula è quella che piace a noi dell'estate ticinese: ci si incontra, si beve qualcosina, si ascolta musica dal vivo e ci si lascia sorprendere dall'atmosfera. Sono diventata Valeria Marini. In questi giorni poi Locarno è ancora viva, grazie, ancora più viva grazie al festival, quindi può essere anche un bel modo per iniziare la serata prima di perdersi tra le vie del centro. E per chi ama scoprire concerti in contesti più raccolti, alle 21.30 il bistrò del Teatro Paravento ospita Kili Radio. Siamo nel cuore della città vecchia di Locarno, in uno di quei posti che sembrano fatti apposta proprio per le sere d'agosto: tavolino all'aperto, gente che passa, chiacchiere, naturalmente musica dal vivo. E poi chiaramente Locarno continua a vivere il suo festival con proiezioni, incontri e un fitto programma che prosegue fino a tarda serata in tutta la città. Poi chiaramente stasera serve al San Dir, come direbbe qualcuno, poco dopo le 8:15, tutti con il naso all'insù, con gli occhialini eccetera, ad assistere a questa eclissi. E se il cielo sarà dalla nostra parte, tra i luoghi più gettonati per osservarla ci saranno Cardada Cimetta, Monte Generoso, Monte Lema e molti altri punti panoramici del cantone, però mi raccomando gli occhialini.

0: Simo, salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

ricevere il gelato, sia nel ricevere i vari gadget anche in diretta sulle frequenze di Rete 3, in questo caso con me. E poi ci sono le testimonianze, messaggi audio di gioia oppure fotografie con musetti felici, come il caso di Tia che aspettava Joss ed Alex con la macchinina in Piazza del Sole a Bellinzona, e quindi è stato raggiunto e ha il bello fresco tra le sue manine, presso appunto tra le sue faucine. Vediamo un po', siamo alla premiazione, perché appunto non mi devo dimenticare delle cose importanti. È così, il multitasking a volte mi mette in difficoltà, ma ce la posso fare, ce la faccio assolutamente, faccio tutto. Vediamo un po' chi vince quindi il nostro sventolino. Se fosse appunto che io avessi inviato tutto quanto, avrei ora tutti i nomi. Ce li ho perché ho appena inviato alla nostra Manu i nomi. Quindi chi ha vinto? Ha vinto Speranza, una nostra amica che ha mandato la foto appunto dalla sua auto, e lei fa l'infermiera a domicilio, quindi lei è stata selezionata così casualmente e riceverà presto lo sventolino. Poi Joris, che sta guardando la televisione con in sottofondo Rete 3, gli europei in sala al fresco, bellissimo, quando ti guardi l'atletica è un momento che veramente mi mette super di buon umore, perché mi fa stare serena. Poi c'è un altro sventolino che è volato via e al momento non trovo l'indirizzo, ma comunque sì, è andato a stare bene. Quindi la nostra premiazione è stata fatta. Vedi, ho bisogno del gelato per riprendere quota. Tra pochissimo raggiungo di nuovo il nostro equipaggio per vedere dove sono.

0: Jesus. Devo dire che anche oggi il nostro equipaggio pazzesco, Joas e Alex, è riuscito a fare scintille in giro con questo microlino, con questa piccola macchinina verde. Siete arrivati dappertutto, mi sono arrivate immagini, audio, messaggi di gente felicissima che oggi vi ha incontrato e ha potuto avere l'onore di provare il nostro bello fresco. Facciamo un po' il riassunto di questo pomeriggio insieme.
1: Ma che bello sentire il vostro calore, davvero. Eh sì, perché davvero la gente poi suona il clacson, saluta, è la cosa più bella, perché la nostra macchina del tempo di Rete 3 dà veramente nell'occhio.
0: Sì.
1: E quindi beh, ci prestiamo a chiudere il nostro giro, appunto stiamo andando, l'avevo già detto tante volte, in zona società protezione animali, e poi chiudiamo il giro, chiudiamo direttamente in casa anziani a Bellinzona, in zona centro, anche se dal centro ci siamo già passati, stiamo facendo dei giri inutili, tipici giri inutili, che però sono utilissimi perché alla fine ci consentono di raggiungere tutti quanti voi. E domani, io tengo già a anticipare qualcosa,
0: sì,
1: per domani, perché si partirà dall'alta Leventina, altissima Leventina, per poi scendere la valle, quindi se avete richieste fatele. Adesso noi veramente ci salutiamo ringraziandovi davvero di cuore, ricordandovi che ci potete seguire anche su Instagram.
0: Allora, voi andrete, l'abbiamo detto diverse volte, a Gorduno, no? Perché ci ha contattato Emanuele Besomi l'altro giorno mentre eravamo in diretta con voi, per andare ad omaggiare con i nostri gadget e il bello fresco i volontari che si occupano ogni giorno di cani, animali della fattoria, selvatici, come le due poiane ferite che dopo giorni di cura sono state curate. Sabato una di loro potrà riprendere a librarsi nei cieli ticinesi. Quindi noi vogliamo poi le immagini e i racconti anche di questo incontro con le poiane.
1: E le avrai, sicuramente le avrai, e riceverai tante fine privatamente,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Magari qualcosa su Instagram pubblicheremo.
0: Bene.
1: In modo che tutti possiate rendervi conto del lavoro, dell'importanza del lavoro,
0: sì,
1: che si svolge da quelle parti. Poi appunto anche per quello che riguarda gli operai comunali, abbiamo,
0: sì,
1: incontrato gli operai comunali, incontreremo chi lavora in casa anziani, insomma gente che davvero, noi ci lamentiamo, lo diciamo sempre del caldo, ma gente che davvero si fa il mazzo.
0: Ognuno il suo,
1: per
0: ognuno il suo.
1: Nobili ragioni, che sia per lavoro, come volontariato, eccetera.
0: Certo.
1: Gente che il cuore se lo mette tutti i giorni per davvero. Questo è anche il nostro obiettivo. Davvero, grazie Simona, grazie che ci hai concesso.
0: Grazie a voi.
1: Oggi.
0: Certo, sì. Siamo
1: domani,
0: insieme.
1: Se vorrai, noi ci saremo ancora.
0: Cioè, io nel mio piccolo sono lì con voi in questo piccolo macchinino. Cioè, mi sembra di viaggiare insieme. Allora andate avanti con la vostra missione. Ciao ragazzi!

questo brano mi accompagna, diciamo, verso l'uscita. Proseguire, prego. Io proseguo il mio viaggio lontana dal microfono, però ci ritroviamo domani, sempre per trascorrere un po' di tempo insieme. Tre belle orette da stare in compagnia dal pranzo al primo pomeriggio. Vi saluto, poi dopo ci sarà Julie Arlene a tenervi compagnia per il resto del pomeriggio, ancora prima le fatine dei dischi, capirete tutto cammin facendo. Ci sentiamo presto, una buona serata, buona eclissi, poi domani mi raccontate.

0: andiamo a vedere la meteo.
1: Un po' il tasto dolente, dai. Anche se devo dire la verità, ho incontrato un collega felicissimo di uscire al caldo. Mi ha detto: guarda, è veramente per me il periodo più bello dell'anno. Buon per lui e buon per tutti coloro che la pensano allo stesso modo. Comunque vi dico che oggi in tutto il paese di nuovo soleggiato e caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli seguito da qualche locale rovescio o temporale.
2: Trenews.
1: Nuove norme andranno a completare il pacchetto della regolamentazione che riguarda le banche troppo grandi per fallire come UBS. Le nuove misure sono state poste in consultazione dal Consiglio federale. Prevedono in particolare una maggiore responsabilità dei dirigenti delle banche. Quelle con più di 250 collaboratori dovranno stabilire in un documento a chi compete l'adozione delle singole decisioni. Ai manager si applicheranno inoltre misure sulla retribuzione, come la possibile restituzione dei bonus. Previste anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. E sempre oggi il governo ha stabilito che i cantoni potranno decidere con maggiore autonomia quali aiuti sociali concedere ai profughi ucraini che il prossimo 24 febbraio perderanno lo statuto di rifugiato e potranno beneficiare del permesso di dimora. Tra le decisioni governative è anche un intervento della Confederazione per disciplinare l'introduzione del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Berna vuole evitare che queste zone determinino uno spostamento del traffico in transito verso i quartieri residenziali. Le autorità comunali dovranno quindi presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta nel Maine per scoprire un artista che si è convertito alla musica suonata dopo aver debuttato nel mondo della musica come rapper. Role Model nasce nel grande stato del Nord-Est e si trasferisce dopo il liceo a Pittsburgh, dove conosce Mac Miller e viene fortemente influenzato dalla sua fama locale e dalla sua metrica nel rap. Un incidente sulle piste da sci lo obbliga a stare a casa per mesi e due amici gli insegnano a usare un programma per produrre musica e registrare brani rap. Così Tucker, il vero nome di Role Model, si trova presto a voler lasciare l'università per dedicarsi alla sua passione. Presto però abbandona il rap e i computer per dedicarsi al cantautorato, componendo brani e imparando a suonare la chitarra acustica. Così nel 2017 registra in un armadio di casa il suo primo album, che gli vale l'attenzione sui social e una chiamata del vecchio amico Mac Miller, che lo invita a Los Angeles, dove conosce nomi del cantautorato americano in forte ascesa, come ad esempio Julia Michaels. La forza di Role Model sono i suoi testi, che conservano qualche tema riconducibile al rap, come la salute mentale, il sesso, le relazioni instabili, ma lo fanno con una sensibilità diversa, come fossero un flusso di coscienza, quasi una confessione. Il suo bedroom pop lo porta ad incidere il suo secondo album nel 2024, mentre qualche giorno fa è stato pubblicato il suo terzo progetto, Chuck Timely and the Hourglass, in cui Tucker esce dalla sua stanza e si affida a una produzione più strutturata, ricca di strumenti, ma sempre rigorosamente acustica, senza elettronica, come qui a Musica Organica vi abbiamo abituato ad ascoltare. L'esempio è il brano che stiamo per sentire, un brano che ci proietta al volante di una vecchia auto sulle orme del più puro cantautorato americano degli anni 70, quello degli Eagles, di James Taylor, e che lancia Role Model nel futuro della musica. A Musica Organica, ecco High Hope 3000.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16:01. Buon pomeriggio a voi, care cari.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere la meteo in tutto il paese. Oggi soleggiato e caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli seguito da qualche locale rovescio o temporale. Rispetto al traffico vi posso dire che c'è una segnalazione sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, perché ci sono code di 4 km a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta e a nord delle Alpi rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione di Lucerna. Vi ricordo naturalmente che io sono qui per dare voce anche alle vostre segnalazioni, quindi se avete qualcosa che volete comunicare a tutti gli altri utenti della strada, scrivete o mandate un messaggio vocale allo 079 873 8073. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Aumentare il tasso dell'IVA di 0,5 punto percentuale su 12 anni per rafforzare l'esercito svizzero alla luce dell'attuale situazione geopolitica in Europa. Il Consiglio federale ha presentato i contorni di questo progetto, che dovrebbe generare entrate supplementari pari a 24 miliardi di franchi. Secondo il governo, tale finanziamento supplementare si è reso necessario a causa delle misure di risparmio che hanno interessato il settore della difesa negli ultimi 10 anni. Berna rassicura che l'aumento dell'IVA non riguarderà l'aliquota ridotta del 2,6%, che si applica in particolare ai generi alimentari e ai medicinali. L'esito della riforma dipenderà da una votazione popolare. E sempre oggi il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica della legge sulle banche scaturita dalla crisi di Credit Suisse. Il testo prevede requisiti più stringenti per le banche di rilevanza sistemica, in modo da responsabilizzare maggiormente i vertici degli istituti ed evitare i rischi derivanti da bonus elevati. Verranno inoltre introdotte nuove competenze per la FINMA, ovvero l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Il Tribunale federale ha respinto 3 ricorsi relativi alla votazione dell'anno scorso sul servizio civico. Alcuni membri del comitato a favore dell'iniziativa contestavano presunti errori nell'opuscolo pubblicato dalla Cancelleria federale. L'Alta Corte di Losanna precisa che una votazione popolare viene annullata solo in caso di gravi irregolarità che potrebbero averne influenzato l'esito. Nel caso in questione, l'84% di voti negativi corrisponde a un risultato chiaro.

0: numero di giù. Barababà.
1: Sei l'unica che può cambiarmi
0: l'atmosfera. Buongiorno. Oh, mi piace questa entrata in materia, così passo di qui, passo di là, vado di su, vado di giù. E voi dove andate? Come state, gente, là fuori o là dentro, al lavoro, a casa, in automobile, in viaggio? Dov'è che potreste essere? In lavanderia oppure in un negozio a fare spese? Ovunque voi siate, vi spero bene. Non so se avete sentito il momento di un'oretta fa quando ho dato le informazioni e vi ho buttato lì una cosa che mi è successa oggi. Ma prima non mi sono presentata. Sono Julie Arlan e viva anche oggi in diretta con voi fino alle 19 per chiudere in una bella atmosfera questa giornata, questa ennesima giornata calda di agosto, che per l'appunto io pensavo mettesse tutti d'accordo per una volta della serie basta, basta canicola, basta tutto, e invece no, neanche questo è sufficiente per trovare l'unanimità, ma è anche il bello di essere in un mondo pieno di gente che la pensa diversamente da noi, perché come vi dicevo appunto verso le 15 quando ho dato il primo bollettino meteorologico ho incontrato un collega felicissimo. Dice: io sto da Dio, questo è il tempo che fa per me. Contento lui. Vabbè, non sono molto contenti i ghiacciai, però lui era felice. E quindi, visto che noi ci alimentiamo anche di quello che viviamo, respiriamo, guardiamo, un po' di felicità è arrivata. Sono contenta e spero di trasferirla anche attraverso le onde radio o il DAB o streaming o comunque voi stiate ascoltando Rete 3 anche sulla app Play RSI. Un po' di felicità. E adesso torniamo a tempi che chissà se erano più felici. Chi lo sa? È sempre più facile dire che il passato era più bello. Ma perché è passato? Però questa era carina. E ce la ricordiamo. My name is Zaini.

E diciamo la verità, quando ascoltiamo la musica insieme, soprattutto quella di Rete 3, è un po' come sfogliare l'album dei nostri ricordi. Poi saltano fuori magari dei ricordi che non vorresti, però è così. Con la musica è un po' come con i profumi. Arriva, bam, direttamente, non ci puoi far nulla. Questa canzone che sta per arrivare, giuro, penso che sono 23 anni che non la sento, forse 22. Perché è del 2003 e mi ricordo benissimo che l'ascoltavo su repeat, tipo in macchina, quando c'erano ancora i CD, quando te li dovevi portare in giro, quando magari qualcuno che smanettava con gli MP3 te lo procurava, ti faceva il CD magari anche con la grafichina carina, col nome. Ecco, io avevo degli amici che me lo facevano, devo dire la verità, ero fortunata. Ogni tanto smazzavano il CD, sai, magari con le loro playlist, che poi diventavano un po' anche le tue. Ecco, e mi ricordo anche che a quei tempi, adesso magari sblocco un ricordo a qualcuno, perché io in discoteca nasco come frequentatrice del Prince già da minorenne, che era la discoteca, quella che c'era in sostanza al Casinò di Lugano, ok? Poi c'è stato il periodo del Titanic e poi di nuovo Prince. Poi ci sono state forse... No, da lì mi sa che subito è arrivata l'Arena, che era zona Mendrisio. No, era proprio Mendrisio. Ed era bello, perché era anche un locale dove c'era musica dal vivo. Quindi i generi si mischiavano. Non era più soltanto magari l'R&B, il soul e, non so, il French Touch, la disco music, magari anche qualcosa di un po' più truzzo, tipo il Titanic. No, lì c'era anche qualche tratto, magari pop rock, c'erano anche delle cover band, ecco. E quando partiva questa canzone, io mi ricordo che c'era proprio l'ovazione. E lo ricordo così, il 2003, oltre al fatto che avevamo i telefonini, quelli con la suoneria, com'è che si chiamava? Le suonerie polifoniche. Esatto. Ah, vedo che anche Laura ha sbloccato i suoi ricordi del Titanic e dell'Arena. Quante serate! Non sono mai riuscita ad andare a vedere Gigi D'Agostino all'Arena, perché c'era sempre, scusa, il Titanic, c'era sempre una coda incredibile, ma ho recuperato negli anni. Comunque, tornando al 2003, c'erano quei jeans a vita bassissima, ve le ricordate? Quelle scarpe a punta oscene, che però io le avevo, le suonerie polifoniche, e poi c'era MSN, e poi c'erano loro. Ve lo ricordate? I The Rasmus, In the Shadows, e partiva. Ecco, spengo il microfono che è meglio. Comunque sì, all'Arena la passavano tantissimo questa.

Oh, sono contenta di avervi sbloccato questo ricordo dell'arena. Giustamente qualcuno dice da buon momò. Me la sono stragoduta. C'erano anche dei gran concerti. Per esempio, Paolino ricorda che proprio all'arena di Mendrisio hanno suonato l'Itfiba band originale. Che ricordi? È così, ragazzi. Tu ascolti una canzone apparentemente innocua e fa un effetto incredibile. È un po' come un giorno ordinario che può diventare speciale se tu lo guardi magari da un'altra angolazione, magari con gli occhi di qualcun altro, o magari ti fai un esercizio di respirazione. Adesso mi prenderete tutti in giro, ma perché stamattina ho avuto veramente bisogno di tipo far smettere la mia testa di pensare, e quindi ho fatto un esercizio che ho imparato in India che si chiama Anuloma Viloma, un esercizio di respirazione, ed era una vita che non lo facevo. Ragazzi, mi ha svoltato la giornata, ha funzionato alla grande. E lì ti accorgi che spesso è proprio non fare una cosa che ti fa capire quanto poi quella cosa sia importante per te. Va bene, e allora era un po' lo spirito questo anche della canzone che ci ha lasciato nei primi anni 2000 la favolosa, meravigliosa Dolores O'Riordan, la voce indimenticabile dei Cranberries, che appunto ci ha cantato un po' questo, quanto nei giorni più normali possa nascondersi qualcosa di speciale.

0: Buongiorno Giuliettina. Ma domenica che c'hai da fare? Non vieni a fare la traversata?
1: Ma mi prendete in giro? Secondo voi io faccio la traversata? Non c'ho il fisico, ragazzi. Non sono allenata, caro Mario. Significa che tu ci andrai, significa che tu ti alleni. Non è mica una roba così da buttare lì. Poi non so voi, ma io ho sempre adorato l'acqua, quindi non ho mai avuto paura, ho sempre nuotato, però non sono mai stata di quelle che nuotava bene o faceva 8000 vasche. Sì, avevo uno stile passabile, mi sono presa i miei diplomini, ho preso anche la foca una volta, mi ricordo, c'ero rimasta malissimo, mi ricordo forse ero 7-8 anni e avevo fatto il corso, poi mi avevano dato, davano quel librettino azzurro con lo stemmino e io ho aperto, vedevo, non so, c'era la rana verde, c'era il cavalluccio marino, forse era il cavalluccio marino che era verde così, poi c'era la balena azzurra, io apro e avevo la foca viola, dicevo, ma la foca che corso è? E c'era una bambina che aveva fatto con me il corso, una veramente di quelle bambine odiose che c'è sempre, no? Non manca mai in nessun film, in nessun libro, in nessuna serie TV e neanche in nessuna scuola reale di qualsiasi sport o la scuola, diciamo, quella classica. C'era sta qui, fa: ah no, perché hai bocciato, non sei passata, non ce l'hai fatta. E ovviamente non è che l'ha detto piano, l'ha detto gridando e tutti: no, la foca. Io volevo sprofondare. Poi a un certo punto ho guardato bene la foca ed era di un viola bellissimo, che era il viola di quella, non dico la marca, ma sapete benissimo di cosa sto parlando, quel pennarello viola lilla che c'è dentro nella scatola di pennarelli, quella con il Matterhorn sul, diciamo, sulla copertina, sulla scatola, sulla, sì, sul coperchio della scatola. E quindi alla fine ho detto: ma sai che c'è, a me la foca alla fine non mi dispiace, è bello questo viola. E vabbè, me la sono raccontata così, ma alla fine ero contenta. Però quella lì mi stava antipatica in ogni caso. Proprio

sì, era forse il 2007, l'anno in cui James Blunt venne a Locarno, e mi ricordo che siamo stati al suo concerto. Fu molto bello, devo dire, chiaramente nello stile James Blunt, quindi molto molto tranquillo. Allora, vedo con piacere che quando si parla di contrassegni del nuoto, tantissimi di voi si agitano, tirano fuori i loro cimeli, perché ogni tanto capita. Io non so che casa ordinata avete voi, perché dico una roba, tac, arrivano le fotografie. Io, se dovessi cercare, non so neanche se li ho ancora, ma da qualche parte secondo me ci sono, così come i diplomi dello sci, che però io, siccome facevo la scuola francese di sci, perché andavamo a sciare con i nostri cugini francesi, avevamo le flocons de neige, non erano quelli della scuola svizzera di sci, e vabbè, invece di nuoto ce li avevo, questi contrassegni. Per fortuna che qualcuno è così organizzato, un nostro ascoltatore mi ha mandato la fotografia di un porta contrassegni, quelli ufficiali dei maestri di nuoto, ma ce ne sono tantissimi. Io ero rimasta appunto al granchio, alla rana e all'ippocampo, ma poi c'è il pinguino, c'è il polipo, c'è il coccodrillo, c'è addirittura anche, mi sembra di vedere, oltre al cigno, chiaramente la foca, c'è anche la lontra, credo sia la lontra, che è, o forse è la sì, è la lontra. C'è anche quell'animale che con la coda schiaccia bene tutto. Adesso non mi viene in mente il nome, aiuto. C'è l'ippopotamo, ce ne sono tantissimi. Vedo che c'è stato un servizio sul quotidiano, quindi si usano ancora. Perciò i vostri figli, i vostri nipoti potrebbero essere come me, traumatizzati dopo questa estate di corsi di nuoto, se hanno avuto una compagna o un compagno malefico che li ha presi in giro, perché loro magari si sono visti recapitare non il contrassegno per cui avevano fatto il corso, ma la mitica fochina viola.

0: E grazie, grazie a voi che siete i nostri occhi sulle strade e autostrade. Grazie a Ivan che manda un messaggio con una segnalazione.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao.
1: Era per avvisare che c'è appena stato un incidente.
0: Ok.
1: Sulla girata di Sant'Antonino.
0: Ok.
1: E rischia che è tutto bloccato. È stata capottata tipo 2 minuti fa.
0: Oh mamma.
1: Quindi attenzione, direzione Sant'Antonino Cadenazzo.
0: Grazie mille Ivan, io ho provato a guardare il bollettino di Via Suisse, in effetti per il momento nulla viene segnalato ufficialmente, però i vostri occhi sono preziosi, quindi prestate attenzione, mi raccomando, e se avete altre informazioni io sono sempre qua per darvi voce e darvi anche le notizie. 079 873 8073, e mi raccomando, siate sempre prudenti.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17. Buon mercoledì ancora una volta a tutte e a tutti voi. Non basta mai.
0: 33.
1: Non bisogna mai smettere di augurarsi una bella giornata, un bel pomeriggio e una buona serata. Allora, in tutto il paese, finché il sole ci sarà, finché non arriverà l'eclissi, il tempo sarà soleggiato e caldo. Nel pomeriggio abbiamo visto lo sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche locale rovescio o temporale che potrà scaricarsi anche nelle prossime ore. Per quel che riguarda il traffico, il nostro ascoltatore di poco fa, Ivan, ci ha segnalato un problema in zona Castione. Nel frattempo io vi posso dire che Via Suisse annuncia che sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg in direzione Lucerna. E adesso è arrivata la Simo che ci porta le notizie.
2: 3 News. Diverse decisioni del Consiglio federale sono oggi in primo piano, a iniziare dall'introduzione di multe per le banche inadempienti e la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria. Misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi, simili a quella di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. Nella sua seduta il governo ha poi deciso di appoggiare la proposta di mettere un limite massimo agli stipendi dei dirigenti delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. E sempre il Consiglio federale vuole limitare l'introduzione disordinata del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Il governo teme che queste zone determini uno spostamento del traffico in transito verso i quartieri residenziali. Per questo motivo le autorità comunali dovranno presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora.

Glitter and Gold, ma sì, è un po' la canzone dell'outfit delle fatine dei dischi, che devo dire ci danno sempre grandi soddisfazioni, anche nelle ore, non so se voi avete modo di godervele, nelle ore tutte dedicate solo a loro, quelle che per esempio sono dalle 15 alle 16 o dalle 19 alle 20. È bellissimo, veramente godetevele, e il bello della nostra app è che si possono andare anche a recuperare. E intanto però io volevo salutarvi nuovamente in questo mercoledì pomeriggio. Io sono Julie Arlin e stiamo insieme ancora un paio d'ore con, per l'appunto, la musica giusta. Questa quanto l'abbiamo cantata e quanto ci siamo rivisti in quel gruppo di

musicale. E a proposito di questo, sono dei pomeriggi veramente ricchi di spunti e proprio ieri abbiamo ripreso in mano un bel paio di minuti, anzi 4 minuti, e ci siamo goduti per un'altra volta indimenticabile, con tutto l'effetto stupendo che fa, Bittersweet Symphony, quindi la canzone simbolo di uno stato emotivo che è stata creata e messa su carta dai Verve. E c'è un ascoltatore, Seb, spero che ci sia adesso all'ascolto, che mentre andava Bittersweet Symphony mi ha scritto allo 079-873-8073 a proposito di una pratica che per noi, diciamo non ragazzi di oggi, è una pratica piuttosto diffusa, ovvero quello di ascoltare un album intero dall'inizio alla fine. E lui mi ha proprio confidato che aveva da poco riascoltato Urban Hymns, proprio quell'album del 97 dei Verve, e dice: ma sai che è successa una cosa incredibile e allo stesso tempo bellissima, perché mi sono accorto che negli anni avevo completamente rimosso, dimenticato la canzone Sonnet, che insomma capita a tutti di dimenticarsi un pezzettino, però poi le emozioni di ritrovare il tesoro è un po' come nei film americani quando si va in soffitta che trovi lo scrigno e dentro ci sono i cimeli magari del passato tuo o dei tuoi genitori, ecco. E forse anche perché all'interno di quell'album c'era per l'appunto quel colosso, quella canzone enorme che ha occupato tutta la scena, che è Bittersweet Symphony, e questa Sonnet è rimasta un pochino più silenziosa, ma adesso è arrivato il momento giusto per tornare in quel 97 e riprendere questa canzone, la riscopriamo insieme e rimediamo subito alla dimenticanza. Questo è proprio l'ennesima dimostrazione di come il talento dei Verve sia elegante, malinconico e assolutamente senza tempo.

Allora, altri ascoltatori hanno confermato ed effettivamente adesso è arrivato il bollettino ufficiale di Via Swiss, quindi prestate attenzione perché tra Camorino e Cadenazzo ci sono forti rallentamenti in direzione di Locarno a causa di un incidente. Siate prudenti, mi raccomando, portate pazienza, ormai è così e io mi auguro che non ci siano, diciamo, danni gravi, ecco, perché mi è arrivata una foto e insomma la macchina danneggiata è molto danneggiata. In tutto questo io vi chiedo di continuare a scrivermi allo 079 873 8073 se avete altri aggiornamenti che possono essere utili anche a tutti gli altri che stanno su strade e autostrade della Svizzera italiana.

un bel effetto nostalgia, questo remake The Game of Love. Ce la ricordiamo, l'originale del 2002 di Santana, e c'era sempre lei, Michelle Branch, con questa bellissima voce. E poi ci sono quelle canzoni che, oltre a non dimenticarcele, ce le vediamo proprio lì davanti, perché sono canzoni che, oltre ad ascoltare, a cantare, si possono anche guardare, ed è l'effetto musical che, guarda caso, se c'è Brandon Urie, che è il frontman super carismatico dei Panic at the Disco, lui praticamente vive da sempre sui palchi dei musical, potrebbe essere nato tipo con il frac e il bastone lì, ecco. E in effetti questa estetica coinvolge anche Taylor Swift. Insieme loro hanno creato un videoclip e una canzone che a me personalmente mette un'energia, una carica, mi viene voglia di saltellare di qua e di là, di ballare, anche se non sono proprio la più indicata, ma comunque, tanto qui in radio non mi vede nessuno.

classifiche c'era anche spazio per canzoni come questa, un po' folle, ironiche, ma super contagiose, che restano tra l'altro frutto di diversi campionamenti. E Funky come Dina era veramente un po' che non l'ascoltavamo. Adesso facciamo una pausa e ci buttiamo in una contemporaneità assoluta con Peggy Goo alla console, ma dopo vi tiro fuori un'altra chicca che hanno preparato le fatine, ma proprio mi leggono nel pensiero, queste fatine qua, io non lo so. In ogni caso, no Human, Peggy Goo, Ira Starr.

0: Rete 3.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

me, baby. If you knew the truth about me. Lei vive nel Canton Berna, è una perla della musica indie svizzera e con Emotional Wreck ci siamo fatti un po' un bagno di consapevolezza e adesso io, come spesso capita, vi consiglio di prendervi questo momento. Magari siete di ritorno dalla vostra giornata, dal lavoro, ecco, questo momento è secondo me una terapia. 4 minuti e 24 di puro godimento. Strong.

0: Sophie Ellis Backstore. Inconfondibile. Anche lei ha il suo touch.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E intanto sono le 18. Di nuovo, buon mercoledì a voi.
1: Rete 3.
0: La meteo in tutto il paese, tempo soleggiato fino all'eclissi e al tramonto. Nelle Alpi ancora qualche rovescio o temporale. Già che ci siamo, guardiamo anche a domani. Giovedì in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, temperatura massima sui 35 gradi. Sul traffico vi posso dire che è arrivato un bollettino di Via Swiss che conferma che tra Sant'Antonino e Cadenazzo ci sono forti rallentamenti in direzione di Locarno a causa di un incidente sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Airolo con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, traffico congestionato sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg, così come a partire dall'Opper in direzione di Lucerna. Voi siate sempre prudenti, fate attenzione, se avete qualcosa da segnalare non esitate, io sono qui. 079 873 8073. E adesso cantiamo, balliamo, scateniamo.

Bellissimo leggervi, ascoltare i vostri messaggi vocali. Siete così partecipi, così amanti della musica. E allora siete capitati bene su Rete 3, grazie. 079-873-8073, io sono Julie Arlin. Abbiamo ancora un'orettina da trascorrere insieme. Spero che la situazione del traffico si sia risolta per la gran parte. E spero anche che i vostri programmi per il mercoledì sera stiano prendendo forma, anche se non avevate previsto nulla e anche se ora non avete previsto nulla e ve ne volete semplicemente andare a casa a rilassarvi, è bello farlo tutti insieme in compagnia con un po' di energia positiva per chiudere questa giornata.

ormai Obrigado fa parte del nostro repertorio dell'estate. E questo è estratto dall'album, proprio produzione di quest'anno 2026, David Book, Il fondo del barile. Adesso ragazzi vi faccio fare un viaggio, voi non ve lo giuro, secondo me nessuno si può immaginare la canzone che arriverà tra poco. Allora, pensate alla canzone più assurda, vi do un aiuto, degli anni 90. Qualcosa che dici, ma questa band, che viaggio si è fatta per creare questa produzione? Allora, vi do un indizio, però se vi do questo indizio qua in un attimo lo capite, perché non possiamo dire che si tratta di una cover o di un remix. Secondo me è più una genialata folle. Secondo me gli Apollo 440 o Apollo 440 oppure 440, non so come si dice, però questa canzone me la ricordo benissimo. Ecco, secondo me loro si sono fatti un viaggio mentale e hanno praticamente invitato o inviato più che altro i Van Halen a un rave e ne è uscita questa. Avete capito? Questo è un viaggio, ragazzi, eh? Eh? Eh sì, questo è il riff di chitarra dei Van Halen. È proprio lui in questa esplosione anni 90.

Harry Styles, Dance No More. Continua a produrre quest'uomo e fa bene. Allora, adesso vi confido una cosa personale. Allora, il 9 di giugno è uscito il mio secondo romanzo che si chiama Là dove fa paura. E quando tu scrivi un romanzo devi naturalmente inserirci dei personaggi che più o meno esistono. Sicuramente esistono nella tua testa e una volta che li metti su carta prendono vita, però te li devi immaginare. E allora io ogni tanto uso dei cantanti, degli artisti per prendere spunto dalle loro fattezze fisiche e non solo. Ecco, vi confido che George, uno dei protagonisti del mio libro, è proprio stato liberamente ispirato da Paolo Nutini e guarda caso abbiamo proprio lui in scaletta con la sua bellissima Candy.

manca sempre meno, ragazzi, alla eclissi. Così anche questa eclissi ce la saremo levati. No, scherzo. Sto scherzando, lo so che molti di voi si sono organizzati. Spero abbiate trovato gli occhiali, ma quelli giusti, non quelli comprati chissà dove a un franco, buttati lì. Non si scherza con l'eclissi e non si scherza con gli occhi. Ho visto che girano dei tutorial assurdi per tutta quella gente che non è riuscita a trovare gli occhiali, perché nessuno voleva vedere l'eclissi, nessuno si è interessato, poi all'ultimo momento tutti raffazzonati lì a inventarsi cose con gli scatoloni delle scarpe. Ho visto di quelle robe assurde, ma piuttosto non guardatela. Adesso io vorrei sapere, magari a quest'ora c'è qualche ottico all'ascolto, qualcuno che lavora vicino magari a un ottico, ha sentito il via vai oggi. Mi piacerebbe sapere cosa è successo nei vostri negozi. 079 873 8073, magari capita. So che molti di voi sono in macchina e non possono scrivere, per carità, ci mancherebbe, io non voglio indugiarvi al crimine e nemmeno al pericolo, però se aveste magari un vicino che ha le mani libere, fatemi sapere. Comunque, per i più disattenti, più distratti o i meno interessati, sappiate che l'inizio dell'eclissi sarà più o meno tra meno di un'ora, alle 19.25 fino alle 8.30 di stasera. E quindi il tutto avverrà poco prima del tramonto, il sole molto basso sull'orizzonte. E se siete qui, insomma, a zona luganese, ma in generale, se andate in vetta, sarebbe veramente perfetto. Tipo, si consiglia il Monte Breo, il Monte San Salvatore o qualsiasi luogo con un orizzonte aperto verso il lago e verso il tramonto.

0: Ma allora non è un sistema raffazzonato? Assolutamente. Ottimo, buono a sapersi per i ritardatari, quelli che magari non si sono organizzati o quelli che hanno fatto gli snob fino alla fine a dire ma sì, ma che mi importa a me dell'eclissi. Per fortuna che c'è Oscar.
1: Scusa, però sì. Io non vedo cosa ci sia di così allucinante e strano. Basta studiare un po'. Io sono un appassionato e ti dico, quella scatola che dici te è strana, probabilmente è una scatola stenopeica. È una scatola con un forellino da cui passa la luce solare e tu guardi l'ombra riflessa all'interno della scatola.
0: Grazie.
1: A vedere l'eclissi.
0: Grazie mille, Oscar. Adesso sono più tranquilla che non era una roba così da social, ma è vero, in effetti anche la FIO conferma. Allora, uno dei metodi più semplici e sicuri per osservare un'eclissi senza guardare il sole, allora, se la volete fare in casa, avete bisogno di una scatola da scarpe, penso ce l'abbiate, un foglio bianco, mi auguro che ci sia a casa vostra, della carta stagnola, uno spillo, una puntina e del nastro adesivo. Ok, secondo me non bisogna neanche essere proprio così dei precisi per avere a casa questa roba qui. E poi su internet trovate comunque il tutorial per costruirlo. Non penso ci voglia tanto. E in pratica dovete mettervi con le spalle al sole, si punta il foro verso il sole, la luce passa attraverso il forellino, proietterà sul foglio bianco interno alla scatola una piccola immagine del sole. E durante l'eclissi si vedrà il disco solare trasformarsi in una falce piano piano, proprio come appare realmente nel cielo. Quindi se avete voglia provate a farlo, anche perché, come dice qualcuno, oggi in giro di occhiali non se ne trovavano.
2: Buonasera Rete 3, te lo dico. Ciao. Io cosa è successo? Che abbiamo girato negozi, sì, ottici, tutto il resto.
0: Va bene.
2: E gli occhiali per eclissi, mi sa che o li abbiamo già tutti venduti, ma oppure proprio nessuno si è preoccupato di questi occhiali per l'eclissi.
0: Dici?
2: Non so, è una sensazione.
0: Va bene, ok.
2: Cioè, neanche Notos ce li avevano e non ci sono mai stati. Eppure il commesso ha detto che li hanno chiesti in tantissimi oggi.
0: Vedi? Boh. Strano. Vabbè, comunque abbiamo trovato il nostro metodo fatto in casa, che però è approvato da voi che siete più esperti di me. E allora, se avete voglia di vedere l'eclissi, ora lo potete fare. Dai, avete mezz'ora, poco più, per costruire il vostro scatolone. Cavoli, Oscar, non mi ricordo più com'è che si chiamava quella scatola lì, però insomma, ci siamo capiti.

0: mia ragazzi, quanto siete organizzati, quanto ne sapete. Mi sono arrivate le vostre scatole stenopeiche pronte per l'eclissi. Nel frattempo poi qui prendiamo 100.000 direzioni, ma mi piace avervi così belli sul pezzo. Allora Bart consiglia L'ultima eclissi, film pazzesco da rivedere stasera, dove viene usata appunto una scatola stenopeica per l'appunto. Grazie Oscar. Lui era un po' sollecitato perché ha detto: guarda, io sono appassionato, ne ho sentite di tutti i colori riguardo questa eclissi, io sono felice di averti dato voce, perché è giusto che le persone competenti abbiano il microfono. Poi è giusto anche occuparci non solo di quello che avviene nei cieli, ma anche di quello che avviene a terra, qui nella nostra amata terra, che a volte non trattiamo benissimo e che in questi giorni sta soffrendo. Però non aggiungiamo sofferenza alla sofferenza, vero?
1: Julie, ti prego, fai un appello.
0: Sì.
1: Padroni di cani che portano fuori a spasso il cane sull'asfalto rovente, dai, no, ma non è possibile. Ma che provino loro a mettere i piedi sull'asfalto. Dai, di qualcosa, dai,
0: guarda.
1: Dai. Ciao ciao.
0: Ma certo, dobbiamo dirlo a gran voce, vogliamo fare i moralizzatori, dare voce ai poveri cani che escono zampettando, dicendo magari per piacere, no, io non voglio.
1: Ho appena visto una scena di un cagnolino che non voleva camminare, il padrone che lo tirava, ma dire, ma non cammini, ma chissà perché, chiedersi un attimino, ma io non lo so la gente.
0: Ma veramente, per favore, padroni di cani, noi sappiamo che li amate, però fate un po' attenzione. Dai.

ci siamo anche oggi. In un attimo è arrivato il momento di salutarci, ma com'è possibile questa cosa? Che il tempo vola, però è sempre bellissimo. Quindi io vi ringrazio. Da parte di Julie Erlin anche per oggi è tutto e vi dirò per un po' di giorni sarà tutto perché ho un po' di giorni da recuperare, quindi non ci sentiremo, ma vi leggerò, vi ascolterò attraverso le frequenze di Rete 3. Se avete voglia e piacere ci sentiamo su Instagram, sempre Julie Erlin, perché so che a tanti piace portare avanti le discussioni e io ogni tanto mi connetto anche quando sono libera. E a me piace chiacchierare con voi, non riesco e quindi a smettere, quindi poi lo faccio. Perciò se volete ci sentiamo lì. Adesso vi saluto con questo brano che mi fa sempre molto ridere perché è un reggaeton. Io non sono un'appassionata di reggaeton, ma questa qua, non so, mi piace, mi fa ridere, mi ricorda un sacco di serate con le mie amiche e quindi spero che metta di buon umore anche a voi. Ciao ragazzi, buona serata e buona

0: radio e si chiama naturalmente Rete 3. E questa è la meteo finché il sole ci sarà, finché non inizierà l'eclissi, il tempo sarà ancora soleggiato. Soprattutto nelle Alpi ancora qualche rovescio temporale. Domani, giovedì, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e temperatura massima sui 35 gradi. Niente da segnalare per il traffico, quindi tutto sembra scorrevole su strade e autostrade della Svizzera italiana. Voi, mi raccomando, guidate sempre con prudenza. E adesso le notizie.
1: 3 News.
0: Diverse decisioni del Consiglio federale sono oggi in primo piano, a iniziare dall'introduzione di multe per le banche inadempienti e la restituzione dei bonus in caso di infrazioni alla regolamentazione bancaria. Misure poste in consultazione dal governo per scongiurare future crisi simili a quelle di Credit Suisse scoppiata 3 anni fa. Berna prevede anche nuove competenze per l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Uno degli obiettivi è di responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche di rilevanza sistemica. E nella sua seduta il governo ha inoltre deciso di appoggiare la proposta di mettere il limite massimo agli stipendi dei dirigenti e delle casse malati, anche se ciò non avrà effetti concreti sui premi dell'assicurazione di base. E sempre il Consiglio federale vuole limitare l'introduzione disordinata del limite di velocità di 30 km orari nelle città. Il governo teme che queste zone determinino uno spostamento del traffico in transito verso i quartieri residenziali e per questo motivo le autorità comunali dovranno presentare perizie tecniche prima di abbassare il limite a 30 all'ora.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo con gli europei di a nuoto in corso a Parigi, perché alle 19.33 con diretta TV su RSI La 2 andranno in scena le semifinali dei 100 Delfino con Noè Ponti intenzionato a confermare la prestazione offerta in mattinata nelle batterie quando ha fatto registrare il miglior tempo in 50 e 47. Passiamo ai campionati europei di atletica. Dopo l'argento di Ehammer ieri nel lungo, questa sera attenzione a Mujinga Kambunji, che dopo la maternità torna in pista per cercare la qualificazione ai 200 metri da campionessa uscente. Con lei alle 20.20 ci saranno altre tre elvetiche, Fabienne Önke, Léonie Pointé e Iris Caligiuri, che correndo nel 23.39 è riuscita a staccare per 2 centesimi l'ultimo biglietto valido. Calciomercato, il centrocampista del Lugano Urran Bislimi domani sera impegnato nelle isole Faroe per la gara di ritorno del terzo turno dei preliminari di Conference League, ha suscitato l'interesse del Monza, neopromosso in Serie A. Il club ticinese avrebbe chiesto ai Brianzoli una cifra vicina ai 2,4 milioni di franchi per il cartellino del 26enne bianconero. Calcio giocato, a Salisburgo dalle 21 si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea tra il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa.
1: Le fatine dei dischi presentano pezzi da 90, la musica prima del 2000.

0: Rete 3.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Visione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnet.

passati una marea di anni, ma una roba forse tipo quasi 40 dal giorno baldo in cui gli australiani Kings del garage power pop Udugurus facevano uscire quella che fu la prima versione della Leilani, che invece ci siamo sentiti orora, rimessa in pista in una nuova versione a chiudere uno degli ultimi EP pubblicati da questa bandassa di tutto rispetto. Una versione evidentemente dilatata che sfora allegramente i confini di durata della classica pop song, che di regola si aggirano attorno ai 3 minuti, 3 minuti in cui i super pop compositori del mondo tutto, del mondo delle 7 note, imbastiscono o cercano di imbastire il top del top del melodiame, sperando di entrare sparati così nell'Olimpo delle stelle di questo paradisiaco mondo musica. E tra quelli che ci sono assolutamente riusciti, ma come non annoverare dei capiscuola come lo furono i Plimsolls?

L'andazzo c'è, la voce ovviamente è quella, perché non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di quel Ian Brown, frontman degli Stone Roses, in una delle sue prime divagazioni da solista, divagazioni che, va detto, il più delle volte si distanziavano comunque abbastanza dai sapori della sua band principale. Non il caso forse in questa Can't See Me, che risuona invece molto alla Stone Roses. E Stone Roses, tra l'altro, gruppo adorato dal popolo della scena indie britannica e non solo dei primi anni 90, e che non a caso poi riceveva indietro conferma del giusto sentore di adorazione proprio dagli Stone Roses in versione Adonis totale, quando cantavano questa I Wanna Be Adored.

Gloria Jones, grande voce e gran personaggio della scena rhythm and blues primigenia, una che negli anni 60 ha fatto il colpone della vita con la Tainted Love, diventata il super classico che tutti conosciamo. Non per questo però pezzacci come l'appena ascoltata pompata il giusto Heartbeat furono da meno. Gloria Jones, che tra l'altro poi proprio con questa Heartbeat venne ripresa a suo tempo dalla più iconica 60s rhythm and blues garage cover band del pianeta, ovvero quei Detroit Cobras, diventati proprio leggendari riproponendo materiale grezzo e selvatico proveniente dagli anni 60. Roba come Heartbeat di Gloria Jones, certo, ma pure roba come la Hey Sailor, in origine per penna e voce di Mickey Lee Lane.

Erano più stonesiani degli Stones stessi, i primissimi Chesterfield Kings, tra i più motivati animatori della scena neo garage revival degli anni 80 sul suolo americano, ma forse anche sul suolo tutto. Chesterfield Kings, che erano letteralmente maniacali nel voler riprodurre nella maniera più fedele possibile il sound dei primissimi Rolling Stones, ma tipo che loro andavano a incidere solo negli studi che utilizzavano i medesimi vecchi mixer, possibilmente gli stessi modelli, che avevano disponibili i medesimi amplificatori, i medesimi microfoni, insomma tutto l'ambaradan medesimo. Una roba proprio feticista al massimo, il cui riferimento temporale si situava nel periodo in cui i Rolling Stones registravano pezzardi come questa Stupid Girl.

grandi Gunshot, uno dei gruppi Britcore, ovvero hardcore rap inglesi della prima magica stagione di questa vivacissima scena.

il rapazzo bello infogliato, il cielo mise Dead Prez, mentre la base gliela pomparono sotto quegli Static Kicks che facevano parte di tutta la cricca di convenuti al grande raduno metal ipopatissimo siglato con il titolo di Loud Rocks, massicissima raccolta che vedeva la partecipazione di rapper di spessore e band in zona metallo e dintorni, per questo connubio che si rivelò particolarmente riuscito in quasi tutti i brani registrati in questo disco. Tra questi, menzione speciale per quei Wu-Tang Clan, che dovunque presentino il becco tirano fuori perle di pop a rogna, figurati quando poterono farlo facendosi sostenere dalla chitarra di Tom Morello dei Rage Against the Machine e dalla batteria di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

0: White collar conservative flashing down the streets, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop and die, but I'm gonna wave my free flag high. High! Wow!
1: Okay, lui è un elefante, lui è una gallina e una papa, una palestra.
2: Radio Monnezza.
1: Dato il giro, inizia la prova. E...

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babuede! Remi,
4: ma... Ne?
5: Aetta!

strumentale da paura questa Have a Break, che in effetti fu proprio il brano pausa per il cantante di quei Chicken Grass, che a vederli sembravano un gruppo di folk rock o al limite ai confini del bluegrass dei Gambagna, mentre invece sono una band votata al soul ma con una stiloseria che ha pochi eguali. Se non ci credi, credici dopo averli ancora sentiti intonare giustamente ultra rapiti la profonda e scura Jailbird.

facevano paura Chicken Grass, dico a livello vocale e strumentale in questa Jailbird, perché invece a livello di look, come detto, sembravano quelli che vengono a sistemare l'orto del profondo dell'Oregon, quelli

Turbo Island. Il turbo in questo caso sta sicuramente tutto nella testa sia Irish, ma sì pure fuori a binario dei Dreadnought, probabilmente l'Irish band più fulminea in pista da decadi a questa parte. E se comunque il turbo lo vogliamo mettere non solo nella Turbo Island appena ascoltata, non c'è problema, visto che all'orizzonte sono pronti a smarmitare Charamed, Piferi, Banjos e tutte le camurie più Irish dell'Irish, e sempre col turbo infilato, amici Roughneck Riot.

0: Radio Monnezza. Ta, ta, ta,
1: ta, ta, ta, ta, ta. Muito franco! Né? Ae, ma ae.
2: Ae, trava web! Remembro lá!
1: Né?
2: Ae.
3: Oh, yeah. Holla if you hear me. Yeah.

Il flow inconfondibile di Tupac in questa Holler If Ya Heard Me, uno dei capolavori consegnati alla storia della musica dallo sfortunato rapper. Tupac, tra l'altro, immortalato ormai in una valanga tra film e documentari e tutti a raccontare una storia paradossalmente non ancora conclusa, essendo il caso del suo omicidio rimasto praticamente irrisolto. Una sorte triste, condivisa anche a livello documentaristico e cinematografico con l'amico nemico Notorious B.I.G., a noi qui con la sua Unbelievable, pezzone che viaggia su un riff di organo da panico.

Organo Hammond a spinta quando a smanettare ci sono gente capace come The New Master Sounds. Però tanta gente, mentre loro imbastivano via questa melodiazza, ha scritto al primo numero WhatsApp che gli veniva in mente dicendo: sì, bello maciccio, è potente il sound dei New Master Sound, però ci ha detto il dottor Mabuse che in giro c'è gente più garogna a pompare Organo Hammond e ignoranza. È vero? Certo che è vero. Mizzichedda, ci sono i Pleasure Beach?

dite che del tipico imprinting Boogie Blues di John Lee Hooker fecero praticamente lo stampino del loro approccio al blues. John Lee Hooker, che faceva parte di quella famiglia Hooker ricchissima di talenti destinati a lasciare un segno nella storia del blues. Se il buon John qui lo faceva insieme ai Kenneth Heath, il cugino Earl Hooker, meno fortunato a livello di fama e successo di John, ma non per questo meno meritevole, lo faceva appoggiandosi all'armonicista Jeff Karp, uno che si era già fatto le ossa accompagnando calibri come Muddy Waters, Ullin Wolf, John Lee Hooker pure, e appunto il buon Earl Hooker, con il quale incide questa Ball Game on a Rainy Day, contenuta nell'album del 1969, che portava il significativo titolo di Funk.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Rete 3 presenta
2: Benvenuti, bentornati. Local Heroes è l'appuntamento settimanale che non va in vacanza a parte il primo di agosto, ma ecco, generalmente anche se cambiano i palinsesti, Local Heroes è sempre qui perché sono tanti gli artisti della Svizzera italiana che hanno voglia di venire a raccontarsi ai nostri microfoni, che hanno voglia di venire a cantare come oggi, che hanno voglia insomma di esprimersi e così descrivere chi sono. Vedremo tra pochissimo chi sarà l'ospite di oggi. Ringrazio e saluto tutti quelli che stanno ascoltando la replica. Local Heroes è riascoltabile anche tutti i mercoledì dalle 23. Local Heroes ha un podcast e anche un vodcast, quindi in questo momento magari per chi ci sta guardando sul sito rsi.ch/rete3 cercate Local Heroes, o partendo da un motore di ricerca cercate Local Heroes, c'è la possibilità di ascoltarci attraverso il podcast, questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma anche da diversi mesi, da Lupo Lupazzo in avanti. Vi ricordo che fu Lupo con la sua mitica chitarra uno dei primi, forse il primo, a essere stato così l'imprimatur con le videocamere. Quindi ecco, la curiosità anche di vedere in faccia, non solo di sentire le voci degli artisti. Spesso e volentieri gli artisti ospiti suonano e cantano, quindi ecco, magari anche vedere l'espressione, vedere in che modo cantano, in qualche modo è quasi come andare a un loro concerto, perlomeno vederlo un po' indifferita, ecco. Questo lo potete fare anche e soprattutto con Local Heroes. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista, la faremo tra pochissimo, ma è anche l'aggiornamento di quello che succede a livello discografico nella Svizzera italiana. Quindi ecco, io consiglio anche a tutti i musicisti e le musiciste in ascolto di contattare Local Heroes e di mandare i loro nuovi brani, i loro singoli, le loro richieste per poter venire qui insieme a me a farsi questa chiacchierata dello studio bellissimo, lo studio ovale, lo studio shuttle di Comano. Oggi partiamo subito con un nuovo singolo uscito qualche settimana fa in casa Ransel Labata, nostra vecchia conoscenza. È uscito lo scorso 30 di luglio un nuovo singolo che si chiama Lugano City e che si candida a diventare una delle colonne sonore dell'estate. Un concentrato di energia, di ritmo, di positività, capace di conquistare fin dal primo ascolto grazie a un sound fresco, coinvolgente e a un ritornello destinato a rimanere in testa. Con atmosfere solari e un groove irresistibile, il brano celebra il piacere di vivere l'estate senza pensieri, tra musica, divertimento, amicizia e voglia di condividere momenti indimenticabili. Questa è Lugano City, Ransel Labata. Benvenuti a Local Heroes.

0: A Local Heroes do il benvenuto a Omar Gueye. Ciao Omar.
1: Ciao, grazie, grazie per avermi invitato.
0: Ma no, grazie mille per essere venuto qui. Hai rinunciato al fiume per... Boh, l'aria condizionata c'è, però almeno siamo qua al fresco.
1: Beh, essere qua ne vale la pena, davvero bello, grazie.
0: Omar Gueye, tra cantante, performer, ballerino, acrobata, insegnante, forse ho dimenticato ancora qualcosa di te. Quale versione di Omar ti diverte di più?
1: Che domanda interessante. Quella che mi diverte di più in questo momento forse è l'insegnamento.
0: Tu sei un vocal coach, no? un insegnante. Di com'è che lo definisci tu?
1: No, un vocal coach è qualcosa che mi piace perché è più un accompagnamento verso quella che io chiamo l'identità di suono.
0: Wow, attenzione.
1: Insegnare l'identità di suono, molto difficile. Accompagnare verso quelle barriere che non ci permettono di arrivare al proprio suono unico, ecco, quello è quello che mi appassiona, che mi ha appassionato per gli ultimi 7 anni adesso.
0: Dove lavori? In che scuola?
1: Sono sia a Lugano, al CSM, e a Locarno, all'ATM.
0: E questo è il tuo lavoro, insomma, sei riuscito a...
1: Non pensavo, ma improvvisamente mi sono ritrovato in questa veste. Qualcosa che è capitato.
0: Boh, è capitato, però come dico io non è che le cose capitano mentre sei lì al fiume.
1: Hai ragione, ma però è qualcosa che non ho cercato, ecco.
0: Ok.
1: E che in qualche modo si è palesato nel tempo. Quindi
0: ma quando è che hai capito che la voce poteva diventare il tuo futuro? Nasce prima l'insegnamento o prima la parte di cantante?
1: No, nasce prima la parte di cantante e diciamo che l'insegnamento ha portato in equilibrio quella che era diventata una gara con me stesso.
0: Ah, sei competitivo?
1: Sì, però competitivo con me stesso e quindi la voce non era più quella parte artistica che mi permetteva di esprimermi, era diventato una forma di competizione e quindi ho dovuto rifare tutto un percorso per ritrovare quella parte.
0: Cioè vuol dire che non ti piaceva la tua voce?
1: Vuol dire che c'era sempre qualcosa che no, questo non è Omar, non mi sento, c'è qualcosa,
0: okay.
1: Sia a livello proprio vocale che a livello artistico musicale. Il fatto poi di accompagnare altre voci mi ha permesso di rendermi conto di quante barriere noi ci creiamo per quando ricerchiamo noi stessi e quindi è stato, ho preso un po' una pausa diciamo dalla parte.
0: Quindi dici che c'è anche un aspetto psicologico nel lavoro che fai al di là di intonare o aiutare a farlo i tuoi allievi?
1: Ma sicuramente, però più che psicologico io direi che quando cerchiamo noi stessi io dico sempre è come quando tu parli con qualcuno, tu non hai nessuna consapevolezza delle espressioni che fai, cioè le percepisci da dentro, la voce è uguale, quindi da fuori, anche la voce per esempio, sei l'unico a sentirla da dentro, quindi hai un punto di vista totalmente diverso. Quando riascolti da fuori, tutti dicono, ah ma questa non è la mia voce, in realtà è un altro punto di vista.
0: È vero.
1: E molto spesso quando noi siamo legati all'emozione proprio vocale, non siamo più oggettivi, si entra in una forma che racconta di se stessi e a volte è una forma che funziona molto bene ma è qualcosa che non vogliamo affrontare, non vogliamo vedere.
0: Ma bellissimo, tu suoni anche, sei musicista oltre
1: io suono
0: che cantante?
1: Suono per comporre, non suono in scena, suono pianoforte per comporre brani, sì.
0: Come mai non suoni in scena? Per non sconcentrarti, per non distrarti?
1: Non mi sono mai ritenuto a livello.
0: Ok.
1: Poi sono uno molto fisico.
0: E lo strumento non... lega, sì, capisco.
1: No, ma guarda, questa comunque è una cosa che è in work in progress. Sono sicuro che in futuro lo strumento in parte entrerà a far parte del concept dello spettacolo mio. Prima non lo consideravo.
0: Però il futuro magari prevede,
1: secondo me sì.
0: Ma perché no? Tu sei di origini africane, pensi che questa cosa ti abbia aiutato? Soprattutto
1: no.
0: Nella voce,
1: allora,
0: magari non.
1: Allora, sì, sì e no. Sì, perché comunque sono io. Mio padre era senegalese e mia madre è svizzera, e quindi c'è questa parte che è proprio legata alla terra, sono io, quella roba lì, non ci posso fare, la voglio, la desidero. Dall'altra parte soprattutto da piccolo non avevo punti di riferimento, anche perché non sono cresciuto con mio padre, okay. Quindi anche vocalmente non avevo punti di riferimento.
0: Cioè non sei cresciuto in Africa?
1: No, sono cresciuto qui.
0: Sì.
1: Quindi quando non hai punti di riferimento, cominci a copiare delle dinamiche che non ti appartengono. Non c'è nessuno che, no?
0: Però bisogna iniziare da qualche parte.
1: Bisogna cominciare da qualche parte, sì, è vero.
0: Sì. Però diceva Elio che appunto l'Africa avrà pure tanti problemi, ma perlomeno non quello del ritmo. Ti ritrovi in questo? Cioè, pensi che qualcosa di innato nel DNA ci sia?
1: Ma sì, penso di sì. Ci sono sia nella parte vocale che nella parte poi di quando mi muovo, e anche nel mio accento inglese, mi dicono alcuni. Anche se io non ho assolutamente avuto a che fare con la parte africana, eppure ci sono proprio dei suoni che richiamano quella parte africana, quindi DNA quoto sì.
0: Però non fai musica africana?
1: No.
0: Che musica fai, Omar?
1: Allora, in questo...
0: Che musica ami? E poi immagino che la stessa che ami poi la porti su un palco.
1: Io amo le vocalità black, le vocalità soul, amo il blues, il pianto del blues, amo la grinta del soul, amo però le dinamiche del pop, mi piace la canzone, amo le tematiche del rock, per esempio, anche. Quindi è difficile dire quale musica mi piace.
0: E quale odi, invece?
1: No, a questa domanda non risponderò.
0: Perfetto, sulla presenza del mio avvocato. Ti presenti Tomorrow the Sun Will Shine, che ce l'ascoltiamo.
1: Allora, Tomorrow the Sun Will Shine è il brano che chiuderà il mio album. Il mio album è un percorso verso, appunto, ne ho parlato, identità, sì. Chi sono io. E quindi si affrontano tematiche difficili, però chiudiamo con questo sole, questa speranza. Sì. Domani il sole brillerà ancora. Questo è il brano.
0: Omar Gueye. 079 873 8073 se volete comunicare con noi.

0: ospite a Local Heroes. Beh, non si riesce a stare fermo con questa canzone qua, però non so chi a casa, ma qui in studio. Dicevi che tu sei così approcciato alla musica, alla band, sostituendo un cantante.
1: Sì.
0: Quindi per caso, in qualche modo.
1: Ecco, infatti. Le cose più interessanti della mia vita sono accadute per caso.
0: Ma non solo nella tua, spesso queste cose qua, anche nella scienza, capita.
1: Sì.
0: Cioè, com'è andata?
1: Cioè,
0: hai fatto lo scambetto volutamente.
1: No, questo cantante non ha più voluto continuare.
0: Ah, ok.
1: Con la band.
0: Sì.
1: E un collega, il chitarrista di quell'epoca, mi ha contattato, mi ha fatto una sorta di provino, me lo ricordo ancora. E niente, io mi sono ritrovato con un repertorio totalmente sconosciuto da dover imparare tipo in 2 settimane. E jazz Ascona, così, zac.
0: Ah, jazz Ascona?
1: Sì, è stata un'esperienza molto, molto profonda.
0: La tua prima, se vogliamo.
1: È
0: partito subito bello alto, come asta.
1: Sì. E da lì però, poi, subito dopo il concerto, ci siamo detti: qui ci vuole un repertorio tuo. Perché infatti, sia a livello di tematica che a livello musicale, era difficile per me agganciarmi a quel tipo di... non era il mio progetto. Però ecco, a fine concerto, anzi prima del concerto, ci siamo messi tutti lì, io ho cominciato a contocchiare le mie melodie, vam, incredibilmente sono create le canzoni in un pomeriggio, così okay. Le demo ovviamente.
0: Sì.
1: Poi il lavoro in realtà è durato parecchi anni, è stata lunga, molto lunga.
0: Sei tu che arrangi poi i tuoi pezzi, che c'è qualche musicista che ti aiuta in questa composizione?
1: C'è Pablo Leoni, che è il batterista della band, e lui ha fatto un lavoro pazzesco. Per la prima volta, mentre riascoltavo i brani, sentivo gli strumenti cantare quello che io cantavo.
0: Okay.
1: A livello è stato bello. Lui è stato uno dei primi arrangiatori a chiedermi: ma che cos'è che stai dicendo qua? Cos'è che dice questo testo? Cosa che non mi era mai successo, devo essere sincero.
0: Sì.
1: in studio, e quindi mi ha proprio fatto sentire che la canzone è tutto. La canzone non è gli strumenti, la parte musicale, la voce, no, tutto deve avere un collante, e questo è uno dei miei più grandi sogni: poter scrivere canzoni con collante.
0: Ma bellissimo.
1: Significanti, che tu le senti, e anche se non capisci una parola, capisci.
0: Perché scrivi in inglese?
1: Allora, scrivo in inglese in questo momento proprio perché mi è capitato questo progetto. Perché le mie reference cantano in inglese, e perché a volte è più facile. Infatti l'italiano è qualcosa che sto coltivando, e mi rendo conto che
0: cioè potrai roba scrivere lì. In italiano prossimamente?
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
1: Assolutamente sì, è qualcosa che, anzi, è qualcosa che sento. Soprattutto oggi, una volta c'era un po' il pensiero inglese o italiano, invece oggi sono tanti artisti che mischiano le lingue.
0: Ma scrivi in inglese anche perché sei ambizioso? Ti piacerebbe arrivare dove? Qual è un sogno?
1: Sì, io ho sempre avuto il sogno del cantante internazionale.
0: Sì, e ti piacerebbe, sì. Ma andare dove? C'è un posto, un palco che vorresti calcare? Hai parlato di blues, non so.
1: Sono degli Stati Uniti americani, okay, che sogno. Sì. Ma sì, ma cose. Sono i sogni dei bambini, quelli. Cioè, sono.
0: Ma i sogni sono i sogni.
1: I sogni sono i sogni, hai ragione.
0: E penso che bisogna anche averne, poi magari non tutti si riescono a realizzare, però insomma,
1: no,
0: era
1: dico,
0: anche un focus.
1: Penso che comunque il sogno, la mia ambizione è una della benzina che mi porta ancora a fare, ricercare.
0: Sei un figlio d'arte?
1: No, non sono un figlio d'arte.
0: Nessuno nella tua famiglia canta o suona?
1: No, questo è il motivo anche per cui mi sono avvicinato molto tardi. Sia al canto che alla musica, non si erano accorti, ecco. Non si era accorta mia madre, si era accorta, ma non c'erano tanti interessi diversi, io ero anche molto legato al teatro, solo che era abbastanza evidente la voce, diciamo ci siamo accorti tardi.
2: Beh, sei giovanissimo però.
1: Va. Sono sopra i 30 io.
2: Ma buono, li porti molto bene.
1: Grazie.
2: E da giovane cosa ascoltavi? Sei già partito ascoltando soul, blues, black music?
1: No,
2: o hai fatto
1: no.
2: anche un altro momento musicale?
1: Allora, io ho sempre ascoltato le grandi voci, Michael Jackson, Beyoncé, Mariah Carey. Poi mi sono avvicinato più tardi a Ray Charles. L'ho scoperti tardi, molto tardi.
2: Sì.
1: Anche perché se non c'è qualcuno che te li fa ascoltare,
2: verissimo.
1: Se non c'è qualcuno che ti spiega quella musica,
2: vero.
1: Non la capisci. È un codice che non comprendi, quindi l'ascolti, non ti dice. Non posso dire che non ti dica nulla, però entrare in quel tipo di musica e renderti conto, cavoli, hanno fatto quella roba senza niente. Non è come oggi, no? Calcavano palchi ore e ore con queste voci che erano sempre lì, sempre in comunicazione.
2: Verissimo. Pulite, cristalline,
1: e così legate alla comunicazione, cosa che stiamo molto perdendo oggi. Secondo me, lo dico poi da anche insegnante di canto.
2: Sì.
1: Ecco, se tu non hai quel tipo di orecchio, non riesci a capirla quella musica. E anche una volta una mia grande insegnante mi ha detto, adesso non mi ricordo chi l'ha detto, questa bella immagine, noi siamo sulle spalle dei giganti. Se tu non ripercorri la musica, dove è nata, come si è evoluta, anche tanta roba che non ti piace, però cavoli, tu è difficile che riesci a salire su quelle spalle, sei sempre lì che cerchi, no? Questa è stata un po' la mia storia. Quando ho capito questa roba qua, allora comincia a piacerti tutto.
2: Un po' svoltato.
1: Comincia a piacerti tutto, perché ti rendi conto che, ma quella roba lì mi serve per capire me stesso. Questa roba qui non c'entra con me adesso, ma mi serve. E poi dopo 2 mesi che canti quella roba là, ti rendi conto che in realtà c'entra con te. Però all'inizio non è...
2: Fai un po' fatica. Parliamo del tuo aspetto di insegnante musicale. Non penso che tutti i tuoi allievi vogliano cantare soul e blues.
1: No.
2: Avrai un eterogeneo come parterre.
1: Lo stile per me non è una componente fondamentale quando cerco l'identità di suono. Quella è una fase successiva che si lega poi all'identità proprio musicale. E lì è... sono dinamiche legate proprio a incontri, appunto cosa dice naturalmente la voce. Quindi io sostanzialmente lavoro unicamente su una voce che è in comunicazione e stabile tecnicamente. Questo è. Poi non sono io a decidere, e spesso invito anche l'allievo di non scegliere qual è il proprio stile. Io quando sì. vedo, non so, 15 anni che mi vengono il mio stile, ma questo non è il mio stile.
2: Ok.
1: Cavoli, difficile.
2: Sì.
1: Difficile, molto difficile. Perché questo potresti scoprire di avere un potenziale di comunicazione
2: sì.
1: grandissimo in qualcosa che non. Che per adesso ancora non ti parla.
2: Ti è mai capitato di dire qualcuno lascia perdere?
1: No, assolutamente. No, perché
2: lo stonato esiste?
1: Perché se tu parli, canti.
2: Ok.
1: E non è qualcosa che arriva nell'immediato. E sì, lo stonato esiste. Lo stonato che non riconosce l'altezza tonale. Cioè, se io ti suono su un pianoforte un do e questo suona, canta un'altra nota,
2: sì.
1: perché non la riconosce, come non riconoscere un
2: sì,
1: colore.
2: Questo è un problema di ascolto, no?
1: Bravissimo. E hai aperto un capitolo interessantissimo. L'ascolto è la base di tutto. Molto spesso chi non è a ritmo, chi non è intonato, non riconosce, perché in realtà non sta ascoltando.
2: Sì.
1: Non sta ascoltando se stesso, non sta ascoltando l'altro polo, che potrebbe essere il pianoforte in questo caso.
2: Certo.
1: E soprattutto non ascolta se stesso in relazione del pianoforte. E questa roba qua sembra una cavolata, ma
2: è fondamentale.
1: Ci possono volere anni per rendersi sì. Ma mi ha detto per un anno che non ascoltavo, adesso davvero sì. lo capisco.
2: Verissimo. Allora, tu hai portato 2 basi, E adesso vogliamo sentire.
1: Sì, perché
2: vocal coach
1: la band
2: azione.
1: Purtroppo non è qui con me.
2: Beh, ma siamo anche in agosto, quindi ci sta. Sì. Che sono, allora non hanno rinunciato al fiume. No, scherzo, insomma. Io qui, Back to Your Roots.
1: Sì.
2: Prima magari dimmi due parole su questa canzone.
1: Beh, Back to Your Roots è un ritorno alle origini. Quando c'è una forma di vuoto dentro, che in qualche modo non c'è mai soddisfazione. E allora ci vuole quello, ci vuole Maserati, ci vuole l'iscrizione di là, ci vuole, e quel vuoto rimane. E allora è un inno a ritrovare la propria golden soul.
2: Wow.
1: Di sentirsi dentro. Sì.
2: Ti metto una base, facciamo qualcosa di live?
1: Dai, andiamo.
2: Omar, way.

0: Si intitola infatti Cretina, nuovo singolo in casa a Lenzo. Lenzo, 19 anni, pianista e cantautore, e firma con questo brano il suo primo lavoro con un'etichetta, la Cool Beat, etichetta discografica indipendente con sede a Lugano. Nuovo singolo che è uscito lo scorso 26 di luglio, è un progetto artistico costruito intorno al rapporto tra cibo e vita. Abbiamo sentito Speck, insomma, ho percepito qualcosa di cibo in qualche modo, sarà la fame che di solito a quest'ora arriva, quindi. E insomma, questo Lenzo giovanissimo scrive che sono già previste nuove pubblicazioni nei prossimi mesi, quindi ecco, aspettiamo che ci mandi altro materiale, noi saremo ben contenti di farlo passare, magari di ospitarlo anche. Così come stiamo ospitando Omar Guay, grazie mille Omar di essere qui, ti abbiamo anche sentito un pezzo live, dicevi era la prima volta che facevi live.
1: Sì, questo è la prima volta che lo canto live, Back to Your Roots, gli altri anche. In realtà
0: tu sei più da studio o più da stage?
1: Amo entrambi perché in studio c'è la ricerca della canzone, è quella e bisogna fare molta attenzione a non entrare nel perfezionismo, è una bella ricerca. Sul palcoscenico invece è buona la prima e quindi è proprio l'opposto, cioè no. Il lavoro è stato fatto prima, no? C'è tanto lavoro, sì. Prima e sono, secondo me, per un cantante sono fondamentali entrambe le energie.
0: Sei comunicativo dal palco? Sei uno che parla con il pubblico?
1: Mi dicono sì.
0: Spieghi,
1: mi piace.
0: Le canzoni, non so cosa fai.
1: Dipende.
0: Parli.
1: Mi piace coinvolgere il pubblico, mi piace far sentire protagonista il pubblico, questo sì.
0: E parlavi anche che tra, ma l'ho accennato anche io all'inizio, tra le tante tue doti o tue passioni c'è anche il teatro.
1: Sì.
0: Lo si vede il teatro nei tuoi concerti? O separi le due cose o sei un po'...
1: Sì, penso che separo le cose. La domanda è che cos'è teatro? C'è una forma di personaggio mio che esce fuori, che è un'estensione mia e che sicuramente ha a che vedere con una parte teatrale.
0: Sì, boh, teatro più musica lo possiamo vedere magari come musical o come anche un'opera, no? Potrebbe essere anche visto in qualche modo.
1: Sì, questa è però un'altra cosa. Un musical è legato proprio a un personaggio che già esiste. Su palcoscenico non esiste nessuno, cioè ci sei tu. No, quindi anche lì come riferimento il musical è proprio legato a un personaggio che deve avere quel tipo di estensione, deve avere quel tipo di carattere, quel tipo di voce, bla bla bla bla bla.
0: Sì.
1: Mentre il cantante è alla ricerca perenne di qualcosa che nessuno, non c'è stato nessuno prima che faceva te.
0: Sì, però anche il cantante è un personaggio, no? Che deve avere quell'estensione, sì. Che deve avere quella faccia, che deve avere quei capelli.
1: Guarda, questo è un dibattito.
0: Sì.
1: Molto, perché essere noi stessi ha a che vedere con l'essere personaggio, c'è chi poi costruisce proprio una parte di se stessa e la enfatizza e parla di quella parte come personaggio. Sì, è vero. Io penso che la musica si può vivere in tanti modi. Sicuramente da parte mia una parte di personaggio c'è.
0: A livello teatrale, cosa che hai fatto? Cosa che ti piace fare?
1: A livello teatrale, come hai detto tu, io ho fatto parecchi anni nel musical e avevo fatto l'Aida, avevo fatto lo schiavo Mereb,
0: okay.
1: Che libera la principessa, un ruolo molto interessante, sì.
0: E perché ha vinto la musica? Musica batte teatro 3-0 o siamo ancora in pareggio?
1: Ha vinto la musica perché io mi cerco. E non c'è nient'altro, poteva, magari se nascevo appassionato di cucina, mi cercavo nella cucina, io ho capito che lì c'è qualcosa che devo capire, cioè devo vedere, devo affrontare. Sì. I miei demoni più grandi sono nella musica.
0: Quindi come dicevi prima, la musica è più la ricerca di se stesso, cioè è più vero su un palco che non mettersi la maschera e andare in scena a teatro.
1: Sì, decisamente.
0: Hai parlato di cibo, che rapporto hai col cibo? Ti piace mangiare, ti piace cucinare?
1: Amo cucinare.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: In cosa sei forte?
1: Amo cucinare perché non la prendo come sfida di nulla, è un momento mio, poi se cucino per la mia famiglia è bellissimo. Cosa sono forte? Faccio delle buone paste, okay. Dei buoni arrosti, mi piace fare il pane.
0: Ah, ok.
1: Però sì. Sono molto amatoriale, per l'amor del cielo.
0: Sì.
1: Poi l'altra sera vedevo con mia moglie Masterchef, che non avevo mai visto, e sì. Mi sono reso conto che anche lì hanno i loro demoni.
0: Buoni è teatro puro, cioè, però, no?
1: Di come il perfezionismo. Ecco, io amo la cucina proprio perché ho un rapporto molto, molto alla mano.
0: Quindi sei sposato?
1: Sì.
0: E tua moglie è cantante? Anche lei è la tua prima fan?
1: La mia moglie è la mia più grande sostenitrice. Anche oggi mi ha detto come vestirmi.
0: Cura il tuo outfit.
1: Sì, sì, sì. E poi nelle mie, le mie insicurezze lei mi guarda negli occhi e mi dice quelle parole che ho bisogno di sentirmi dire. Quindi,
0: bellissimo. Sì. Quindi la tua idea musicale, quando ce l'hai, lei è la prima che l'ascolta?
1: Sì.
0: Ed è in grado, è capitato di dirti no, non mi piace?
1: Lo capisci.
0: Ok, dalle facce. No.
1: Sì, perché comincia. Lei si illumina gli occhi quando scrivo qualcosa che per lei ha. E invece mi dice sempre ah bello, allora ho capito che c'è qualcosa da lavorare ancora.
0: Bellissimo questo. Un'altra cosa di cui volevo parlare con te è il tuo rapporto con i social.
1: È difficile.
0: Sì?
1: Il rapporto con i social è difficile perché parli al mondo intero e parli a nessuno. A me piace molto quello, per esempio, che amo nella mia professione come insegnante di canto, è questo rapporto uno a uno.
0: Sì.
1: Che presuppone presenza.
0: Sì.
1: E ci sono tante dinamiche che è molto difficile far passare nei social.
0: Anche la radio, parli con te stesso e parli con nessuno, perché adesso sei qua te, ma uno speaker da solo.
1: Però io e te stiamo parlando.
0: Io e te
1: stiamo parlando, sì. E le persone percepiscono la nostra energia.
0: Sì.
1: E quindi è qualcosa che di penso autentico.
0: Sì.
1: Mentre nel rapporto con il telefono, perché il telefono,
0: sì.
1: A chi parli? A chi stai parlando? E quando in qualche modo, secondo me, si chiarisce questa cosa, allora si possono fare grandi cose, bellissime cose. Però non è evidente.
0: Quindi un po' un amore odio quello che mi stai descrivendo.
1: Mm-hmm.
0: Ma sei presente su Facebook, su Instagram?
1: Sì.
0: Diventa quasi un obbligo, nel senso che se non sei lì non esisti. Com'è che è quella frase?
1: Quella è la sensazione. Quella è la sensazione. Se non sei sui social, c'è una parte della vita che ti stai perdendo. E questa è, secondo me, si sta palesando sempre di più come illusione concreta, perché poi le persone adesso sempre di più ricercano cose reali. Nuove generazioni, secondo me, ci faranno capire tante cose, perché a un certo momento il malessere che può uscire proprio dalla non possibilità di avere dei contatti occhi e occhi, cavoli, no? Quella roba lì, cioè non c'è nei social.
0: No, sono d'accordo. Parlami della prossima canzone che ci fai sentire ancora live. You Remind Me of the Sky.
1: Questa è una ballad ed è legata a questa ricerca che colma il vuoto di cui parlavamo prima. Quindi è qualcosa, c'è questa doppia metafora. Da una parte sembra una persona che possa colmare quella roba, e dall'altra parte c'è questo divino invece che può colmare. E a me piace che ci sia questa doppia faccia. Quindi You Remind Me of the Sky è proprio quando ti senti parte invece.

0: Bellissimo, fantastico. Omar Gueye, grazie mille. Parlavamo di social, dove ti trova la gente, dove può conoscere quando suoni, quando suonerai, quando usciranno i tuoi nuovi dischi.
1: Allora, sulla mia pagina ufficiale Instagram, omargueye.music, mi trovate lì e anche tutti gli aggiornamenti riguardo al progetto e al mio prossimo album che uscirà in autunno.
0: Quindi ti aspettiamo qua ancora per presentare tutto il tuo album.
1: Non vedo l'ora.
0: E aggiornaci. E hai per caso già delle date, delle gig o dei spettacoli teatrali o dei balletti? O...
1: Sto organizzando la presentazione dell'album, però non c'è ancora una data, no.
0: Ok, quando l'avrai sappi che Local Heroes è sì l'ospite, ma è anche comunque dare voce alle novità discografiche o di tour o di nuove uscite discografiche appunto degli artisti della Svizzera italiana.
1: Grazie davvero.
0: Omar, grazie ancora. Noi chiudiamo con ancora un nuovo singolo in casa Giosia Perretta, che è metà dei Crossroads, che ho già avuto ospite lo scorso ottobre, mi sembra 2025. Giosia è un cantautore ticinese che qualcuno ricorderà anche per il duo dal nome Mirror. E dopo diversi singoli tra pop e cantautorato torna con un nuovo brano che conferma la sua voglia di raccontare storie con leggerezza e melodia. L'ho incontrato giovedì sera, mangiavamo lo stesso ristorante, per dire. Local Heroes torna sabato prossimo.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Madison Square Garden, New York City. Uno di quei classici incontri di box giovanile, dilettantesca, che si tenevano negli anni 50 e 60. Siamo leggermente prima del 1960. La squadra di Chicago, che però è una squadra un pochino più ampia, ovvero sia raccoglie anche zone limitrofe, distrugge quella di New York. 15 vittorie a 4. Uno, teste e spalle sugli altri. Assolutamente teste e spalle sugli altri. Agilissimo su quei piedi. Molto verboso. Anche troppo. Eppure si intuisce che questo è un campione. Andrà lui per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Roma. Le Olimpiadi forse più importanti del dopoguerra. Se avete fatto caso, le Olimpiadi del dopoguerra furono assegnate subito a Londra, poi si andò a Helsinki, a Melbourne, ma prima o poi bisognava darle alle nazioni che avevano iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone e la Germania erano state squalificate anche dal calcio, non poterono giocare al Mondiale del 50, ma se ci fate caso è Roma 60. Tokyo 64 e Monaco 72, sarebbe stato anche Monaco 68 se non si fosse dovuti uscire dall'Europa per andare nel Messico. E quando arrivò a Roma, si accorse subito che la città lo ispirava tantissimo. Sul ring fu semplicemente perfetto. Impressionante. Sembra che un ragazzo del genere non possa prendere un pugno. Ha un obiettivo. Vuol far ridere la più bella di tutte. Anzi, la più forte di tutte. Si chiama Vilma Rudolph. È un favoloso giunco d'ebano che vincerà 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1960. Lei all'inizio lo tratta con un minimo di distacco, come dire, sì, clown, smettila. Ma poi un giorno la fece ridere e Vilma non smise più. E ogni volta che si incontravano, cominciava a ridere ancora prima di vederlo. Un giornalista russo lo avvicinò e gli disse una cosa, forse sarebbe meglio dire sovietico, vista l'epoca. Come ve la cavate voi negli Stati Uniti con tutti i problemi razziali che avete? Dica ai suoi lettori che c'è gente qualificata che si sta occupando di questo problema nel mio paese. E questo mi tranquillizza moltissimo. Gli Stati Uniti sono comunque il miglior posto al mondo dove vivere, meglio anche del suo. E sì, alle volte non è facilissimo per noi neri trovare da mangiare, ma non dobbiamo vivere in capanne di fango e lottare contro gli alligatori. Beh, non sono molti diciottenni che rispondono così a una domanda del genere, ma non è il vostro ordinario diciottenne. Si pentirà tantissimo di aver detto quelle parole, perché non lo rappresenteranno poi in seguito. Ma gli Stati Uniti lo guardavano con grandissimo rispetto. Era un atleta meraviglioso e guarda come sta dritto quando suona l'inno americano Stars and Stripes. È così orgoglioso. Si dice che è tornato a casa a Louisville the Olympic Nigger, ovvero sia il negro che aveva vinto alle Olimpiadi, non è che fosse trattato così bene nella sua Louisville e che una sera gli sia stato rifiutato addirittura di potersi sedere a un diner per mangiare e che lui in realtà furioso abbia preso la sua medaglia d'oro e l'abbia buttata nell'Ohio River. L'ho anche scritto, ma poi ha ammesso che non era vero. Era semplicemente stata perduta per distrazione, per disattenzione, né più né meno che la meravigliosa bicicletta che non aveva lasciato custodita il giorno in cui, per una serie di circostanze, cominciò a boxare.

0: Il radiogiornale.
1: Il Consiglio federale vuole che i vertici delle banche svizzere si assumano più responsabilità in caso di crisi. Per questo ha posto in consultazione una serie di misure, tra cui anche multe alle banche per evitare altre crisi come quella che fece cadere Credit Suisse. Mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia la proposta, ma questo non avrà effetto sui premi. Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte agli assicurati. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. Sport, atletica leggera, prima medaglia d'oro per la Svizzera agli europei di Birmingham, l'ha vinta Jason Joseph nei 110 ostacoli. Negli europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino, il ticinese uno dei grandi favoriti per l'oro continentale. E infine il calcio prende al via la stagione nuova con l'assegnazione del primo trofeo, la Supercoppa europea andata al Paris Saint-Germain che a Salisburgo ha battuto l'Aston Villa. Giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Multe alle banche, bonus da restituire in caso di infrazioni, ma anche un migliore accesso alla liquidità della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale ha messo in consultazione la seconda parte della nuova regolamentazione denominata Too Big to Fail, il dispositivo che vuole prevenire una nuova crisi di credito tipo quella di Credit Suisse. Scusate. Le modifiche muovono fra l'altro dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
2: È una seconda parte perché la prima, quella che più sta facendo discutere le nuove norme sui fondi propri, è praticamente già in Parlamento. Intanto va detto che se i fondi propri concernono in pratica la sola UBS, i provvedimenti presentati ieri andranno a toccare anche Raiffeisen, PostFinance e Banca Cantonale di Zurigo. Qui siamo all'apertura della consultazione che si chiuderà in novembre. Il messaggio al Parlamento arriverà nel 2027. I provvedimenti più importanti sono una chiara definizione delle responsabilità manageriali, il differimento o la restituzione dei bonus in caso di comportamenti inappropriati, la possibilità per la FINMA, l'autorità di vigilanza, di infliggere multe in presenza di infrazioni o penalità in caso di ritardi nelle misure ordinate, l'estensione dell'accesso in caso di necessità alla liquidità della Banca Nazionale e piani rinnovati di stabilizzazione e risoluzione delle banche. Le multe della vigilanza solo in Svizzera non ci sono, il regime di responsabilità è applicato in Irlanda, Regno Unito, Hong Kong, Singapore e Australia, sulle remunerazioni l'Unione Europea si spinge anche oltre. Questi e altri esempi sono stati portati da Daniela Stoffel, segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, per far capire che non si sta parlando dell'esagerazione svizzera, il cosiddetto Swiss finish, ma di qualcosa di ben collaudato.
1: Anche il governo svizzero vuole limitare gli stipendi dei dirigenti delle casse malati. Su spinta del Parlamento propone ora di limitare le retribuzioni all'importo che ricevono gli stessi consiglieri federali. Per stessa ammissione del governo si tratta di una mossa simbolica che tiene conto del malcontento della popolazione ma senza effetti tangibili sui premi di cassa malati, come ci spiega Alan Crameri.
3: I direttori delle maggiori casse malati guadagnano quasi 1 milione di franchi all'anno. Abbondanti anche le retribuzioni per l'impegno relativamente contenuto di alcuni membri di consigli d'amministrazione. Cifre che colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto mentre i premi continuano a salire. Per evitare remunerazioni ritenute eccessive, le commissioni che in Parlamento si occupano di sanità hanno fatto una prima proposta, piuttosto tecnica. Il Consiglio federale oggi propone invece un meccanismo più semplice. I dirigenti non potranno guadagnare più di un consigliere federale, circa 480.000 franchi all'anno. In pratica però l'effetto sarà limitato, infatti gli stipendi versati comprendono anche la parte relativa alle assicurazioni complementari, non coperte dalla legge sull'assicurazione di base. Quindi quegli stipendi di quasi 1 milione non si dimezzeranno per forza. Secondo i dati disponibili, sono pochi i manager che già oggi superano questa soglia. In Parlamento una minoranza di sinistra tenterà di intervenire anche su questa parte o di scorporare le strutture assicurative. Il governo invece spera che gli assicuratori moderino volontariamente il totale delle retribuzioni grazie a un nuovo obbligo di trasparenza. Di ogni dirigente bisognerà sapere quanto guadagna e per quale percentuale di lavoro. euro. L'impatto sui premi però sarà minimo. Il totale delle retribuzioni di tutti i dirigenti delle casse malati è inferiore allo 0,1% dei premi versati. Per finanziarle, ogni assicurato paga in media 24 centesimi al mese. Quindi, se anche l'effetto delle misure fosse enorme, con un'ipotetica diminuzione di un quarto delle remunerazioni, il risparmio resterebbe inferiore a un franco all'anno.
1: Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte al destinatario finale, cioè gli assicurati. E quanto emerge da un audit del Controllo Federale delle Finanze che bacchetta l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. Un tema sensibile perché il costo dei medicamenti pesa in modo significativo sui costi sanitari e quindi sui premi della cassa malati. A Berna ci racconta di più Anna Valenti.
0: 10 miliardi di franchi circa è quanto la Confederazione ha speso nel 2024 per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione di base, circa un quarto delle spese totali della LAMAL. Secondo il Controllo Federale delle Finanze, l'industria farmaceutica concede a medici, farmaci e ospedali sconti per 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni, ossia il 12%, arrivano agli assicurati. Come prevede la legge. La vigilanza non è ancora efficace, afferma Markus Köhli, responsabile del rapporto stilato dal Controllo Federale delle Finanze, che denuncia la scarsa trasparenza del sistema degli sconti. Il mercato è opaco e i grossisti non sono controllati. Rapporto che critica anche l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, perché lavora con dati incompleti e superati e non dispone delle informazioni necessarie per verificare chi riceve cosa. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica riconosce ritardi. La vigilanza è partita solo nel 2020, poi la pandemia ha dirottato risorse sul Covid, afferma il direttore Christian Schneider, ammettendo anche che i tagli del personale in un ambito così sensibile hanno rallentato ulteriormente il lavoro. Ma la vigilanza ora sta ripartendo, sottolinea il direttore dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
4: On ne veut pas jouer la police, hein, c'est pas notre rôle.
0: Schneider però respinge l'idea di fare il poliziotto e insiste sul fatto che sia irrealistico controllare a uno oltre 20.000 medici e centinaia di ospedali in Svizzera. Il rapporto del Controllo Federale delle Finanze chiede una revisione dell'ordinanza che regola la vigilanza sui medicamenti per obbligare fornitori e grossisti a trasmettere davvero i dati mancanti.
1: Dall'estero, Israele non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori occupati in Libano, Siria e Gaza. Lo ha dichiarato il ministro della difesa israeliano Israel Katz, citato da Al Jazeera, che a sua volta ha ripreso la notizia dalla testata israeliana I-24. Durante una visita alle posizioni dell'esercito israeliano in prima linea nel Libano meridionale, Katz ha affermato che le forze rimarranno a tempo indeterminato in quelle che Israele definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Israele, ricorda Al Jazeera, occupa territori nel Libano meridionale, più della metà della striscia di Gaza e diverse posizioni strategiche in Siria, tra cui parte di Jabal al-Sheikh, la montagna più alta del paese. 3 giorni di lutto decretati in Colombia per le oltre 200 vittime del terremoto di lunedì. Aiuti sono in arrivo da almeno 12 paesi e le prossime 24 ore saranno decisive per localizzare eventuali sopravvissuti che si trovano ancora sotto le macerie. La Svizzera, intanto, ha stanziato 1 milione di franchi per aiutare la popolazione colombiana. E il nuovo governo colombiano, intanto, ha chiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico. Lo ha riferito il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, che ne ha parlato da Panama. RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
5: In apertura agli europei di atletica in corsa a Birmingham, perché Jason Joseph è il nuovo campione europeo dei 110 ostacoli. Dopo l'argento nel salto in lungo di Ehammer, per la Svizzera è arrivata dunque anche la prima medaglia d'oro attesa da tempo da Jason Joseph, che ha corso in 13:12. In campo femminile, nella finale dei 200 metri, i colori rossocrociati alle 22:50 saranno rappresentati dalla giovane stella nascente Fabienne Önke, Bonnier, che ha corso la semifinale in 22:46, suo nuovo record personale. La campionessa europea uscente Mujinga Kambunji, rientrata da poco alle gare dopo la maternità, ha registrato soltanto il 23esimo tempo assoluto. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 Delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21. Il ticinese è quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, prendendosi anche una rivincita dopo il deludente 50. Finale prevista alle 18:30, lo sentiamo.
6: Sì, soddisfacente. Ho spinto, non è che mi sono tenuto. Contento. Sapevo che Maxim sarebbe passato forte, quindi non mi dovevo far sorprendere a quello. Dovrò usare un po' di più anch'io il primo 50 se voglio portare a casa qualcosa. Ho spinto la seconda subacquea, infatti sono uscito limitissimo e ho paura di essere uscito forse anche oltre, quindi mi è andata bene. Devo cercare di recuperare il più possibile. Sarà un'altra gara, sarà una bella battaglia, perché siamo in quattro che possiamo fare molto bene. Cristo ha dimostrato di essere in una forma più che eccellente, quindi vedremo.
5: Nonostante il record svizzero, Roman Michukov non è riuscito a conquistare una medaglia nei 200 dorso. Il tempo di 1:54.07 è bastato solo per il quarto posto, con grande rammarico. L'oro è andato all'ungherese Kos. La gara regina dei 100 stile libero al maschile sono stati vinti dal romeno Popovici, mentre la svedese Sara Sjöström ha conquistato i 50 delfino femminile. È caduto anche un record del mondo a Parigi, quello dei 50 dorso donne, battuto dall'italiana Curtis, che ha fermato il cronometro a 26:63, 23 centesimi in meno del precedente primato. Passiamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale. I parigini a Salisburgo hanno alzato la Supercoppa europea battendo 2-1 la Aston Villa grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué. Il momentaneo pareggio inglese è stato siglato dal 17enne Maggio, il più giovane marcatore della storia della Supercoppa europea. Xavi è il nuovo selezionatore dell'Olanda. Lo spagnolo, primo allenatore straniero dal 78 della nazionale olandese, è stato scelto per sostituire Ronald Koeman. Infine, il campionato turco è protagonista del mercato estivo. Il belga Lukaku è passato dal Napoli al Fenerbahce, mentre il serbo Vlahovic, da svincolato, si è accasato alla Beşiktaş.
1: Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 13 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Le temperature in tutto il paese, minima compresa tra 18 e 23 gradi. La massima si attesterà sui 35 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: I hope you take what you deserve and the day is done.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senti che atmosfera, senti. Lasciala sfogare.
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Ciao a tutti, siamo quelli che facciamo la domenica che cosa?
2: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio a un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Ma non ti sei stufato di dirlo ogni
2: un
0: volta?
2: Pochettino sì,
0: onestamente. Allora sigla della sigla della sigla. Chi è? Vada, bussano. Chi è? Scusate, vada, non andrà a rispondere. Faccia lei.
2: Mi autopresento.
0: Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for. Abbiamo l'unico inimitabile, il Cavaliere Oscuro, è qui con noi. Emozione pura.
2: Quanto è bella questa sigla.
0: La ascoltiamo? C'è da fare?
2: Ci sto, no, mi metto comodo.
0: Sì, mettiamo così, dai, sì. Senti, secondo me carica.
2: Bellissima.
0: Basta però.
2: Io ho i brividi, ho ancora i brividi.
0: Basta, iniziamo questa puntata che è meglio.

0: Pensa che hanno addomesticato delle galline per andare a tempo questo disco. Brave, brave, hanno fatto un ottimo lavoro. Ed Sheeran, Justin Bieber, Don't Care su Rete 3. Allora, giriamo la ruota, ma in agosto.
1: Sì.
0: Dobbiamo essere più fresh,
1: sì,
0: no?
1: Siamo un po' più.
0: Quindi abbandoniamo il palinsesto, anche se qualche film, qualche cosa c'è, insomma, che andrà in onda sia sul Play che sulla TV lineare.
1: Esatto.
0: Però parliamo di cosa?
1: Ma oggi parliamo di un fenomeno un po' particolare.
0: Qual è?
1: Parliamo di una sorta di novità, questo fenomeno per cui giovani, giovanissimi a volte, talenti migrano da YouTube al grande schermo con dei film assolutamente notevolissimi.
0: Allora, giriamo la ruota lo stesso, posso girarla? Abbiamo la nostra valletta, cos'è uscito?
2: Robogrendaiza.
0: Ok, quindi? Cos'è?
1: Le mie nozioni di giapponese si fermano a sake.
0: Senti, prima di dare però il titolo, va bene questa base? No, non ti piace, insomma. Lo so, questa qua.
1: Sì, questa è perfetta.
0: Allora, vai.
1: Allora, siamo in campo horror e parliamo di Danny e Michael Filippu, una coppia di gemelli molto giovani, 33 sì. anni, che dopo aver spopolato su YouTube, appunto, sono approdati al cinema con Parla con me. Talk to me.
0: Che avete visto senz'altro, se non lo avete visto vi invitiamo a farlo.
1: Lo vedrete martedì 18 agosto a Notte Horror su RSI La 1, poi 14 giorni sul Play.
0: Ma c'è anche Bring Her Back.
1: C'è anche Bring Her Back, che io devo essere onesto, non ho ancora
0: visto. Non l'hai visto? No.
1: Io ho visto solo Talk to Me ed è lì che aspetta Bring Her Back, non vedo l'ora di vederlo.
0: È più bello secondo me.
1: È addirittura più bello.
0: Sì, è più inquietante, poi dipende anche un po'
1: più voglia di
0: dai generi. Potete togliere questa base che mi sto spaventando da solo. Ecco, va bene. E diciamo che loro erano un po' degli stunt i due, no? Sia David che Michael Filippu.
1: Sono due scapestrati direi che possiamo definirli.
0: Allora, sai cosa facevano prima? Video demenziali, io li definisco così, dove si lanciavano tipo contro i muri o si davano fuoco a vicenda, cioè dei pazzi.
1: Esatto, non imitateli,
0: assolutamente.
1: Fatelo a casa.
0: Ma infatti c'è il disclaimer, non fate questa a casa, va bene. Poi hanno avuto la svolta e hanno detto, chef, la solita cosa, facciamo un horror serio? E a Hollywood le risposte erano...
1: Ma io questo lo capisco perché a guardarli, soprattutto se li vedi nelle interviste, sono due pazzi, quindi io non gli avrei mai affidato un budget a questo.
0: Sai il canale, il loro canale come si chiamava?
1: Raka di questi, Raka.
0: Sì, Raka Raka, Raka Raka, sembrava una canzone di Shakira e di questi due gemelli australiani che erano delle star, forse
1: tanto
0: su YouTube.
1: Su YouTube sono diventati, il loro più grande successo che io sappia è questo Harry Potter vs Star Wars, un video che ha raggiunto 7 milioni di views in una settimana.
0: Sai che lo devo vedere, non l'ho visto.
1: Ma l'ho visto e sono divertenti, per carità, però da lì a passare al cinema, cioè una storia, una sceneggiatura fatta come si deve, raccontata come si deve, il salto è grosso.
0: Però, caro Cavaliere Oscuro, loro tutti ridevano, gli altri tranne la A24.
1: Esatto, che ci ha creduto.
0: Hanno firmato e infatti hanno incassato col primo film quasi 100 milioni di dollari.
1: Esatto, e meritatissimi, perché è un film assolutamente innovativo, bellissimo, è uno degli horror più interessanti di quella stagione. 2020,
0: per una mano 2023. Che ti fissa, pensa che cosa anche low budget, se vuoi, perché comunque la A24 è abbastanza famosa per questo genere di film.
1: Il film è costato 4 milioni e mezzo,
0: ecco, e ne ha incassati 100,
1: pochissimo.
0: Oggetto cult, dicevo, del film è questa mano di gesso che è diventata un'ossessione anche per i registi, per il pubblico. Infatti i stessi registi, quando vanno in giro a tenere le conferenze,
1: se la portano
0: dietro.
1: Sì. Ma loro due sono molto divertenti. Io vi consiglio di andare a recuperare qualche intervista, perché sono veramente fuori di testa.
0: Una volta ho letto che l'hanno lasciata anche sul letto d'albergo.
1: Sì,
0: immaginate la cameriera che è entrata a rifare le lenzuola ed è fuggita terrorizzata. Vabbè, mentre il film poi che hanno fatto non è il seguito, ma comunque è il follow up, si può definire così, anche se non c'entra, dove in genere nella musica, in genere nell'arte, in generale, scusate il gioco di parole, ripetersi è sempre molto più difficile che creare un trend. Hanno preso nel cast Sally Hawkins, che è la protagonista della Forma dell'acqua, non so
1: giusto,
0: se l'avete ricordato, in Bring Her Back, e devo dire che funziona tantissimo.
1: Non vedo l'ora di vederlo. Lo passeremo probabilmente l'anno prossimo, ma lo guarderò sicuramente. E invece Talk to Me, so che stanno lavorando al sequel attualmente, quindi cioè sequel effettivo proprio.
0: Va bene.
1: Storia.
0: Tutto questo come sempre su Rete 3. E il basso mi è ignorante, come si diceva negli anni 90. Peggy Goo.

0: uno dei dischi forse dell'estate per via del testo molto
1: profondo.
0: No, no, molto
1: articolato.
0: Molto molto è il Diggy Dang, capisci?
1: Incisivo.
0: Tutti vorrebbero fare Diggy Dang in estate, che vabbè. Allora, stiamo parlando di questo filone molto interessante delle nuove leve che passano, dei registi che passano da YouTube e poi sbancano i botteghini facendo dell'horror come si deve. Secondo me la morale della favola è che se trovate, visto che stavamo parlando di Talk to My Hand, no, cos'è
1: Talk
0: che?
1: To Me.
0: Ah, Talk to Me, scusa, quello era Schwarzenegger, Talk to My Hand. Se trovate una mano di gesso misteriosa in un mercatino dell'usate.
1: Assolutamente.
0: E soprattutto mi viene anche da pensare che se i vostri figli fanno video stupidi su YouTube, non sgridateli.
1: Non per forza.
0: Perché potrebbero essere i prossimi a pagarvi la pensione, visto che qua non si sa mai.
1: Magari fate attenzione comunque, perché comunque i Filippo sono finiti anche un po' nei guai con la giustizia per un paio di video un po' eccessivi, diciamo. Teneteli d'occhio, però è un ottimo allenamento in vista del grande salto.
0: Il film dei Filippo è Talk to Me, in onda quando?
1: In onda martedì 18 agosto per il ciclo Notte Horror e poi recuperabile 14 giorni sul Play.

0: Che bello era questo disco, riprende nell'aria di Marcella Bella, neanche a dirlo. Gli articolo 31 su Rete 3, signore e signori, siamo noi, io Marco Di Gioia, tu?
1: Davide Staffieri.
0: No, il Cavaliere Oscuro, ti ho trasformato.
1: Ma se me lo dico da solo, il Cavaliere Oscuro suona male.
0: Ma una volta che ti trasformo sei il Cavaliere Oscuro.
1: Ah, okay, sono autorizzato.
0: Allora, ad agosto fa fresco, cioè in realtà non fa fresco, infatti c'era aria degli articolo 31 e abbiamo cambiato un po' il format, perché vi presentiamo dei film che secondo noi appartengono a un filone di diritto, ma un filone che potrebbe piacervi, in questo caso l'horror, esatto. Perché l'horror è spesso estivo, no?
1: Molto bella notte horror, è un classico appuntamento estivo.
0: Allora, Cary Baker è un altro, esatto, regista, in questo caso di Obsession. Come si pronuncia?
1: Obsession.
0: Non è Obsession.
1: Obsession sarebbe un po' la francese.
0: Vabbè, comunque.
1: Obsession.
0: Che viene definito il re del brivido indipendente fatto in casa. Un altro scappato di casa.
1: È un altro giovanissimo, ancora più giovane di Filippo, lui ha 26 anni.
0: Quindi. Sì, gli altri ne avevano 33, i gemelli, lui ne ha Curry. Io lo chiamo Curry. Dopo i Filippo, lui è Curry Baker.
1: Curry Baker.
0: Ecco, ma chi è? Chi è questo Curry Baker?
1: È un giovanotto dell'Alabama che ha lasciato casa a 18 anni per studiare cinema e ha cominciato anche lui a fare video su YouTube, su TikTok. Aveva un po' l'ambizione di diventare attore. In realtà la svolta è arrivata con questo cortometraggio pubblicato su YouTube nel 2023, The Chair, con più di 10 milioni di visualizzazioni, che poi ha attirato un po' l'attenzione dell'industria. È stato contattato da dei produttori per farne un film e lui invece aveva già pronta la sceneggiatura di Obsession.
0: Oops.
1: E gli ha proposto questa, e per fortuna nostra e sua anche, perché è un grandissimo film, è un film del 2025 ed è un po' l'horror della stagione, possiamo
0: dire. Allora, di cosa parla? Giusto due parole.
1: Ma di cosa parla? Parla, insomma, attento a ciò che desideri potrebbe avverarsi. Questo è un po' il riassunto della questione.
0: È la storia della mia vita, sai?
1: È la storia di un ragazzo innamorato da sempre di un'amica e collega, ma un po' troppo timido per dichiararsi, che un giorno, grazie a un bastoncino magico, esprime questo desiderio che lei possa amarlo più di ogni altra cosa.
0: E basta, io mi fermerei qua, dai, puntini. Il suo superpotere, intendo del regista, è che ti fa venire, secondo me, un'ansia pazzesca. Sì. Usando due spicci, è molta atmosfera, un po', non so se vi ricordate Funny Games,
1: sì,
0: l'originale, quello austriaco, no? Intendo, sì. Dove era tutto, quasi tutto, ma l'80% delle scene basate sul fuoricampo, sulle urla, gli strazi di ciò che non vedevi,
1: esatto.
0: Ed è uno dei film che adoro, io lo
1: quello
0: lo
1: è
0: adoro.
1: Forse ancora più inquietante di Obsession.
0: Sì, sì, sì,
1: Obsession,
0: sì.
1: Però è un horror molto intelligente, fa un po' il paio con Together, non so se l'hai visto, con James Franco e Alison Brie, uscito,
0: certo,
1: l'anno scorso.
0: Sì.
1: Fa un po' un discorso sul rapporto di coppia, sulla dinamica di coppia, molto attuale.
0: Sì. E poi diventa
1: molto...
0: una cosa sola alla fine, è, esatto, molto interessante. Sì, sì.
1: E qui, insomma, prende l'argomento da un'altra angolatura, però l'argomento è quello. E lo fa in una maniera totalmente originale. E questo è forse il grande vantaggio di questi giovani che passano da YouTube al cinema.
0: È un po' anche la filosofia, però, del fattelo da solo, no? Perché comunque questi film dimostrano che non servono milioni della Marvel o gli effetti speciali per fare un thriller psicologico che funziona.
1: Anzi, questo ho letto che è costato $750,000 di budget, quindi meno di un milione.
0: Ce
1: io personalmente non ce li ho, però
0: che poi uno
1: possiamo
0: dice,
1: fare
0: però,
1: un appello.
0: Allora, è vero che poi incassano milioni e milioni, tipo 100 milioni, ok, come parlavamo
1: se ti
0: prima
1: va bene, sì,
0: del film Talk to Me, ok, non mi ricordo mai, mi viene sempre in mente Talk to My Hand, vabbè, fa niente. Però comunque $750,000 li devi avere.
1: Certo, beh, non li metti di tasca tua, hai dei produttori, però
0: vabbè,
1: sì,
0: vabbè, è così che funziona.

0: Senti che bella produzione, ticinese tra l'altro, è un suono che mi piace molto, complimenti. Soul Tide, disco nuovo su Rete 3 all'interno di un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Molto bene, allora che cosa accade? Accade che siamo sul filone horror che ci piace tanto, a me il Cavaliere Oscuro, ma anche so a tanti di voi, ci scrivete, ci fate sapere quali sono i vostri film horror. Devo dire che spuntano i classici, L'Esorcista Inarrivabile, Profondo Rosso, Suspiria anche qualcuno ha citato, ma vabbè, ce ne sono davvero tanti. E abbiamo parlato prima di aspetta, eccolo qua,
1: di
0: Obsession, film degli avventura, ma questa è una battuta che pochi capiscono, perché c'è un'ossessione.
1: Bella
0: di Curry Baker. Ormai si è soprannominato così. E insomma, come vendere un film così in radio? Io mi sono scritto due appunti, okay, mentre ascoltavo.
1: Sono curioso.
0: Musica, il regista che vi dimostra che il vicino di casa che fissa la vostra finestra è molto più spaventoso di un mostro intergalattico.
1: Beh, è vero.
0: Vi piace?
1: È vero, assolutamente sì, perché parla proprio di questo il film. Di paure molto, molto quotidiane, molto condivisibili.
0: Quindi, se stasera guardate Obsession, chiudete bene le finestre, perché questo regista è il vostro vicino di casa.
1: Mi hai fatto paura.
0: Non ve lo dire. È lui che fissa. Ti è mai capitato adesso, a parte gli scherzi, di uscire proprio dalla finestra sul balcone di casa, giardino, quello che è, e c'è uno che ti fissa?
1: No, per fortuna no.
0: A me, io allora, ormai è andato in prescrizione.
1: Ma tu sei famoso.
0: No, ma facile. Lascia stare, famoso. Però a proposito, uscivo spesso quando vivevo a Breganzona.
1: Okay.
0: Adesso non sto più lì. Uscivo
1: sul balcone.
0: Sul balcone. E c'era uno davanti che Marco di gioia! Marco di gioia! Marco di gioia! Così, ma lo sai che tutte le volte che aprivo, anche sai, proprio così, per vedere, perché a un certo punto era la guardia e ladri,
1: ma
0: no?
1: Ti aspettava allora.
0: Aprivo piano piano l'imposta così. Agonizzaia! Niente, poi mi sono trasferito. Ma no, per lui, che era simpaticissimo.
1: Obsession, direi che siamo
0: esatto. Oh, non sono gli avventura, ma poco ci manca, The Ketchup Song a Serie E, film horror prossimo su questa base, la SketchUp.

0: Su Rete 3, ladies and gentlemen, è arrivato il momento di
1: Credibility Zero.
0: Ma sarà davvero Credibility Zero anche questa volta? Non lo so, però riassunto delle puntate precedenti. Che cosa facciamo?
1: Che cosa facciamo? Di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia un ruolo per il quale non sono assolutamente adatti, secondo lui, e dopo lo scopriamo insieme.
0: Beh, poi ci rimettiamo alla giuria popolare. Allora, Credibility Zero, Al Pacino, istruttore di nuoto per bambini bordo vasca.
1: Ce lo vedo.
0: Ce lo vedi?
1: Sai come motivatore in mente ogni maledetta domenica?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Gli farebbe nuotare mica male.
0: Però entro nello specifico, con cuffietta, galleggianti, bambini di 6 anni che urlano, te lo vedi?
1: Li metterebbe in riga. Adesso forse un po', anzi, a parte che ha avuto un figlio da poco, nonostante la veneranda età.
0: Infatti, Credibility Zero.
1: Forse un po' fatica.
0: Vabbè, nessun bambino poi imparerebbe, secondo me, a nuotare, perché gli ha fatto ingoiare tutta l'acqua della piscina e del cloro. Perché è inaccettabile che gridino. Io me la vedo così. Vabbè, però nessuno avrebbe osato fare la pipì in piscina.
1: Questo poco ma sicuro.
0: Vero?
1: Sì.
0: Credibility Zero, dai.
1: Abbastanza.
0: Ti ho portato a me.
1: Abbastanza zero, sì.
0: Woody Allen.
1: Ok. Adesso già rido.
0: Lo so. Perché Woody Allen già fa ridere di
1: suo. Lottatore di MMA, non
0: no.
1: So.
0: Guardiano del pollaio.
1: Sì, sì.
0: Che conta? Lui passa la giornata a contare galline.
1: Certo.
0: Una.
1: Va in ansia perché ne manca una.
0: Due. Esatto, tre. E pensa. Il mio analista dice che la mia fissazione per il pollame è solo una proiezione del mio terrore per l'impegno sentimentale, ma lo dico a voce alta. Come si fa a non essere terrorizzati da un animale che passa la vita a beccare per terra senza un briciolo di angoscia?
1: Perfetto. Ma
0: ci
1: poi
0: sta?
1: È Credibility 100.
0: Ma secondo me sì, di brutto proprio. Bravo il nostro Woody Allen.
1: Bravo, bravo, bravo. L'uomo, allora, che sussurrava le galline.
0: Noi abbiamo preso anche attori che non ci sono più, con rispetto parlando.
1: Certo.
0: Tipo Alain Delon.
1: Ok, sì.
0: Alain Delon porta lettere in un film ispirato al programma di Maria De Filippi. C'è posta per te.
1: Dobbiamo commentare. La lasciamo lì in sospeso. Credibili. Zero.

0: Due pezzi da 90, Lady Gaga, Beyoncé, Telefon su Rete 3.
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Ale, il film drammatico più o meno ci siamo, ma l'horror è un genere un po' a sé.
1: È un genere a sé che molti respingono a priori, e lo capisco anche, nel senso.
0: No, io non lo capisco.
1: Gusti, naturalmente. Ah, ma no, no, no. L'ora della polemica.
0: Ma allora. No, sì, continua la polemica perché. Ma scusa, tu lo respingi perché dici va bene, il genere non ti piace, va bene? Ma dai una possibilità, no?
1: Dovresti, se sei uno spettatore o una spettatrice curioso, curiosa, sì, dovresti. Però capisco che c'è chi non ha voglia di essere spaventato, di essere inquietato. Io trovo che sia comunque salutare in fondo spaventarsi in un ambiente sicuro, però non è detto che tutti abbiano voglia ed è assolutamente una scelta legittima.
0: Io faccio sempre questo parallelo, è come un incidente purtroppo che può capitare in strada, no? Fortunatamente non ti coinvolgono, sai che non è bello se lo guardi l'autoveicolo fermo, speri sempre, certo, che non si siano fatto nessuno si sia fatto male, però rallenti, si crea la coda perché comunque butti lo sguardo,
1: certo,
0: e c'è quella sensazione anche di rassicurazione, forse,
1: certo,
0: non è successo a me. E un po' guardare l'horror è la stessa cosa.
1: Sì, anzi è proprio un ottimo modo, un modo molto sicuro e molto facile per confrontarci con la nostra più grande paura, che è la paura della morte, ed è perfettamente naturale averla, e quindi sperimentare la morte, anche morte violenta, anche morte drammatica, al cinema, al sicuro dentro una sala, in qualche modo ci aiuta esorcizzare le nostre paure, secondo me.
0: E poi racconto sempre questo aneddoto con mia moglie. Sono andato a parte che il primo appuntamento era Funny Games.
1: Ah, proprio.
0: L'ho portato al cinema a vedere Funny Games. Aspetta, la versione però.
1: Sei proprio una persona crudele.
0: La versione non quella originale, il remake. Sì, che vabbè, insomma, adesso non lo commentiamo. Lei a un certo punto è stato forse uno dei primi.
1: Sposati però.
0: Sì, uno dei primissimi appuntamenti. A un certo punto la reazione proprio di mia moglie è stata questa qua. Silenzio, no? Iniziavano le urla. Lei è fatta così.
1: Sono andato. Un primo appuntamento all'insegna del successo.
0: Io che arrivavo da una relazione un po' tossica, come si dice oggi, ho detto: sai che c'è? Io rimango e me lo vedo e non vado a rincorrere, va bene? Dopo due secondi ero già fuori.
1: Giustamente,
0: giustamente.
1: Però possiamo sconsigliare.
0: Vabbè, però l'aneddoto era, a parte questo, è che io ero terrorizzato dal film, non so se ve lo ricordate, L'esorcismo di Emily Rose.
1: Sì.
0: Ecco, a me faceva paura.
1: Eh beh, faceva paura.
0: Quando era comparso il mostro, alla fine, non voglio spoilerare, mia moglie se lo rideva. Ma cosa ti ridi se sei.
1: Certo, l'hai fatto vedere Funny Games.
0: Ma no, ma lei che.
1: Ormai era.
0: No,
1: vaccinata.
0: Lei che non ama gli horror. Cioè, terrorizzata. Infatti, poi non l'abbiamo più visti quei film lì assieme. Però, e poi, però, si fa la risata sul mostro film. Vabbè.
1: Eh beh, è soggettiva anche la paura.
0: Appunto, è quello che abbiamo detto all'inizio. Senti, tra poco parliamo di Backrooms.
1: Molto volentieri.
0: Nel mentre, però, ci ascoltiamo musica con Tormentor, Comi. Fredda come l'inferno.

0: non sarebbe freddo com'è l'inferno?
1: Fa bene, però scrivigli una mail.
0: Lui era il mio compagno di, lo dico sempre per farlo sbuffo, lui era il mio compagno di banco, lo sai.
1: Ah,
0: alle superiori, quando...
1: bravo.
0: No, perché l'avrò detto mille volte e la gente giustamente dice basta. No, backrooms, parliamo di backrooms. Volentieri. Questa è la base, guarda, senti qua, ti piace, ci sta?
1: Sì, diciamo di sì.
0: No, questa sì però, questa di brutto.
1: Questa sta. È perfetta. Questa è proprio da ascensore, quindi da ufficio, perfetta.
0: Kane, come, questo come lo pronunciamo?
1: Kane Parsons. Non ti piace?
0: Cane Parsons.
1: Parsons.
0: Non ti piace?
1: Cane pazzo. Cane Parsons, bello, mi piace.
0: Il nostro cane Parsons. Il sedicenne che ha spaventato Hollywood.
1: Sì, adesso lui ha 21 anni, cioè giovanissimo, ancora più giovane degli altri.
0: Sì, siamo andati a scendere.
1: Siamo andati a scendere e siamo andati a salire anche un po' con la qualità e anche con l'incasso, perché questo film ha fatto sfracelli al botteghino.
0: E ancora al cinema? No, forse no.
1: No,
0: dai.
1: Ormai no, però comunque insomma ha segnato un po' la stagione cinematografica di quest'anno, e soprattutto per quanto riguarda l'horror, perché è un horror originalissimo.
0: Allora, Cane era un normalissimo ragazzino di 16 anni chiuso in camera sua, e poi a un certo punto ha creato questo corto horror in CGI sulle backrooms. Che cosa sono? Dei labirinti?
1: Sì, queste sono backrooms, cosa luoghi sono? Extradimensionali o spazi liminali, anche chiamati.
0: Come?
1: Insomma, spazi liminali,
0: cioè?
1: Quindi, insomma, uno spazio tra la nostra dimensione e un'altra
0: X dimensione, sì.
1: Esatto, luoghi di passaggio, luoghi oscuri, luoghi inquietanti. Questa leggenda è una leggenda urbana nata su,
0: sì,
1: internet.
0: Tutto da una foto, da una specie di, sì, meme, poi sono diventati anche questi corti. Visualizzazioni a go-go, 60 milioni sono tanti, eh. E poi drin,
1: la telefonata
0: da Hollywood. Pronto? Ha detto Cane? E l'altro ha detto miau. Questa è bellissima. Questa è bella.
1: Siamo a livelli.
0: Questa è bella. Il video era fatto così bene che lo ha chiamato il signor Sure James Wan. Il regista di The Saw, di The Conjuring, sì, insomma, insieme, guarda un po', tic-tac, a chi? Quale casa?
1: Alla 24,
0: sempre loro. Gli hanno detto letteralmente: senti, posa lo zaino della scuola, ti diamo soldi veri e ci fai il film per il cinema.
1: Esatto.
0: E lui l'ha girato durante le vacanze scolastiche. È vera sta storia, eh?
1: Ci credo.
0: Sì, sì, sì.
1: No.
0: E alla fine, insomma, immaginate i compagni di classe come lo vedevano e cosa hanno detto quando hanno saputo che andava a girare un film del genere. Vabbè, sono belle storie queste. Io vado a Hollywood, ciao sfigati!
1: E poi non solo, è andato a Hollywood, è anche sbancato Hollywood.
0: Sì, è vero.
1: Il film sta andando benissimo.
0: La trama però è difficile da raccontare.
1: Ma sì e no, insomma, bisogna fermarsi a un certo punto, perché se
0: due parole, dai.
1: Due parole, la storia di un venditore di mobili frustrato che nel proprio negozio, nello scantinato, trova una porta invisibile che gli dà accesso a una sorta di dimensione parallela molto inquietante.
0: Ecco, fermiamoci qui.
1: Inizia a esplorarla e poi, insomma, là dentro si nasconde qualcosa.
0: E ne avevamo parlato anche con Cose di Cinema, vero?
1: Sì,
0: con Claudia qualche mese fa, ma valeva la pena ritornarci, anche perché, insomma, successo pazzesco. Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffini.
0: No!
1: Il Cavaliere Oscuro.
0: Oh.
1: Ma sulla finale dice, vabbè, fa niente, va bene.
0: Ah, sulla fine dici, sì, va bene, quindi si tolga il mantello. Ah, è proprio lei, Davide Staffini. E alla prossima, ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.